got it. Don't hang. I got it. Ho bisogno d'amore per me.

0: dell'agenzia DIDE.
1: Dopo l'ultima edizione veneziana del 2024 torna in Laguna Glass 3, il progetto internazionale ideato da Adriano Berengo nel 2009 come evento collaterale della Biennale di Venezia. Dal 12 luglio al 22 novembre Glass 3 si diffonderà tra lo storico Palazzo Catron sul Canal Grande e la Fondazione Berengo Art Space di Murano, coinvolgendo oltre 50 artisti e designer internazionali invitati a confrontarsi con l'arte millenaria del vetro attraverso la collaborazione con i maestri vetrai di Berengo Studio. L'edizione 2026 presenta nuove collaborazioni con oltre 20 artisti al loro debutto nella mostra, molti dei quali lavorano con il vetro per la primissima volta, dando vita a sperimentazioni inedite. Con loro nomi come Marina Abramovic, Ai Weiwei e Stefano Cagol. Torna il grande spettacolo dal vivo con il Campania Teatro Festival 2026, giunto quest'anno alla sua 19ª edizione. Dal 12 giugno al 12 luglio il festival offrirà 31 giorni di programmazione all'insegna di un universo di pace, claim di questa edizione. La rassegna si compone di oltre 150 appuntamenti tra debutti e coproduzioni, a cui si aggiungeranno tre mostre, gli incontri dedicati al Mediterraneo e le serate del dopo festival. Tra gli appuntamenti un omaggio a due giganti della musica italiana, Lucio Dalla e Lucio Battisti, lo spettacolo Donne in tempo di guerra e una mostra fotografica dedicata alla Siria. Il Campania Teatro Festival abiterà 14 luoghi diversi della regione, con il cuore dell'evento che batterà a Palazzo Reale di Napoli. Dal 13 giugno al 5 luglio il Parco Culturale Le Serre di Grugliasco nella città metropolitana di Torino torna a trasformarsi in una cittadella del circo contemporaneo con la 24esima edizione di Sul Filo del Circo, il più longevo festival di settore in Italia. Tra Cirque Lili e Chapiteau Vertigo, due spazi simbolo della vocazione circense della città, l'edizione 2026 porta a Grugliasco oltre 50 artisti nazionali e internazionali provenienti da Italia, Austria, Guatemala, Spagna, Cile, Uruguay, Francia, Portogallo, Brasile, Costa Rica e Argentina, con una programmazione che attraversa circo contemporaneo, clownerie, nouvelle magie, teatro fisico, giocoleria, acrobatica, danza aerea e creazioni site-specific. Dal 12 al 14 giugno Carrara torna a essere un laboratorio a cielo aperto con Carrara Studi Aperti 2026, l'appuntamento annuale che celebra l'arte come strumento di dialogo, partecipazione e resistenza culturale. Per tre giorni la città si trasformerà in un vero e proprio crocevia di cultura, con oltre 200 artisti in 62 atelier che apriranno le loro porte al pubblico tra esposizioni, performance e incontri. Cuore pulsante della rassegna sarà l'Accademia di Belle Arti di Carrara, che osserverà un'apertura straordinaria, mentre venerdì e sabato dalle 21:30 Piazza delle Erbe diventerà uno spazio vivo con concerti e interventi.

0: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
1: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
2: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
3: Hai fatto i biglietti?
4: No.
3: Le valigie?
4: Nemmeno.
3: Ma come? Parti tra una settimana e non hai ancora fatto nulla.
4: Però ho fatto la cosa più importante, ho prenotato la donazione.
3: D'estate, pensa chi in vacanza non ci può andare. I malati. Prima di partire, o anche se resti in città, chiama la tua Avis e prenota la donazione di sangue o plasma.
4: avisemiliaromagna.it.
2: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: Popolare Network.
1: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 6.30. L'escalation in Medio Oriente continua dopo gli attacchi israeliani sulla capitale libanese Beirut e la rappresaglia iraniana su Israele. All'alba di oggi si sono registrate esplosioni a Teheran e altre località iraniane. L'aviazione di Tel Aviv ha rivendicato il lancio di missili contro obiettivi militari iraniani. Partiamo proprio da qui con Sara Milanese in studio. Sara.
2: Sì, buongiorno Omar. È un cessate il fuoco ormai legato solo alla facciata diplomatica, quello tra Teheran e Tel Aviv. Con le sue 4 ondate di attacchi ieri sera ha di fatto rotto la tregua concordata anche con gli Stati Uniti, che durava da 60 giorni. Tutti i missili iraniani sono stati intercettati. Dalla Casa Bianca Donald Trump ha chiesto al primo ministro israeliano Netanyahu di non rispondere per non compromettere le già difficili trattative di pace in corso, ma sotto la pressione della destra estrema Israele ha invece deciso di attaccare, lo abbiamo sentito questa mattina, e ha colpito, afferma, obiettivi militari in tutto il territorio iraniano. Ci sono state esplosioni vicino alla capitale Teheran, ma anche a Isfahan e a Tabriz. Al momento non risultano vittime, non è chiara però l'entità dei danni. Le sirene hanno ripreso nelle scorse ore a suonare anche in Israele per un attacco dallo Yemen. Era da aprile che gli Houthi non lanciavano un attacco, il missile però è stato intercettato. Restano aperti anche altri fronti. In Arabia Saudita è appena rientrato un allarme per un raid. In Libano, dopo i pesanti attacchi raid aerei israeliani di ieri, al momento oggi non si segnalano nuovi attacchi.
1: Grazie Sara Milanese. Un drone ucraino ha colpito nella notte un treno passeggeri. Il convoglio viaggiava tra Mosca e Simferopol in Crimea. Nell'attacco è rimasto ferito il macchinista e ucciso il suo assistente, illesi i passeggeri. L'attacco arriva a poche ore dall'incontro del presidente ucraino Zelensky a Londra con i leader di Gran Bretagna, Francia e Germania. Nella dichiarazione conclusiva del vertice, Merz, Starmer e Macron affermano di sostenere la richiesta di Kiev di negoziati diretti con la Russia. Tra i punti indicati per raggiungere presto un cessate il fuoco c'è il congelamento delle linee sul fronte. 10 migranti sono morti nel Mediterraneo nel tentativo di raggiungere l'Italia e l'Europa. Altre 2 persone risultano disperse. Erano tutte su un barcone partito dalla Libia con a bordo circa 60 persone che si è ribaltato a 45 miglia ad est di Malta. 48 i naufraghi tratti in salvo dalla Guardia Costiera italiana che si trovava nella zona. Da inizio anno sono oltre 800 i migranti morti nel Mediterraneo centrale. E guerra bancaria sulla Monte dei Paschi. Banca Popolare di Milano ha proposto a MPS un'aggregazione che creerebbe il secondo gruppo bancario in Italia. Immediata la contromossa di Intesa San Paolo, che nel pomeriggio di ieri ha convocato il consiglio di amministrazione con BPR, che ha in Unipol il suo azionista di riferimento, ha rilanciato una possibile offerta congiunta per Monte dei Paschi. La banca senese non rilascerà commenti prima della discussione di oggi in consiglio di amministrazione. Le elezioni amministrative, urne aperte questa mattina dalle 7 alle 15 per i 42 comuni al voto per i ballottaggi. Le sfide principali in 6 capoluoghi di provincia: Lecco, Arezzo, Chieti, Macerata, Trani e Agrigento. Alle 23 di ieri sera l'affluenza si attestava al 39,8%, con un calo di quasi 7 punti rispetto al primo turno. Un terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito le Filippine meridionali. Il sisma si è verificato ad una profondità di 35 km dalla costa dell'isola di Mindanao e ha fatto scattare l'allarme tsunami lungo le coste di diversi paesi della regione. In Indonesia l'allarme è però già rientrato. Sono le 6:34 minuti, per il momento è tutto con le notizie. Ci risentiamo alle 7. Buona giornata e buon ascolto.
0: Popolare Network.

0: Con grande imbarazzo, Radio Città Fujiko ricorda che inizia giù dalle brande.
1: Sì, come ripeteva sempre il vecchio Jimmy O'Kaikon, giù dalle brande, il patibolo di Radio Città Fujiko.
0: Look at me. Ma cosa c'è fra il GR di Popolare Network e William Piana? Ci sono Massimo Berto, giù delle brande.
2: Buongiorno, buongiorno. Dottore, vogliamo subito ricordare una cosa importante, che questa settimana è, diciamo, l'ultima settimana della stagione in diretta per noi.
0: Allora, io uso il costume da bagno, sotto.
2: Cioè, lei c'era da Natale, costume sì. Da bagno, dottor, questo.
0: Piana è già in canotta, cioè quindi siamo già pronti
2: questo,
0: per l'estate.
2: Lui da Santo Stefano si è presentato in calotte e ciabatte. Comunque.
0: Ecco, ma forse non tutti non lo sanno che lui è sempre in canotta da un sacco di tempo.
2: Ora tutti sanno anche che questa è la nostra ultima settimana diretto, poi andranno delle repliche
0: a tempo
2: indeterminato.
0: Non vi lasciamo soli.
2: Fino alla prossima stagione, se ci tengono, se no farete a meno di noi. E intanto, forse voi non sapete qualcosa che invece noi vorremmo dirvi.
0: Ok, cos'è che vogliamo dirvi?
2: Una bella cagatina, dottore, che questa
0: vogliamo dirgli una cagatina?
2: Sì, una bella cosa abbastanza ignobile. Che nel paesino di Tropilo o Tropilo, sul Trabillo,
0: non so né dove sia, per me da qua a Plutone,
2: dottore, se però non lo sa lei, guardi. C'è una viuzza dedicata a Cleto, il cane di Giuseppe Baffini.
0: Ma dai.
2: Definito esempio eroico di amicizia e devozione. Su Google Map ho guardato, e anche su Waze, però non ve ne è traccia di sta viuzza qua, nonostante il fedele animale sia stato citato in molti testi di storia.
0: Ah, certo.
2: Cosa? Per l'eroico gesto di aver urinato sullo stemma dello Stato Pontificio, acerrimo nemico del Baffini.
0: Vai, Cleto.
3: Salve, sono San Cleto lo sfolgorante. Se non ascolto giù dalle brande, non mi sento in paradiso.
0: Di nuovo in diretta abbiamo un ospite, Nevio Bruschini. Buongiorno Nevio.
4: Buongiorno.
0: Ecco, forse il più famoso proctopittore, questa corrente pittorica, artistica, hanno scelto di rinunciare alle mani, ai piedi e persino alla bocca per dipingere, recuperando un antro che in genere non viene considerato, però ottenendo grandi risultati con appunto questa proctopittura. L'interesse per questa tecnica sta crescendo, domande sono tante, soprattutto ci sono molte curiosità sulle difficoltà tecniche che si incontrano, perché non ho provato, però mi immagino che sia abbastanza complicato gestire il pennello con l'orifizio anale, cioè,
4: ma
0: diciamocelo.
4: Innanzitutto la voglio ringraziare per questa definizione che ha dato di antro.
0: È
4: poetica e nello stesso tempo evocativa di una zona di mistero, no?
0: Sì.
4: Che cosa ci sarà dentro quell'antro?
0: Beh, si sa un po' cosa c'è dentro quest'antro, ci passa della roba che conosciamo, però ecco, è bello che ci sia comunque, nonostante ci siano questi dirigibili marroni che passano, c'è questa possibilità di recuperarlo per fare qualcosa di artistico.
4: Comunque, effettivamente, tornando alla domanda, alla curiosità,
0: difficoltà tecniche.
4: Sì, la bella stagione rende tutto più, più agevole, mentre l'inverno per noi è un grosso problema. Oddio, finché facciamo dei ritratti, o siamo in luoghi chiusi,
0: si sta chiuso, al caldo,
4: va tutto bene. Ma quando dobbiamo uscire e dipingere all'aperto, ecco, allora arrivano i disagi.
0: Sì, ma immagino, perché non è facile scoprire solo l'orifizio anale, si scopre un po' di più.
4: Allora, il freddo intenso facilita la presa sul pennello.
0: Sì, ok, questo me ne posso immaginare.
4: Ma lo rende più rigido, meno flessibile.
0: Certo.
4: Per quanto riguarda i proctopittori maschili, diciamo che il freddo intenso aiuta anche alla visibilità, nel senso che c'è una...
0: si ritrae...
4: Una, come posso dire, una... compensazione, diciamo, mm-hmm. verso l'alto,
0: sì, dell'orizzonte più sgombro, diciamo,
4: ecco, l'orizzonte più d'estate invece sì, c'è un po' di ostacolo,
0: la dilatazione,
4: che,
0: ecco, aumenta, questo, la termica,
4: anche ogni stagione poi
0: sì, sì, no, è giusto.
4: Vabbè, e comunque dicevo, con questa rigidità dovuta al freddo, le linee sono meno precise. Qualcuno di noi, noi proctopittori, ad esempio Torreggiani, che lei sicuramente conosce, uh-huh. Ad esempio usa delle mutande di lana bucate esattamente nel punto in cui passa il pennello.
0: È interessante, come una soluzione fai da te. È molto...
4: questo però a scapito della mobilità del pennello stesso, limitata dal tessuto che lo circonda.
0: Sì, sì, giusto, giusto.
4: Altri, come la Romboli,
0: Alice Romboli.
4: Alice Romboli. Usano degli scaldini elettrici applicati, appoggiati sulle natiche, ma il rischio ustioni è sempre in agguato.
0: Sì, poi dopo la natica è calda, l'orifizio è freddo, cioè perché poi...
4: Io personalmente sono un fautore invece dell'arte come sofferenza.
0: Interessante questo concetto.
4: Secondo me un po' di dolore è una guida per l'artista, lo migliora e stimola l'attenzione. Anche i geloni anali che a volte si formano, io li prendo come fonte di ispirazione e mi trasportano al valore primigenio dell'arte. Ad esempio, se guardiamo la mia tela, ritratto esterno di assessore al traffico, quindi un ritratto fatto all'esterno, traspare la sofferenza del pittore,
0: certo.
4: Che c'era.
0: Sì, immagino.
4: E sofferenza del pittore che si è esposto al pubblico ludibrio, perché come sa
0: la gente passa, vede uno con il culo scoperto, la gente non capisce, perché poi è così il fatto, la gente non capisce,
4: pubblico ludibrio di tutti quei curiosi in fila, come tante occhi nella loro auto, che appunto rallentano, abbassano il finestrino, commentano anche,
0: certo.
4: E che si soffermano ad osservare una pagliuzza che è rappresentata dal mio sedere nudo,
0: certo.
4: E non vedono invece la trave dell'opera d'arte che magicamente dal nulla si crea.
0: Ma è un peccato non vedere. Bene, Bruschini, è bello questo sapere recuperare la sofferenza, un valore della sofferenza.
5: Tutti i venerdì dalle 18:30 Don Fausto e la parrocchia dei Santi Lavoratori vi invitano a
6: Eucharist Spritz, la perimessa che ti porta in paradiso, con la musica di DJ Cherubino e i rosari di Suor Luana.
5: Tutti i venerdì, compreso il venerdì santo.
0: Di nuovo in diretta, non ho visto la scaletta, non vedo ospiti.
7: Sì, beh, adesso non è che dobbiamo avere degli ospiti. No, visto che siamo a fine stagione,
0: sì.
7: Il direttore, anche lui, però.
0: Certo.
7: Per noi il dottore è solo lei.
0: Che onore.
7: Il direttore mi ha invitato caldamente, cioè mi ha imposto, insomma, perché visto che siamo appunto a fine stagione, per mantenere caldo il ricordo e lasciare così un piacevole souvenir a chi ci ascolta, di leggere un altro passo della sua autobiografia.
0: No.
7: Autorizzata. Io e Pipetto.
0: Allora, hai detto bene, autobiografia non autorizzata. Non è autorizzata perché non è un'autobiografia. È un libraccio scritto da qualche sconosciuto che mi mette in grandi difficoltà.
7: Ma sa che voce di popolo, voce di Dio, dicono che tutta questa storia qui non è autorizzata, così l'abbia messo in giro lei per attirare l'attenzione.
0: No, non voglio.
7: Che lei l'abbia fatto,
0: non voglio.
7: L'ho fatta io, tutta la gente incuriosita.
0: No, non voglio che la gente legga sta roba.
7: Tanto le copie si vedono, i baiocchini arrivano.
0: Non vanno a me i baiocchini, porca di quella miseria.
7: Comunque, qui c'è questo breve estratto, breve sotto. Bariselli, il dottor Bariselli, si è sempre definito il principe dello scrocco.
0: Io mi sono sempre definito il principe dello scrocco. Io?
7: Consapevole delle sue grandi capacità.
0: Io?
7: E si faceva un vanto di non avere mai offerto un caffè o pagato un aperitivo.
0: Ma non sono io. Ecco. Chi mi conosce sa benissimo che questo è tutto falso.
7: Molti autori lo definiscono anche l'uomo senza avambraccio. O anche l'uomo col polso attaccato alla spalla.
0: Ma questo cioè, è roba, cioè, materiale per una querela. Lo dico subito, non so chi ha scritto questo libro, ma qua si va in tribunale.
7: Allora, il nostro dottore aveva furtivamente sottratto
4: la tessera da giornalista del direttore Cadella.
0: Pure.
4: E la usava, fraudolentemente per non pagare il cinema, il bus e anche gli accessi ai concerti.
0: Cioè,
4: e ricevere anche.
0: Stampa, cioè così.
4: E ricevere anche più bollini nelle raccolte premi dei supermercati. Perché si vede che con la tessera da giornalista c'è anche quello.
0: Cadella non se ne accorgeva, cioè io gli frego la tessera da giornalista.
4: Poi la rimetteva a posto e dava la colpa alla distrazione storica del direttore.
0: Ah, io vorrei sapere chi è che si inventa questa roba.
4: Anche quel giorno Pariselli era entrato al bar Bristol per vedere se gli riusciva di scroccare qualcosa, perché lì si vede che
0: cioè io entro così, vediamo se riesco a scroccare
4: la tessera. Lì voglio i baiocchini, la tessera non basta. Vedendo Berto e la signorina Yvonne sedute a un tavolino che discutevano di un evento di beneficenza.
0: Ah, voi siete lì che parlate di beneficenza, io arrivo lì per scroccare. Mi piace questa cosa.
4: Che volevano organizzare.
0: Certo, no? Voi fate beneficenza, giustamente.
4: Bariselli si sedette con loro, ma prima ordinò tramezzini e maritoffi per sei e anche una bottiglia di prosecco.
0: Per tutti.
4: Mentre Bariselli spazzolava ogni cosa, Berto, rassegnato, fece segno al cameriere che anche questa volta avrebbe saldato lui.
0: Anche questa volta, tesorino, tu paghi sempre tu, ma che carino!
4: Avrebbe saldato lui le consumazioni del suo caro amico.
0: Anche questa volta, cioè sempre, tu paghi sempre tu, ma del non resto, ti ho mai visto pagare.
4: Del resto aveva ormai perso il conto di tutte le volte che era dovuto intervenire per tirarlo fuori dai guai.
0: Ma in galera tutti quanti.
4: Ma un amico è un amico, si disse fra sé. Sì. Mentre la signorina Yvonne.
0: Serpente è un amico.
4: Mentre la signorina Yvonne cercava amorevolmente di togliere le briciole dalla barba incolta e non fatta da giorni che invadeva il viso di Massimo Bariselli.
0: Ma veramente io la barba ce l'ho sempre fatta. Cioè, voglio dire, mi sembra chi mi conosce sa che il principe dello scrocco, qua siamo veramente fuori, qua ci sarà il mio avvocato che interverrà.
8: A chi aspetta un'ora sembrano sette, a chi ascolta giù dalle brande 10 minuti sembrano una settimana.
0: Vabbè, prima che mi venga un travaso di bile, sentiamo cosa fare stasera. Berto, siamo nelle tue mani.
4: Dottore, abbiamo fatto 30, facciamo 31.
0: Cioè?
4: Alle ore 21 presso il circolo del Fax, l'attore Filippo Maria Bertolini,
0: certo, che ha collaborato anche con Radio Città Fujiko,
4: farà una pubblica lettura di alcuni brani tratti dal libro Io e Pipetta.
0: Ancora? Anche questo?
4: Di cui tanto si parla in questi giorni.
0: No, non facciamo una pubblica, fermiamo, di che scriva l'avvocato, stasera? Niente, non ci si va.
4: Interverranno Berto,
0: Moa,
4: l'amico di sempre, Tamara la panterata e Moira la cavallona.
0: Sono contento, c'è l'amico di sempre tu.
4: E tanti altri che porteranno la loro testimonianza. Musica di Biggio col suo magico ukulele.
0: C'è anche la musica? Cioè fa una pubblica lettura di quel libraccio schifoso?
4: Si chiude con una comunicazione dello sponsor della serata, la profilattici Bel Sorriso ed Entri Deciso. Dottore, cosa comunicano?
0: Non lo so.
4: Lì si parla di lei, dovrebbe saperlo.
0: Allora, diciamo che
4: non arrivi preparato.
0: Vorrei avvisare il pubblico che potrebbe non esserci questo evento, perché io cercherò di bloccarlo scrivendo all'avvocato, quindi cercate qualcosa di diverso da fare. Non andate al circolo del Fax. Per una volta mi trovo costretto a dire che non dovete seguire il consiglio che vi diamo. Mi dispiace, ma credo che sia doveroso a questo punto mettere in moto le autorità.
4: Scusi, c'è Filippo Maria Bertolini che legge, che le interpreta da par suo e lei dice non andate. Ma scusi, è anche poco gentile.
0: È anche tu che ti presti, tu l'amico di sempre, quello che paga.
4: Beh, io devo andare lì a dire che appunto a sostenere la sua causa, dire sì è vero, io sono un suo grande amico, siamo amici da tempo, io sempre con grande rispetto perché io gli do del lei, insomma. Anche,
0: però
4: lui mi tratta come una pezza da piedi.
0: Stai girando attorno.
4: L'effetto è troppo grande, supera anche queste cose, insomma. Ecco.
0: Io ti stai girando attorno.
4: E poi ci sono le sue il suo braccio destro e il suo braccio sinistro, lei che è senza braccio, cioè Tamara la panterata e Moira la cavallona.
0: Allora, a questo punto non ho altro da dire, mi fermo, perché il tempo sarebbe tante cose da dire che non faccio in tempo a dire, anche perché potrei essere correlato io pure.
4: Su Tamara e Moira ce l'è da dire, vogliate.
0: Va bene, lo direte fra di voi, io
4: anche
0: non
4: da
0: ci
4: fare.
0: Sarò. Un caro saluto a tutti, in galera li mando.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
2: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
3: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
4: Vieni a trovarci oggi e tutti i lunedì in Via Piave o in Piazza 8 Agosto dalle 17.
5: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistro per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
6: Dammi il cinghè.
4: Per loro è un gioco, per te è un gesto importante. Diventa protagonista della solidarietà. Dona il 5 per 1000 a Namastè. Scrivi 911 535 70 378 e seguici su namaste-adozioni.org.
7: Dammi il 5!
4: La solidarietà dà senso all'umanità.
8: Torna a Roadmap to Inclusion, la rassegna estiva di Arca di Noè che attraversa i temi dell'inclusione sociale. Questa edizione mette al centro le persone rifugiate e le loro storie, andando oltre i numeri, attraverso un programma che intreccia fotografia, cinema, giornalismo, musica e cucina. 5 appuntamenti per esplorare e condividere esperienze dal 27 maggio al 23 giugno a Bologna. Il programma completo è disponibile su arcacop.com.

buongiorno, è un lunedì bello, seppur lunedì, inizio settimana, inizio seconda settimana del mese di giugno, puntuale, i quotidiani ci sono, il Breakfast Club anche, mattiniere e mattinieri sintonizzati o connessi con i 103.1 o dallo streaming www.radiocittafugico.it, vi giunga il mio più cordiale benvenuto e quindi iniziamo con lettura delle prime pagine al Breakfast Club di oggi, ricordando il 333-180-9494 per comunicazione e co-conduzione in diretta. Procediamo con linea al GR di Popolare Network, lunghissima, estesa, con diversi contenuti, rassegna stampa culturale con i magazine, che comprenderà oltretutto l'anticipazione di una proiezione per questa sera al Nuovo Cinema Nosadella. Avremo il regista Andrea Recchia in diretta telefonica per dare presentazione al contenuto e, per quanto riguarda il teatro, l'anticipazione sul programma 2026-2027 di già per quanto riguarda Teatro Duse. Concluderemo con un last minute, la Campeggia, Parco del Paleotto, FS fuori sistema. All'interno di tutto ciò oscilleremo con qualche presentazione all'interno dei magazine insieme a Sergio Fanti. Al microfono in regia in partenza la voce di William Piana, che vi accoglie con tanto entusiasmo, con inizio settimana, bella giornata, bel brano del buongiorno e quindi si parte con un buon lunedì. Rush Over, Marcus Miller and Michelle and Deze Oshelo aprono la playlist di oggi e tra poco apriamo la nostra edicola. Buona settimana, sarà una settimana intensa e quindi ci prepariamo. Buon ascolto, buona colazione, a tra poco.

0: soul jazz con due bassisti, Michel Ndeze Oshelo e Marcus Milrashover. Ci rincorriamo sopra, tradotto letteralmente, una bella colonna sonora, una colonna sonora che vede Maxwell, Lauryn Hill, Cassandra Wilson, insomma grandi nomi e grande soul. Tra poco lettura delle prime pagine dei quotidiani odierni. Per oggi lunedì 8 giugno, seconda settimana del mese di giugno, lettura delle prime pagine che vi è offerta da...
1: La lettura delle prime pagine vi è offerta da...
2: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa, e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café, in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
0: Non abbiamo il manifesto in edicola, è lunedì, le notizie purtroppo riportano un Medio Oriente e non solo in fiamme, a dispetto di una giornata e inizio settimana meteorologicamente parlando alle porte dell'estate, purtroppo dal Corriere della Sera, come è intuibile, si inizia così. Israele, Iran, nuovi venti di guerra, l'IDF colpisce a Beirut, quindi è in guerra col Libano, bel da dire che è con Hezbollah, Teheran risponde a colpi di missili, Trump, ora basta, trattate. Tutti intercettati i razzi lanciati dagli Ayatollah, il leader USA a Netanyahu non reagire, ma Ben-Gvir afferma devono bruciare. Pensate un po', tra Stati Uniti e USA e Unione Europea, scusate, il rebus degli aiuti per Kiev. Banche, economia, parte la sfida su MPS per il superpolo, BPM fusione, Intesa rilancia con Unipol e BPER. Quanto pesano le leggi elettorali e l'occhiello di approfondimento di Data Room di Milena Gabanelli e Simona Ravizza. Risparmio e credito, il riassetto finale tra poteri. Intanto chiudiamo a centropagina con il vertice. Londra, Zelensky con i volenterosi, congelare il fronte. Vertice dei volenterosi a Londra, Zelensky ha ribadito la sintonia con i leader europei e lanciato un messaggio a Putin: sono pronto a negoziare, ma fai per bene, perché sappiamo quello che poi succede. Che si conclude il Corriere della Sera con l'intervista che troviamo: calcio più triste con i telefonini, perdiamo talenti. Per come stanno organizzando i settori giovanili, secondo me anche, comunque ne parleremo, avremo modo di parlarne. La Repubblica, Iran, missili su Israele. Certo che la digitalizzazione, telefonini e quant'altro fanno la loro, però i settori giovanili così organizzati, insomma, sono ampiamente discutibili e criticabili. Da Repubblica, Iran, missili su Israele, l'IDF attacca Beirut, Teheran lancia una rappresaglia sulle basi militari. Allerta degli USA, Trump, Netanyahu, fermati, l'accordo è vicino, ma più è vicino più Netanyahu bombarda. Vertice sull'Ucraina, negoziati diretti con Mosca, il ruolo dell'Europa al fianco di Kiev, risico bancario, sfida per MPS, tra Intese e BPM, Messina muove sulla banca senese, Castagna corre in aiuto di Lovaglio. A fondo pagina, senatore di Forza Italia accusato di stupro, la Russa apre un'inchiesta, bene la tecnologia ma l'uomo indichi la strada. Lasciamo la Repubblica, sono le 7:10 di questo lunedì 8 giugno, stacco musicale con United Future Organization, L-O-V-E, Love, e tra poco torniamo assieme con il Fatto Quotidiano e con il Domani. A lunedì non troviamo il manifesto in edicola. A tra poco.

grandi club, le grandi società chiedono un impegno totale, chiedono anche delle rette, cioè per me pagare per fare sport è allucinante, è una roba che è incomprensibile. Chiedono degli abbonamenti e delle rette che portano non tanto il talento quanti i figli delle famiglie più abbienti a poter continuare a fare sport. Con questo si esclude un bacino che direi è molto molto fertile, viene tagliato fuori per motivi ovviamente di possibilità economica, non tanto di capacità. E poi chiedono un impegno molto costante, molto molto forte. Aggiungiamo l'aspetto della digitalizzazione dei telefonini, verissimo, è verissimo. Anche l'assenza delle istituzioni davanti a tutto ciò, con le palestre, la disponibilità dei campi sportivi, delle attrezzature, insomma, lo sport per i più giovani ha diverse lacune, non unicamente l'aspetto digitale. Dal Fatto Quotidiano e Il Domani la seconda parte, quindi riprendiamo il caso Minetti, racconti di Graziella in audio e in chat prima del dietro front, la testimone spaventata e lasciata sola, ritratta dinanzi a un notaio. Sempre più guerra, Rai di Netanyahu su Beirut e missili iraniani su Israele. Inchiesta Mediapart, Pantano Libano, Bibi non sa più come andarsene. Al che il Fatto Economico, pensioni, flat tax e armi hanno ucciso il welfare. Parla Marino Gnola, questa sinistra non ci fa sognare e così non vince. Concludiamo con le due righe sopra la testata. Una donna denuncia un senatore per violenza sessuale a Palazzo Madama, lui l'accusa di estorsione. Anziché lunghe indagini, non è meglio la grazia preventiva, conclude così il Fatto. Concludiamo allora la seconda parte di già con Il Domani, titolo principale, economia, MPS, grande sfida tra Intesa e BPM, il risico riparte, obiettivo generale, inizia il secondo tempo della partita bancaria, al Senato scoppia lo scandalo Silvestro, che non è quello di Titti, l'Istituto di Castagna propone a Siena un'aggregazione concordata per creare il secondo polo italiano, contromossa di Biper del colosso guidato da Messina, un'offerta per conquistare anche il Leone. Rivedere i modelli sulla crisi energetica, politica e serva del mercato, appunto, stavo per fare questo commento, una politica che è serva dell'economia, dovrebbe essere il contrario, comunque, più Unione Europea ma rischio consenso, i due volti di Meloni, l'europeista, fondo pagina, esteri, Libano Bibi scarica Trump e attacca, l'IDF bombarda i sobborghi di Beirut, le pressioni su Netanyahu per ribellarsi alla tregua, a fondo pagina, Minetti, le troppe versioni di Torres e la Madama, no, nessun festino, chiudiamo così Il Domani a Lerno, ritrovi e dibattiti di scuola culturale, beh certo, alle 7:16 minuti, stacco musicale con Quantic e poi torniamo tra poco perché concludiamo, poi diamo la linea al GR di Popolar Network, poi si rientra con un'estesa rassegna stampa culturale con diversi interventi fra teatro, cinema, rassegne estive nei magazine di oggi, lunedì 8 giugno. A tra poco!

Giovedì 11 sarò a Sanremo alla festa provinciale di Rifondazione Comunista con la presenza di Radio Città Fujiko per portare contenuti a proposito dei lavori che abbiamo effettuato, condiviso con il progetto ReArt. Alle ore 19, giovedì 11 giugno, al Giardino Lorusso in via Ludovico Berti 2. La festa sarà fino al 14 giugno, intanto però in apertura Palestina, quello che abbiamo lasciato accadere con il progetto ReArt. Ci saranno Alfredo Pasquali e Riccardo Gandini, segretario provinciale del Partito di Rifondazione Comunista, intervengono Daniel Degli Esposti, storico, insomma un appuntamento che apre una rassegna importante tra musica, contenuti, ovviamente incontri per quanto riguarda questi aspetti. Beh, molto sensibile ovviamente, molto aderente a tutto ciò con l'impegno che portiamo quotidianamente con Radio Città Fujiko, quindi ci saremo, ve lo ricorderò. Come mercoledì invece il progetto Open Deck al Comini Express in via del Battiferro, la parte estiva di Binario 69. Il 25 giugno la festa di Radio Città Fujiko, siamo quasi al termine della stagione, intanto sta atterrando alle mie spalle un aeroplano un po' più distante delle mie spalle fortunatamente, però perdonate questo rumore di fondo che evidentemente alle 7:21 minuti, puntuale, chi lo sa, noi lo siamo. Il resto del Carlino, il quotidiano felsineo così titola, MPS BPM, sponda del tesoro, ma Intesa si mette di traverso, riparte il risico bancario, il banco propone al Monte dei Paschi una fusione da 50 miliardi, il MEF guarda con favore all'operazione, l'istituto di Carlo Messina con Biper si muove con una controfferta, missili iraniani contro Israele dopo i raid su Beirut, la vendetta di Teheran. Zelensky al vertice dei volenterosi, congelare il fronte Valencia, l'Italia non è isolata, intanto trasparenza sui salari, stop al segreto nelle aziende, cioè le chiacchiere sono corte e brevi, i salari bisogna pagarli, punto fine del discorso. Che sofferenza, eh? La conclusione del resto del Carlino, cosa possiamo aggiungere? Direi che non vi è altro dal Carlino e quindi concludiamo definitivamente, chiudiamo momentaneamente la nostra edicola per la giornata odierna con il giornale, poi linea al GR di Popolare Network, prove di Superbanca, la rivoluzione del risparmio italiano, BPM propone la fusione a MPS, colosso da 50 miliardi, ma Intesa è pronta a lanciare un'OPA, la fase 2 del risico, il caso islamisti a Modena, Hirazi contro il giornale, sono un perseguitato, Conte nega le sue trame, le carte lo smentiscono, faida con Grillo, i 5 Stelle spiazzate, violentata, falso, bufera sul senatore di Forza Italia, il senatore Franco Silvestro accusato di violenza sessuale dichiara tutto falso, il Senato dovrà valutare l'eventuale violazione del codice di condotta. La conclusione del giornale, Salis contro i furbi della residenza come lei, questione casa, l'attacco immancabile del giornale. E la conclusione per quanto riguarda la giornata odierna, sono le 7:23 minuti, un po' di musica con Carl Denson, sax tenore, funky, soul and deci jazz, e poi torniamo dopo aver dato linea al GR di Popolare Network verso le 7:45, quindi restate in frequenza con un buon ascolto e ci sentiamo tra poco.

0: Questo programma è stato offerto da...
1: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
2: Abiti o lavori a San Lazzaro e hai bisogno di effettuare gli esami del sangue, ma non vuoi aspettare? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Effettuiamo tutti i tipi di esami, perché per noi la prevenzione è importante. Non impiegare molto tempo per sapere come stai. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente, per noi, vengono prima di tutto.
3: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
4: A volte non basta assistere, bisogna anche far stare bene. A Villa Giulia trovi non solo accoglienza e cura, ma anche spazi dedicati al benessere degli anziani. Palestra, piscina idroterapica, salone per la cura della persona e ambienti pensati per vivere le giornate con maggiore serenità. Siamo a Pianoro Vecchio, in via Fratelli Dall'Olio 2. Chiama allo 051 77 7308 e scopri Villa Giulia. www.villagiulia.bo.it. Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli Grandi Cuori, l'associazione che assiste i bambini nati con una malformazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo, abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920-506-80377. Scopri di più su piccoligrandicuori.it.
5: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità. Il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Zona San Donato.

0: Popolare Network.
1: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
2: Medio Oriente, dopo 100 giorni di cessate il fuoco, riprendono i raid tra Iran e Israele. All'alba colpite Teheran e altre città iraniane in risposta agli attacchi dei Pasdaran sul territorio israeliano. Netanyahu sfida Donald Trump, che gli aveva chiesto di non rispondere al fuoco iraniano. Si teme la riapertura anche di altri fronti. Tel Aviv intercetta un missile dallo Yemen. Congelare le linee della fronte in Ucraina è la proposta dei volenterosi dopo il vertice di Londra con Zelensky. Merz, Starmer e Macron sostengono la richiesta di Kiev di negoziati diretti con Mosca. All'alba intanto un drone ucraino colpisce un treno passeggeri in Crimea, c'è almeno una vittima. 10 migranti morti nel Mediterraneo, 2 dispersi, erano partiti in 60 dalla Libia, il naufragio al largo di Malta. Il governo italiano rivendica il calo degli sbarchi. L'Europa è pronta ad approvare norme ancora più stringenti. Risultato: nel Mediterraneo aumentano le vittime, oltre 800 dall'inizio dell'anno. Amministrative, urne aperte da questa mattina alle 7 fino alle 15:42, i comuni al ballottaggio, 6 capoluoghi di provincia. Ieri sera l'affluenza al 39,8%, in calo di 7 punti rispetto al primo turno. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 7:30. Come sentivate dai titoli, dunque, l'escalation in Medio Oriente continua dopo gli attacchi israeliani sulla capitale libanese Beirut e la rappresaglia iraniana su Israele. All'alba di oggi si sono registrate esplosioni a Teheran e altre località iraniane. L'aviazione di Tel Aviv ha rivendicato il lancio di missili contro siti militari. È stato colpito anche l'impianto petrolchimico iraniano di Karun. Sentiamo il servizio.
3: È di nuovo guerra tra Teheran e Tel Aviv. Missili iraniani sono stati lanciati su Israele. Israele ha attaccato Karaj, Isfahan e Tabriz. 2 esplosioni si sono verificate in diverse zone della parte occidentale di Teheran alle 4:43 e alle 4:45, tra cui l'aeroporto di Mehrabad, ma non aree residenziali. Anche gli Houthi yemeniti hanno sparato un missile verso Israele. Iniziato l'8 aprile, il cessato il fuoco era fragilissimo, i negoziati in stallo. La leadership di Teheran reclamava 24 miliardi di dollari congelati all'estero, ma recentemente Trump ha azzardato l'ipotesi di non restituirli all'Iran, ma di consegnarli a Bahrain e Kuwait come riparazione dei danni di guerra. Anche il nucleare è uno dei punti irrisolti dei negoziati. Ieri Trump aveva reclamato le polveri nucleari iraniane, dicendo che in caso di mancata consegna sarebbe andato a prenderle lui stesso. In tutto questo Israele ha continuato a bombardare Beirut, anche se la leadership iraniana aveva detto più volte che il dossier libanese doveva fare parte del negoziato e quindi Israele doveva smettere di uccidere nel paese dei cedri. Ed è stato questo l'ennesimo bombardamento israeliano di Beirut, la linea rossa che ha portato ieri sera i Pasdaran ad attaccare Israele. Il capo della diplomazia iraniana Araghchi ha postato su X la bandiera iraniana accanto a quella libanese. In realtà i missili lanciati dall'Iran su Israele sono un modo, l'unico evidentemente a disposizione della leadership di Teheran, per fare pressione su Trump affinché i negoziati portino alla firma di un accordo. Per Popolare Network, Farian Sabai.
2: L'Iran dunque dichiara che la ripresa degli attacchi è legata all'ennesima violazione della cessate il fuoco di Israele in Libano, con gli attacchi sentivati sulla capitale Beirut. Per Netanyahu la partita libanese è prioritaria rispetto a quella iraniana, tanto da indurlo ad entrare in aperto contrasto con Donald Trump, che nella notte gli aveva invece intimato di non rispondere al fuoco di Teheran per non compromettere il già fragile negoziato conflitto in corso. Sentiamo Eric Salerno, giornalista, scrittore, a lungo corrispondente dal Medio Oriente.
0: Quello che sta succedendo era quasi programmato, stanno giocando tutti col fuoco. Trump dice delle cose, poi in verità fa passo indietro subito, attacca Netanyahu e probabilmente con Netanyahu è d'accordo su quasi tutto. E Netanyahu dall'altra parte vuole chiudere la partita Libano, perché per lui il Libano è ancora più importante dell'Iran. L'Iran si riesce in qualche modo a controllare, gli Stati Uniti sono disposti a fare quella cosa, anche una parte del mondo arabo del Golfo è molto vivace in questo momento nel contrattaccare e attaccare l'Iran, però Libano è la porta di casa e lui vuole chiudere la partita libanese appena possibile, ma chiudere con Hezbollah e creare non si sa bene che cosa dello stato vicino.
2: Un drone ucraino ha colpito nella notte un treno passeggeri. Il convoglio viaggiava tra Mosca e la Crimea. Tra i passeggeri non ci sarebbero feriti, l'unica vittima sarebbe uno dei due macchinisti. L'attacco arriva a poche ore dall'incontro del presidente ucraino Zelensky a Londra con i leader di Gran Bretagna, Francia e Germania. Nella dichiarazione conclusiva del vertice, Merz, Starmer e Macron sostengono la richiesta di Kiev di negoziati diretti con la Russia. Tra i punti indicati per raggiungere presto un cessate il fuoco c'è il congelamento delle linee sul fronte. Dalla Gran Bretagna il nostro collaboratore Daniele Fisichella.
4: Fissati i punti della trattativa: tregua subito, congelamento del fronte, garanzie di sicurezza e asset russi congelati fino alla pace. Gran Bretagna, Francia e Germania sostengono gli sforzi di Zelensky di aprire un dialogo diretto con Putin. Per i maggiori alleati dell'Ucraina deve essere il paese sotto attacco a decidere se vorrà far parte della NATO prima e poi dell'Unione Europea. Ma Starmer, Macron e Merz hanno anche ribadito la necessità degli Stati Uniti di essere parte di questa trattativa.
5: And I said, you can choose anytime, we can choose with President Trump and we can do it with Europeans. I'm sure that everybody wants to help.
4: Prima dell'incontro con i tre primi ministri, Zelensky aveva dichiarato: risponderemo agli attacchi e saremo più forti ogni giorno, invitando però di nuovo Putin ad un incontro. Nel prossimo G7 del 15 giugno a Devian si tornerà a discutere degli aiuti militari a Kiev e la necessità di imporre nuove sanzioni a Mosca. Zelensky nel frattempo proseguirà la sua visita oggi a Londra, incontrando Re Carlo III.
2: 10 migranti sono morti nel Mediterraneo nel tentativo di raggiungere l'Italia e l'Europa. Altre 2 persone risultano disperse, erano tutte su un barcone partito dalla Libia con a bordo circa 60 persone che si è ribaltato a 45 miglia a est di Malta. 48 i naufraghi tratti in salvo dalla Guardia Costiera Italiana che si trovava nella zona. Da inizio anno sono oltre 800 i migranti morti nel Mediterraneo centrale, mentre Europa e Italia approvano norme sempre più stringenti per tentare di fermare chi fugge da fame, guerre e persecuzioni. Ascoltiamo Luca Casarini, cofondatore di Mediterranea Saving Human.
6: Le parole del governo per bocca del ministro Piantedosi: grande successo perché c'è una diminuzione degli sbarchi del 40%. Questo va letto assieme al fatto che c'è il 155% in più di morti in mare. E il periodo estivo è uno dei periodi, ovviamente per le condizioni del mare innanzitutto, è uno dei periodi in cui sempre si caratterizza un aumento delle partenze, un aumento del tentativo di attraversare il mare. Anche il nuovo Migration Pact dell'Unione Europea è stato percepito in Libia come abbiamo trasformato la Libia nel campo profughi d'Europa. Questa cosa provoca però un aumento anche del livello di attacco nei confronti delle persone migranti che sono in Libia. Stessa cosa in Tunisia, questo ad opera della Garda Nazionale tunisina, retate all'uliveto di Sfax, deportazioni, abbiamo segnalazioni di centinaia di deportati. E quindi tutto questo che cosa fa? Spinge, è un elemento in più per cercare disperatamente di fuggire. Quindi questi sono gli elementi che caratterizzano e dobbiamo aspettarci un aumento della presenza in mare.
2: Ripreso il risico bancario al centro Monte dei Paschi, Banca Popolare di Milano ha proposto a MPS un'aggregazione che creerebbe il secondo gruppo bancario in Italia, immediata la contromossa di Intesa San Paolo, che nel pomeriggio di ieri ha convocato il consiglio di amministrazione, con una BPR che ha in Unipol il suo azionista di riferimento, ha rilanciato una possibile offerta congiunta per Monte dei Paschi. La banca senese non rilascerà commenti prima della discussione di oggi nel consiglio di amministrazione. Le elezioni amministrative, urne aperte da questa mattina alle 7 fino alle 15 per i 42 comuni al voto per i ballottaggi, le sfide principali in 6 capoluoghi di provincia: Lecco, Arezzo, Chieti, Macerata, Trani e Agrigento. Alle 23 di ieri sera l'affluenza si attestava al 39,8%, con un calo di quasi 7 punti rispetto al primo turno. Sentiamo da Roma Anna Bredice.
7: 3-3, i ballottaggi nelle 6 città capoluogo di provincia vedono una parità al momento tra destra e sinistra, le due coalizioni che si contendono la vittoria. Insieme ai 41 comuni complessivamente sono circa 1 milione di persone al voto, anche oggi fino alle 15, e un primo turno per un centinaio di comuni in Sardegna. In 3 città, Arezzo, Lecco e Macerata, parte in vantaggio il centrodestra, nelle altre 3, Chieti, Trani e Agrigento, è il centrosinistra ad essere favorito. Sarà importante vedere come le varie liste civiche hanno deciso di schierarsi. Nelle altre città c'è ad esempio il caso di Vigevano, dove la lista di Vannacci ha avuto quasi il 14%, voti che ora il candidato di centrodestra di Forza Italia insieme a una lista civica spera di poter ottenere per vincere in un'alleanza che dal punto di vista politico e di programma non avrebbe nulla in comune. Dopo la vittoria a Venezia, che la destra ha considerato come un segno di rivalsa e di recupero dopo il referendum, oggi si faranno i conti complessivamente dei comuni persi o vinti, e questo sarà l'ultimo voto di quest'anno in una campagna elettorale per le politiche ormai cominciata, con due grandi temi: i suoi movimenti nelle coalizioni, soprattutto a destra con Vannacci, e poi l'interrogativo di una legge elettorale che Meloni vorrebbe cucirsi come un vestito perfetto per vincere. Questa settimana sarà quella degli emendamenti alla legge elettorale. L'opposizione dovrà decidere se dare battaglia, magari utilizzando l'unico punto che può far litigare la destra, e cioè le preferenze. Linea allo studio.
2: E da oggi alla Camera si vota il decreto lavoro, o decreto primo maggio, quello sul giusto salario fortemente voluto dal governo, che ora preme sulla sua stessa maggioranza per ritirare l'emendamento che riabilita i contratti pirata. Sentiamo Massimo Alberti.
8: Il governo deve mettere una toppa all'ennesimo scivolone, stavolta deve prendersela con la sua stessa maggioranza, perché l'emendamento firmato dai suoi partiti tocca un punto sensibile, contratti pirata, che vede fronte unico tra sindacati, Confindustria, parola anche il governo stesso. La modifica proposta dai relatori consentirebbe di avere incentivi per le assunzioni anche quei contratti firmati da organizzazioni non rappresentative, purché il trattamento complessivo sia equivalente, questa la parola usata, ai contratti maggioritari, considerando però anche voci come il welfare aziendale e le indennità contrattuali. Ed è arrivato su spinta del sottosegretario al lavoro Durigon, ex segretario UGL, firmataria di contratti come quello dei rider, che diversi tribunali hanno considerato equivalente sì, ma a quelli pirata. Subito le opposizioni, così come i sindacati, anche quelli vicini al governo come la CISL, hanno chiesto il ritiro, con le perplessità delle organizzazioni padronali che da Confindustria a Confcommercio stanno trattando proprio per arginare la concorrenza sleale di chi firma quei contratti. Martedì sarà posta la fiducia, poi il passaggio in Senato per il voto definitivo, per cui o si rimedia oggi o lo si dovrà fare al Senato allungando l'iter. Un pasticcio imbarazzante per il governo, che premerebbe per il dietrofront, ma deve convincere soprattutto il presidente della Commissione Lavoro di Fratelli d'Italia, Walter Rizzetti. Le opposizioni non si fidano e temono una riscrittura. Chiedono un ritiro secco, che la ministra del lavoro riferisca in Parlamento.
2: Oggi Papa Leone parlerà al Parlamento spagnolo, è una prima volta assoluta. Ieri oltre 1 milione di persone hanno partecipato alla messa celebrata dalla pontefice a Madrid. Un messaggio, quello lanciato da Prevost, che ha messo in difficoltà la destra spagnola, che guarda ora con sospetto al suo pontificato. Il servizio da Madrid.
9: La visita pastorale di Papa Leone in Spagna si è convertita in un viaggio estremamente politico, in cui il pontefice ha ribadito costantemente i punti della sua agenda. Un papa che ha parlato di impegno per costruire il bene comune, ma non di aborto e né di eutanasia. L'unica cosa che ha detto sulla famiglia durante la veglia ai giovani è di non aver paura del matrimonio, e nell'omelia della messa celebrata nel centro di Madrid, a cui hanno partecipato più di 1 milione di fedeli, ha ribadito che nessuno può dirsi veramente cristiano se dalle spalle al suo fratello. Un Papa, insomma, che ha messo in difficoltà la destra politica spagnola. Mal si concilia infatti il messaggio del Papa con la priorità nazionale, cioè la discriminazione degli stranieri rispetto ai nazionali, introdotta dal Partito Popolare e dall'estrema destra di Vox nelle 7 regioni spagnole dove governano insieme. Nel suo incontro di domenica sera con la società civile ha richiamato i fedeli anche all'uso cosciente delle parole, quasi rivendicando il linguaggio woke che tanto disprezzano Trump e le destre globali. Una sconfessione aperta a Vox, che negli ultimi anni si è eretto a portavoce dell'identità cristiana con una crociata contro i migranti, soprattutto se musulmani, e le persone LGTB. E di fatto dentro Vox c'è già chi inizia a guardare con sospetto Leone. E forse non è un caso che l'applauso più forte per il Papa durante l'incontro con la società civile sia partito quando ha citato Giovanni Paolo II, un referente molto più compatibile con i conservatori spagnoli. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
2: Sara Milanese, Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto e con le notizie ci risentiamo alle 8:30. Buona giornata e buon ascolto.

0: Lunedì Cinema è la sigla di Lunedì Cinema e di Louis Armstrong con Hello Dolly. Lunedì 8 giugno, nuovo cinema Nosadella in via Berti 2 alle ore 20:30. Questo titolo, Gli Dèi della Via, che di solito è la via degli dèi, però è stato un po' cambiato e ascolteremo anche il perché dalla voce del regista che ben conosciamo, Andrea Recchia, che è qui con noi. Buongiorno Andrea, ben trovato.
1: Buongiorno Willy e buongiorno a tutte le ascoltatrici e i cari ascoltatori di Radio Città Fusico.
0: Intanto
1: grazie per avermi ospitato.
0: Grazie a te, sei nato con la colpa, lo sai, perché hai fatto recitare anche a me, quindi questo già ti ha fatto partire con un puntino di svantaggio, però ti sei ripreso ampiamente con un grande impegno, con diverse produzioni, un'intensità di lavoro, impegno sociale, denuncia e allo stesso tempo sensibilità. Ci conosciamo da un po'. Questo film, cortometraggio per meglio dire, tra l'altro sì, è già uscito, me lo confermi?
1: Sì, sì, è già uscito, abbiamo partecipato a un festival a Perugia, che siamo arrivati nella cinquina finalista, comunque un film che è uscito quest'anno.
0: Bene, bene.
1: E questa sera è la prima bolognese.
0: Viene riproposto in prima bolognese al nuovo cinema Nosadella alle 20:30. Allora c'è questo cambio, no? Di solito è la via degli dèi, qui è gli dèi della via.
1: E qui gli dèi della via.
0: E chi sono? Chi sono queste divinità olimpiche all'interno di una via famosissima?
1: Queste divinità sono tre personaggi bizzarri, tra cui un imprenditore caseario, un ecoterrorista e un ex prete missionario del sud-est asiatico.
0: Capito, beh, una bella formazione, direi che sono
1: una formazionissima.
0: Sono eroici, oltre che delle divinità, sì, di impegno, come ho detto, e di sensibilità. E sono impegnati, come ho già detto più volte, in quali percorsi? Come si snoda questa via?
1: Allora, Gli Dèi della Via è un cortometraggio che è ambientato tra le montagne dell'Appennino, qui nel versante bolognese, racconta appunto la storia di questi tre amici che vivono in un piccolo paese attraversato appunto dal famoso cammino della Via degli Dèi.
0: Sì.
1: I tre, senza spoilerare troppo, i tre comunque si oppongono con determinazione all'ampliamento di un parco eolico percepito come una minaccia al loro territorio, alle sue tradizioni.
0: Ed è un'ambientazione già di per sé suggestiva che tu conosci molto, molto bene. E
1: sì.
0: Chi sono i nemici di tutto questo percorso che intraprendono i protagonisti?
1: Allora,
0: sono di concetto o sono anche fisici?
1: No, sono anche fisici.
0: Okay.
1: Praticamente la storia esplora le sfide che un paese che deve bilanciare il desiderio di sviluppo turistico con anche la necessità di proteggere le radici e l'ambiente. Mostra che come ogni scelta abbia comunque un impatto sulla sostenibilità del territorio. Nella storia questi tre organizzano un sabotaggio all'ampliamento del parco eolico, ma purtroppo il loro piano scatena una serie di eventi drammatici che mettono in discussione il delicato equilibrio tra tradizione e la modernità.
0: Sì, non manca la capacità anche dell'ironia già dai nomi. L'azienda del Grattugia, che è un'azienda casearia, viene destinata all'esproprio per l'ampliamento di un parco eolico. L'uomo reagisce alleandosi con Gea. Allora, Gea è il nome latino di Gaia, che è la terra, tra l'altro, la madre terra.
1: Sì.
0: Di divinità olimpiche, no, non olimpiche in questo caso, ma primordiali, un idealista dai metodi radicali, e Don Ostia, un eccentrico ex parroco missionario. I tre concepiscono un piano estremo, convinti che sia l'unico modo per difendere ciò che resta, e ciò che resta non è che da scoprire al Nosadella, nuovo cinema Nosadella, questa sera alle ore 20:30. Allora, un po' di nomi dei protagonisti alla naga.
1: C'è Orfeo Orlando, lui attore che partecipa in quasi film di tutti i registi italiani. C'è il mitico Ettore Pancaldi,
0: che salutiamo.
1: Micaela Piccinini, poi ci sarà Luigi Monfredini, che ha appena finito di girare Lo Sbirro in Appennino, Giovanni Soave, Asia Galeotti, e tante altre comparse.
0: Certo, come di solito vengono popolati le tue produzioni, che sono sempre, oltre che molto intense, anche con un'estensione di personaggi interessanti. Luoghi della pellicola, della proiezione, nel senso i luoghi dove è stato girato, sì, la Via degli Dèi, esattamente lungo quali percorsi?
1: Nel versante bolognese abbiamo quasi girato completamente le scene esterne a Madonna dei Fornelli.
0: Ah, vedo che il nemico ha un nome e un cognome, è il Picchio, uomo d'affari senza scrupoli.
1: Sì.
0: No, scusa, è un sorriso per così dire, dato le argomentazioni quanto mai importanti e serie, però c'è anche il tuo talento, la tua ispirazione, la tua fantasia nel portare anche questi aspetti di, non dico alleggerire, ma dare un'attenzione probabilmente ancora più ficcante grazie a questo modo di battezzare che hai i protagonisti. E allora, visto che è già uscito e abbiamo un pochino di tempo, ti chiedo se ci sono anche progetti futuri, Andrea.
1: Progetti futuri, allora, verso l'autunno sta per uscire un altro cortometraggio che ho girato l'altro anno, ho curato sempre la regia, che si chiama C'è troppo sole ed è la storia di Sette Capotti, un personaggio bizzarro conosciuto a Bologna che bazzicava per le vie della Cirenaica.
0: Beh, anche questo è da non perdere e seguiremo ovviamente gli sviluppi anche di questa proiezione. Il celebre cammino della Via degli Dèi, già di per sé suggestiva, incontra la sensibilità di Andrea Recchia in prima a Bologna con gli dèi della via. E questa sera al Nuovo Cinema Nosadella in via Berti 2 alle 20:30 ovviamente a Bologna. Io ti ringrazio tantissimo per questa anticipazione e ti auguro una buona giornata. Se hai altro da aggiungere, il microfono telefonico è tuo.
1: Niente, io ripeto l'invito, chi volesse vedere questo cortometraggio, siamo al Cinema Nosadella questa sera 20:30.
0: Ti ringrazio, buona giornata.
1: Ciao. Grazie a te, Willy.
0: Ciao.

0: 7:55 minuti, puntualissimo. Buongiorno Sergio.
1: Buongiorno.
0: Allora, quando ci siamo conosciuti, qualche annetto si può dire, mi hai raccontato che tu hai fatto la comparsa a teatro, hai portato anche la tua immagine sul palcoscenico. Ricordo male oppure...
1: No, ricordi bene, purtroppo tra le tante cose, perdite di tempo, ho fatto molte volte anche questo, sì.
0: No, mi è venuto
1: nelle
0: in
1: opere
0: mente,
1: liriche, sì.
0: Mi è venuto in mente perché Andrea, il regista che abbiamo appena ascoltato, sempre alla ricerca, in questo caso si parla di cinema, non di teatro, parleremo anche di teatro, però non so, ho immaginato una presenza fantesca all'interno di una delle pellicole di Andrea Recchia, ecco così, una delle mie fantasie, chissà.
1: Vuoi proporgli un mio ingaggio come
0: certo,
1: attore?
0: Certo,
1: ma perché
0: certo.
1: No, mi divertirebbe.
0: Certo.

0: avuto modo di essere inserito in un paio di proiezioni e sì, oltre che divertente, è un impegno, però è divertente indubbiamente. E comunque, bando alle nostre chiacchiere, tra poco un po' di magazine, un po' di teatro, anzi un bel po' di teatro, perché è un'anticipazione di stagione già adesso, 2026-2027.
1: Sì, già da alcuni anni alcuni teatri presentano con forte anticipo la stagione di prosa. In questo caso parliamo oggi del Teatro Duse, e poi a settembre fanno una seconda conferenza con le integrazioni, perché poi non ci sarà solo prosa in cartellone, ma sono già stati annunciati molti spettacoli fuori abbonamento, concerti e così via. Però il focus di questa prima presentazione sono i 14 titoli che compongono la stagione di prosa.
0: Certo, infatti ho visto che hanno diviso un po' la sezione di cartellone con parte rossa e parte blu, insomma, per dividere, no, tra la prosa. Beh, insomma, ne sapremo di più magari a breve per l'anticipazione del programma. Poi concludiamo con un last minute che ci porterà al Parco del Paleotto con la Campeggia FS Fuori Sistema Ecodanza, per una stagione estiva 2026, tra gli appuntamenti che vogliamo sottolineare. Un po' di musica, pubblicità e poi magazine. A tra poco!

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
2: Ciao, sono Patrizio.
3: E io sono Domizia.
2: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
3: Ma non siamo attori, il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
2: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
3: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
2: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
4: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siete nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
5: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920 235 90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it. Hai voglia di staccare la spina e immergerti tra i profumi della natura? Ti aspettiamo alla diga di Ridracoli, nel cuore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, dove potrai respirare aria fresca e ammirare paesaggi unici. Non perderti le nostre escursioni in battello e canoa per scoprire gli angoli più nascosti del lago. Info e prenotazioni su ladigadiridracoli.it.

0: musica che abbiamo in tante e tanti, ma per quanto riguarda la conduzione del magazine di oggi trovate Sergio Fanti e William Piana che ogni tanto si esibiscono in duetti canori che sono tutt'altro che trascurabili, anzi sarebbero da evitare più che da trascurare, ma siamo talmente invasivi che non riusciamo a trattenerci per il piacere tra virgolette dell'ascolto. Però volevo partire con un long format che troviamo a pagina 4 da Tutto Libri, che riprende in copertina un argomento tra musica e parole: la rivoluzione delle paroliere nelle canzoni disinteressate al mercato e al presenzialismo, attraverso il cantautorato femminile. Questo saggio di Pier Giorgio Pardo riporta una storia di creatività senza condizionamenti. Subito mi colpisce l'incipit: tra le molte cose che non sappiamo di dovere a una donna c'è anche il cantautorato italiano, perché cantautore è una parola che non esisteva finché Maria Monti, paroliera e musicista, non viene in mente durante una riunione in RCA, mentre si pensava a una locandina per uno spettacolo con Sergio Endrigo, Gianni Meacci e la stessa Monti. Vincenzo Micocci, uno degli importanti discografici italiani, e anche il nome che vi faranno quando direte che i cantautori sono nati grazie a una donna, vi diranno: abbiate pazienza, ma non è stato Micocci che...
1: Io infatti ho sempre saputo che la parola cantautore fosse stata originata da Vincenzo Micocci,
0: mentre invece casualmente a quanto pare non è andata esattamente così. Riporta anche una traduzione che secondo me invece è una traduzione attinente, però qui vengo smentito: il corrispettivo in inglese songwriter, ma non è particolarmente...
1: Beh no, perché lì si parla solo della parte di autoriale.
0: Autoriale, ecco qual è probabilmente la parte che divide i due termini.
1: Sì, probabilmente in quel momento c'era bisogno proprio di una parola nuova che descrivesse questo cambiamento di equilibri, perché c'erano i cantanti e gli autori, mansioni ben divise. E poi sono arrivati questi che scrivevano cose e le cantavano in genere anche senza essere grandi cantanti, in genere. Quindi si è creata questa nuova parola per identificare una nuova corrente.
0: Infatti sono stato frettoloso nel dire: ma poi alla fine la traduzione perfetta è songwriter. Invece non è così, perché appunto ci sono delle devianze di significato ben precise. Quindi cantautore, cantautrice è esattamente quello che in italiano possiamo dire, che tutto ciò è meramente italiano. Poi c'è chansonnier francese, ognuno ha i suoi aspetti, però per quanto riguarda l'Italia, nell'unicità di questa particolare metodologia di produzione.
1: Sì, si è creato questo termine che sta ad indicare, teoricamente dovrebbe essere cantautore a livello proprio così fiscale, chiunque canti delle cose scritte da lui medesimo.
0: Certo.
1: Però in realtà si vengono considerati cantautori quelli che portano avanti nel tempo una loro poetica abbastanza precisa.
0: Sì.
1: Infatti ricordo che c'erano delle piccole scaramucce, ad esempio Mino Reitano diceva: io perché non devo essere un cantautore? Io scrivo e canto.
0: Come dare torto però a questo?
1: Fra l'altro era anche bravissimo. Però non era cantautore con quel sapore che intendiamo noi.
0: Certo.
1: Cioè una persona che porta avanti, appunto, come dicevo prima, una poetica abbastanza individuabile, con un impegno, con un lessico sia musicale sia di parole un po' anomalo rispetto alla tradizione, un po', non tanto.
0: Non tanto. Ecco. E quindi al 333-180-9494, se volete aggiungere anche voi, so che tante e tanti hanno la passione per cantautori e cantautrici, noi siamo ben disponibili di accogliere in co-conduzione modalità di approvazione o disapprovazione anche per quanto riguarda tutto ciò. Anche perché la stessa Maria Monti, che va a coniare il termine cantautore, tra parentesi nell'articolo, anche se non le piaceva. Quindi è stata una cosa un po' contraddittoria, ma del resto poi si sa che la storia, le produzioni musicali, i generi, altro aspetto sul quale si può disquisire per varie puntate, molte volte passano sotto l'idea, l'iniziativa di chi poi diffonde come critici musicali, giornalisti, più che gli artisti stessi, perché mettere in un recinto con un genere magari un artista non ci pensa minimamente, è magari più chi propone sul mercato tutto ciò. Non che io sia contro, ma no, non c'è genere, non è che io, certo, mi rendo conto di questo aspetto, però non sono così integralista, anzi molte volte definire determinati aspetti anche per l'ascolto è una mini recensione, se vogliamo, no? È anche una sorta di guida all'ascolto. Poi,
1: è una sorta di guida all'ascolto, sì, perché quando sai che uno che ti faccio sentire un album di un cantautore, già l'ascolti, che sai già che magari non è magari non è un grandissimo strumentista, non è, però è un cantautore che quindi lega insieme vari aspetti,
0: bravo,
1: facendone un, dando una sua impronta.
0: Certo, e secondo me anche l'aspetto del genere musicale, sì, non bisogna esserne assolutamente così prigionieri, però allo stesso tempo non è neanche da eliminare totalmente, anzi. Allora un po' di musica con Lauryn Hill e poi io ho trovato questo articolo che mi ha subito fatto pensare a te. Involontariamente tu hai trovato un articolo che ha tanto a che fare.
1: Un articolo con... tuo.
0: Sì, guarda, senza arroganza mi permetto di dire che ahimè, sì, questo ahimè, non ahimè, sì, questo è più mio.

0: ad esempio lei, Lauryn Hill dei Fugees, ricordate i grandi successi, è una soul singer. Beh, direi che è una delle più importanti soul singer, oltre che compositrice, anche grande voce in ambito di R&B e New Soul. Adesso specifico tutti i generi che conosco, vedi, adesso che abbiamo dato un po' così, abbiamo aperto anche alla mini recensione attraverso quel che viene
1: definito. Ma poi diventa poi una sorta di perversione quella di etichettare,
0: certo,
1: perché ci sono tantissimi sottogeneri, sottogeneri dei sottogeneri, con una punta di quel genere però, certo, in quella direzione, ma mutua anche qualcosa, cioè.
0: Ieri ho visitato a Palazzo Roncale, in centro a Rovigo, la mostra dedicata a Gian Antonio Cibotto. Tanti impegni, è fino al 28 giugno, e appassionate e appassionati mi hanno detto: guarda William, preparati perché è una grandissima mostra, una mostra meravigliosa. Sì, lo è. Lo è, come fino alle lacrime, lui autore di Scano Boa, un romanzo che poi è stato portato sul grande schermo, un autore, un intellettuale polesano veramente molto ispirato, quanto austero, severo, ma allo stesso tempo per un realismo polesano di una bellezza che intanto ringrazio anche Eliana Albertini nella mostra che abbiamo curato da Retrogusto, mi ha caldeggiato una visita a Palazzo Roncale per la mostra dedicata a Gian Antonio Cibotto, e per questi giorni, se vi capita, veramente lo consiglio anche a voi, già presentata ovviamente nella rubrica in mostra. Perché questo incipit? Perché a proposito di grandi intellettuali polesani, qui abbiamo un'ispirazione completamente diversa, estemporanea, anarchica, chiacchierona, ma veramente molto preparata e molto forte, è quella del, mi permetto di dire, mio amico carissimo Francesco Permugnan, la polvere dell'infanzia, e quella polvere polesana che lui dice: anche se vado via non mi toglierò mai di dosso. Per Nutrimenti esce questo lavoro che ho portato a Canegra, frazione di Loreo, in una serata dove il pubblico gremito per il ritorno di Francesco Permugnan ha avuto modo di condividere un abbraccio molto forte con l'autore originale di Calabria, che è una frazione di Cavarsere, quindi siamo già in provincia di Venezia, ma la vicinanza è raggiungibile a piedi, si può dire, no? E lo ritrova Sergio e mi manda un messaggio, dico: ma Sergio, ho mai parlato con te di Francesco Permugnan? Lui mi fa: no. Allora ti chiedo, cosa ti ha colpito di Permugnan? Perché mi interessa molto, è un artista, uno scrittore che intanto ti piacerebbe molto, secondo me, proprio per questa sua estemporaneità.
1: Allora, ti dico, questo articolo di Alessandro Beretta, a pagina 27 della Lettura, mi ha, in effetti, mi ha dato la curiosità di leggere questo libro, che consta di una, è una raccolta di 50 racconti autoconclusivi dalla lunghezza variabile.
0: C'ha questo come presentazione,
1: sì,
0: vero?
1: Traduco che ogni racconto fa storia a sé, ce ne sono più corti, più lunghi,

0: più. E quello che è interessante è il titolo, si chiama Anime farfuglianti nella notte, e per Mounian si focalizza sulle esistenze comunque ai margini, sconfitte, spesso eccentriche, cioè praticamente vite che non sono andate come magari ci si auspicava.
1: In questo è specialista.
0: E infatti a me queste cose piacciono moltissimo, perché nella vita basta un niente che ti trovi veramente, stai
1: in
0: andando
1: difficoltà.
0: In strada e ti trovi nel fosso. E a volte quello che ti fa andare nel fosso non è una cosa grandissima, però accade questo, che poi genera tutta una serie di conseguenze. Allora mi viene in mente un po' De Andrea, anche, che si è sempre occupato, no, degli ultimi, di queste figure,
1: certo,
0: ai margini, che poi gli ultimi, anche i marginalizzati, poi non è detto che fossero soltanto gli ultimi. E quindi in questo articolo si parla dei protagonisti di questo romanzo come di non romanzo
1: raccolta di racconti
0: silogi di racconti, come un popolo di ombre mosso dall'una o dall'altra che slitta nell'oblio, cioè come fantasmi che si affacciano con una storia da raccontare alla mente e alla voce dei due narratori principali. Il libro è diviso in due parti, dice, che nella prima a raccontare è l'editor in rovina, Romolo Maria Podrecca, e nella seconda è l'erede del fallito studio fotografico Vanelli di Gardone Riviera. Cioè, in pratica, lui affronta anche il discorso dell'editoria che gli sta,
1: sì,
0: gli sta estremamente a cuore.
1: Certo, nel bene e nel male, molto critico lui, certamente.
0: Tant'è vero che a un certo punto per Mounian sta veramente ai margini della scena letteraria come la abitava Canalini. Scusate se leggo senza avere spiegato prima. Questo solo per dire che in questo articolo è virgolettata una frase che dice: oggi la letteratura non è più un'attività a cui si riconosce un valore particolare, sembra piuttosto un diritto di tutti. C'è un progressivo aumento di libri che ignorano completamente la forma e siamo infatti immersi nella paraletteratura.
1: Beh, interessante tutto ciò da approfondire non poco. Abbiamo un mare magnum di produzione adesso, e lui lo va a analizzare nella maniera critica, e per quanto riguarda anche la stessa discussione che porta sul mondo dell'editoria, è da ascoltare oltre che da leggere, e trasmutare tutto questo in una narrazione di racconto. Tra l'altro sono racconti, se ho intuito bene, che sono anche intersecati tra di loro, hanno dei riferimenti che si possono collegare tra un racconto e l'altro, come del resto
0: sì,
1: lui fa nella sua scrittura.
0: Infatti vorrò leggerlo questo libro, in cui
1: lo avrai.
0: La materia narrativa è il fallimento, cioè il fallimento è proprio la materia narrativa di tutti questi racconti. Un fallimento che è sempre a confine anche con una scintilla di follia.
1: Sì.
0: Di follia. E fra l'altro, ti dicevo, c'è anche un articolo bellissimo di Beckett. Ecco, per Mounian,
1: sì,
0: e Beckett, addirittura ad aprire il libro di Per Mounian, il libro in esergo, troviamo il celebre tagliente motto di Samuel Beckett: fallisci ancora, fallisci meglio.
1: Che questo è
0: quindi
1: una delle sue
0: affermazioni. Tu che dici sempre intersezione, vedi quante cose poi sono collegate anche tra un autore e l'altro, lontani temporalmente e geograficamente, ma poi si frequentano.
1: Sai che fu fermato da un ammiratore, che Samuel Beckett, è bellissima seppur immediata questa risposta, e lui, preso insomma oltre che dal piacere di incontrarlo, anche da queste contraddizioni, questo eterno pessimismo. Mi è venuto in mente, guardando la giornata di oggi, no? Ho detto: maestro, guardi che bella giornata che è oggi. Ha guardato e ha risposto: non esageriamo. Cioè, è innegabile che sia una bella giornata, però ho detto: non esageriamo.
0: Sì, ma anche nella nostra, nel nostro popolo bolognese tradizionale, che tante volte uno dice: guarda che bella giornata, ma poi hanno detto che verrà a piovere.
1: La riva, eh.

0: adesso noi vi portiamo in scena, quindi lanciamo la nostra sigla, l'anticipazione del programma 2026-2027 del Teatro Duse. Abbiamo due voci che sono state intercettate da Sergio: Daniele Del Pozzo, assessore alla cultura per il comune di Bologna, e questo per me cognome impronunciabile che è Mramor, direttore artistico nonché presidente.
1: Sì, ma è stato anche un attore, sì. Un regista, no,
0: persona disponibilissima, tra l'altro, persona disponibilissima.
1: Però ha questo cognome che insomma,
0: vabbè, ne prendiamo atto e ci sforziamo.
1: Però un
0: per
1: po' dovremmo rimproverarglielo.
0: Un po' di colpa ne ha, forse un po' ne ha. Non dico colpa, ma responsabilità. In scena.

0: Com'è stata? Noi siamo sempre, dovremmo fare una critica sulle conferenze stampa. A fare una rassegna speciale conferenze stampa. Com'è stata la conferenza stampa del Duse? Visto che ne facciamo tantissime di conferenze
1: sì.
0: stampa.
1: Queste conferenze stampa in cui vengono presentate delle nuove stagioni, alla fine diventano un elenco
0: sì.
1: che sembra interminabile di titoli, ognuno dei quali merita veramente
0: certo.
1: Citazione, approfondimenti, tuttavia sono conferenze, ti dico, che
0: diventano un elencare.
1: Fra l'altro i relatori sono sempre tanti, perché dietro alla programmazione di un teatro ci sono i direttori artistici, ci sono anche altre figure del teatro, ci sono teatri satelliti con cui si creano collaborazioni e ci sono gli sponsor.
0: Certo, certo. Quindi spazio giustamente alle collaborazioni.
1: Spazio a tutti. Diventano conferenze un po' istituzionali che tendono, è difficile tenerle brevi. Loro vedo che ogni anno
0: si sforzano
1: di renderle sempre più compresse, giustamente. Però tendenzialmente a uno che è lì ad ascoltare
0: sfugge l'attenzione.
1: Alla lunga diventano un po' noiose, ma non vuole, in quanto dispersive.
0: Certo.
1: Mentre invece quando parli di una tre giorni o di uno spettacolo solo, di una cosa ben delimitata, lì la svisceri, ma...
0: Intanto allora sentiamo le linee generali e l'importanza.
1: Ma è normale che sia così, la presentazione
0: certo,
1: di una stagione di un teatro. Fra l'altro il Duse è un teatro che noi adesso accenneremo un pochino a questa stagione di prosa, ma veramente tra concerti, spettacoli fuori abbonamento, fantateatro per i bambini, ci sono veramente tantissimi spettacoli e i numeri sono impressionanti, perché mi sembrava di ricordare, non so se 130.000 o 150.000 presenze lo scorso anno.
0: È una sede storica,
1: è una sede storica che sta andando benissimo, con un 98% di gradimento, sai che alla fine
0: certo.
1: puoi votare, e quindi sono tutti molto contenti, ed è un'istituzione estremamente importante, come ha sottolineato anche Walter Mramor, per la collettività.
0: Ascoltiamo sia Daniele Del Pozzo, assessore per la cultura al Comune di Bologna, e Walter Mramor alla direzione di Teatro Duse.
2: Ma credo che la presenza di un teatro in città sia un segno di grande vitalità culturale. Quindi l'occasione di una conferenza stampa come questa, che è il momento di lancio e di apertura della stagione verso la città, sia un momento anche di grande generosità. Credo che quello che è la presenza del Teatro Duse in particolare sia una presenza sostanziale dell'ecosistema teatrale cittadino, e credo che venga testimoniato, oltre che per la ricchezza della qualità della proposta, che fra l'altro spazia fra generi e linguaggi molto diversi, trovo che sia particolarmente centrale per una serie di motivi. Il primo è che il Teatro Duse ha un pubblico suo, è un pubblico che ovviamente ha cresciuto negli anni, è un pubblico che arricchisce la curiosità verso il teatro e che quindi porta bene e fa bene al sistema teatrale cittadino. La seconda cosa è che in questo periodo di trasloco del teatro comunale dalla sede temporanea del Nouveau alla nuova sede che inaugureremo il 14 febbraio del 2027, Teatro Duse sarà una degli spazi che accoglierà la programmazione straordinaria del teatro comunale. In questo caso è Opera Guccini, fatta in collaborazione con l'Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, trova sede qua, è una casa che Duse dà a un teatro che sta cercando casa.
3: Bellissima. La risposta è molto semplice e abbiamo lavorato molto per ottenere questo risultato. Sono dei progetti di grandissimo livello, compagnie che abbiamo scelto accuratamente, cercando di variare tra il classico e il contemporaneo. Inaugureremo con un Falstaff contemporaneo, scritto appositamente per solfrizi da Guglielmo Ferro e tratto dalle Allegre Comari di Shakespeare e dal Don Giovanni di Molière, e chiuderemo con una prima teatrale di un film che è stato molto famoso, Notte prima degli esami, messo in scena dallo stesso regista.
4: Dove vuole arrivare in questa prossima stagione il Duse, visto che i numeri della precedente sono stati importanti?
3: Ma io vorrei mantenere gli stessi numeri, perché è importante che un teatro sia frequentato, e riconosco che il Teatro Duse è veramente uno dei teatri più amati d'Italia. 150.000 presenze sono un fatto importantissimo. Io non so quale altro teatro in Italia possa competere con il Teatro Duse. Di contro significa che c'è anche una buona programmazione, che il pubblico la gradisce, anche perché è una programmazione varia. Oltre alla prosa che presenteremo oggi, ci saranno anche tanti eventi extra. C'è il ritorno di Slava, che ha prescelto il Teatro Duse in Emilia Romagna. Ogni 2 anni è con noi, quasi 30 anni di recite. Ci ritorna Bergonzoni, che anche lui vuole tornare al Teatro Duse. Gli Oblivion verranno al Duse con il loro nuovo spettacolo. Tanti concerti, è una programmazione molto interessante. Poi, tornando alla prosa, che è l'ossatura portante di questo teatro, non posso dimenticare Stefano Accorsi con un bellissimo Ulisse messo in scena da Finzi Pasca, che è uno degli artisti più importanti che abbiamo in Europa. Non posso dimenticare Gli Innamorati di Goldoni, come il meraviglioso Shakespeare messo in scena dal Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, che ha avuto uno straordinario successo a Trieste, la prima triestina, addirittura al Teatro d'Opera è stato rappresentato. Poi la contemporaneità, Madre per sempre, un testo meraviglioso della Barcellona catalana, che racconta la storia di 2 donne sole, una che non ha una figlia e una che non ha una madre, che si incontrano. E adesso non mi vengono in mente tutti, però devo dire una stagione sicuramente di grande significato, credo per il bene di una comunità, no? Avere un teatro che funziona vuol dire crescere insieme tutti.

No, no, non sta piovendo, è il brano. Porta un po' così. No, no, manteniamo una bella stagione. Siamo già a giugno, per cui si dice, no, aprile non ti scoprire, maggio vai adagio, da giugno in poi fai quello che vuoi, per cui manteniamo la bella stagione. Però il brano in maniera romantica è iniziato così, dai. Noi andiamo in pubblicità, poi rientriamo con un last minute che ci porta a una rassegna estiva, la Campeggia fuori sistema, un campeggio culturale ai margini, un festival che agita i margini e scuote gli animi, creando comunità temporanee e libere. Il last minute dei magazine di oggi, a tra poco, dopo la pubblicità.

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
3: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
4: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
5: Camilla è molto più di un supermercato. È la certezza di mangiare cibo di qualità pagato il giusto prezzo. È la consapevolezza di non essere complici di sfruttamento del lavoro e del suolo. È la bellezza di stringere relazioni sociali in una comunità. Tutto questo è Camilla. Emporio di comunità in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop. Giovedì 18 giugno alle 20:30 a Baumhaus Bologna arriva Gaza prima di Gaza, un racconto immersivo tra giornalismo e musica elettronica. Il giornalista de Il Post, Luca Misculin, guiderà un viaggio dal vivo tra storia, geografia e storie umane per capire il presente oltre le semplificazioni. Ad accompagnare il racconto, i live elettronici del collettivo Frank si nutre, un'esperienza sonora e narrativa promossa da Arca di Noè nell'ambito della Giornata Mondiale del rifugiato. Appuntamento giovedì 18 giugno, ore 20:30, da Baumhaus. Ingresso libero.
6: Hai fatto i biglietti?
7: No.
6: Le valigie?
7: Nemmeno.
6: Ma come? Parti tra una settimana e non hai ancora fatto nulla.
7: Però ho fatto la cosa più importante. Ho prenotato la donazione.
6: D'estate, pensa chi in vacanza non ci può andare. I malati. Prima di partire, o anche se resti in città, chiama la tua Avis e prenota la donazione di sangue o plasma.
7: avisemiliaromagna.it

0: Last Minute, agenda degli appuntamenti e contenitore culturale di Radio Città Fujiko.
1: La Campeggia FS fuori sistema, Paleotto 11, centro culturale al Parco del Paleotto. Siamo con Roberta Zerbini di Ecodanza, l'organizzazione, alla direzione artistica, che ringrazio e alla quale do il benvenuto. Buongiorno Roberta. Mi senti?
2: No, buongiorno, grazie mille dell'invito.
1: Ah, ci sei, eccoti qua. Allora, perché ogni anno poi sai che diamo un po' un approfondimento su questi aspetti di rassegna estiva, che tra l'altro vede una partecipazione estesa di iniziative, di incontri, di meditazione, un fuorisistema che trova un aspetto sperimentale e campeggio culturale che mette, leggo, al centro l'utopia come pratica di riflessione rispetto a ciò che il presente ci propone come immagini e pensieri dominanti. Insomma, c'è anche un acronimo hawaiano che è Fabula Speculativa, si declina ogni anno in modo differente, per il 2026 è FS, cioè fuori sistema. A questo punto ti lascio la parola dopo questo mio rapido incipit. Dove, quando si inizia, aspetti che vogliamo sottolineare, raccontaci un po' Roberta per la Campeggia 2026.
2: Certo, diciamo che già negli incipit ci sono appunto le caratteristiche fondamentali del festival, che noi insomma speriamo siano quelle che attraggono di più le persone, cioè è un campeggio culturale, quindi è l'idea di creare comunità, una comunità anche temporanea appunto di qualche giorno, che insieme ha la possibilità, diciamo, attraverso delle performance e dei formati di spettacolo che non sono consueti, di permettersi un tempo lento per stare insieme, riflettere, parlare e fare amicizia. Questi sono un po', soprattutto l'amicizia è uno dei temi cari a Donna Haraway, questa filosofa scienziata americana che sottende il nostro festival, e infatti è dedicato a lei il FS, Fabula Speculativa, che noi ogni anno decliniamo in modo diverso.
1: Certo.
2: Quindi il sistema di quest'anno è proprio quello, cioè cercare di presentare l'arte performativa e i concerti, cioè tutta l'attività di spettacolo, in una maniera leggermente differente come formato, come modalità di fruizione rispetto magari ai festival più tradizionali. Quindi è un po' porre l'attenzione con uno sguardo diverso rispetto appunto a partecipare e fruire di un evento culturale e poi andarsene a casa. Qui invece l'idea è di restare e attorno a quello che abbiamo visto creare qualcosa insieme per quella giornata. Ma per andare proprio nel dettaglio fondamentale, cominciamo giovedì 11 giugno,
1: sì,
2: quindi fra pochissimi giorni, e le campeggi quest'anno durano 10 giorni, quindi la prima sarà dall'11 al 21 giugno, sono 10 giorni di eventi tra musica, danza, incontri, performance, letture, e dal 9 al 19 di luglio. È l'altro periodo.
1: Sì, l'altro segmento.
2: Esatto. La musica è curata da un'associazione che si chiama Nual Nebbia Acustica, che diciamo sono un po' delle antenne di molti cantanti, cantautori e gruppi italiani che si muovono tra il nord e il sud dell'Italia, e loro, essendo appunto a Bologna, fanno un po' da antenna che intercetta i movimenti di questi artisti. E poi c'è Fabrizio Puglisi, che sempre ci cura qualche appuntamento di musica sperimentale. E poi abbiamo nella seconda parte invece a luglio, un po' più dedicata alla musica elettronica, abbiamo il collettivo Minus, che appunto organizza qualche concerto.
1: Sì, infatti ho visto che l'aspetto musicale in questa parte tra elettronica, ambiente, sperimentale, aspetto meditativo, io sottolineo e darò approfondimento con Fabrizio Puglisi per venerdì 19 giugno alle ore 21 e Algo Trio, Olivia Bignardi al clarinetto alla voce, Laura Francavilla alla chitarra, caro amico Luca Bernard al contrabbasso, dove l'incrocio tra poesia, rapporto tra ordine e caos in un processo creativo e nei fili conduttori che portano il caso e il destino tradotto in emozioni, note e parole. La curatela è di un grande talento che è Fabrizio Puglisi, avrò modo di sottolineare come tutti del resto anche questo aspetto che fa parte della rassegna La Campeggia in Musica. Sarà venerdì 19 giugno, tutti comunque hanno la loro peculiarità e particolarità, dal teatro martedì 16 giugno alle 19.30 Lina, Pina e Gina o La Tragedia del Macbeth, e poi motivo di riflessione e lettura con Dose, pratiche di lettura a voce alta, quindi un aspetto anche letterario da condividere. La partenza, come hai detto, è giovedì 11 giugno con un talk decoloniale. Caro Lulato legge Main Ahimè alle 18.30, alle 19.30 uno spettacolo di clownerie Chapeau, Il funerale dell'umanità. Ovviamente la presenza di Ecodanza con Martina Del Prete e Giulia Chiarantini. Alle 21.30 si chiude in musica DJ set decoloniale, che è una parola che è un po' un filo conduttore per quanto riguarda questa partenza. Scusa, ti ho rubato un po' di appuntamenti, Roberta.
2: No, no, hai fatto benissimo, ma veramente sono 10 giorni, diciamo, sì, molto densi, quindi ti ringrazio perché così facciamo appunto un po' di chiarezza su alcune cose a cui teniamo tutti moltissimo, e mi sento di ricordare a tutti che lunedì 15 giugno invece abbiamo un tardo pomeriggio, una serata dove facciamo una giornata di raccolta fondi per l'associazione Bologna per Gaza, che è questa associazione di persone meravigliose che stanno facendo accoglienza ai profughi afghani, ai profughi palestinesi, e verranno da noi con un piccolo laboratorio di cucina palestinese, una cena che ci preparano loro e un cerchio di incontro, di parole, di conoscenza reciproca. Tutto questo serve per fare raccolta fondi per sostenere queste famiglie che sono qui da noi e ovviamente scappate e riuscite ad arrivare qui da quella tragedia che sta succedendo. Questa è lunedì 15 giugno.
1: Sì,
2: ovviamente
1: portare...
2: ci vogliono le prenotazioni un po' per tutto, perché noi siamo un piccolo centro culturale ai margini della città e cerchiamo di fare tutto un po', come dire, alla vecchia maniera, quindi curare tutto dall'inizio alla fine con il massimo della nostra attenzione, e le prenotazioni per noi sono vitali.
1: Certo, per l'organizzazione e l'accoglienza.
2: Esatto.
1: Siti dove poter trovare, magari sottolineare gli appuntamenti, sono tutti importanti, ma ai quali magari si trova più attinenza di partecipazione per un pubblico che ha voglia di essere presente alla Campeggia, ci sono link, siti, piattaforme social, le possiamo,
2: certo,
1: dire, Roberta?
2: Certo, allora diciamo, ci trovate sui social proprio come la Campeggia FS, quindi è molto facile. Se no abbiamo il sito del Centro Culturale, che dedica in estate tutte le sue pagine alla Campeggia, che è www.paleotto11.com.
1: Sì.
2: E anche la mail molto semplice, paleotto11@gmail.com. E se riuscite giovedì a venire alla presentazione del festival, in quell'occasione ci sarà la rivista che abbiamo preparato, sono 16 pagine di approfondimento di tutti gli artisti, di tutti gli appuntamenti, quindi è l'occasione per cominciare a salire in collina, venire ai margini e prendere la rivista e così non perdere un appuntamento.
1: Esatto, che è molto meglio così che online, mi permetto di dire.
2: Esatto,
1: brava, molto brava. Io intanto sottolineo che Parco del Paleotto è già Rastignano, della zona.
2: È Bologna.
1: È ancora Bologna, ai confini con la frazione di Pianoro Rastignano, quindi siamo proprio in zona periferica, collinare, pie collinare, molto suggestiva e interessante la parte del territorio di Bologna, anche se io sono uomo di pianura, però così verso il territorio della Futa tra Pianoro, Liverniano, salendo fino a Loiane Monghidoro, iniziando la salita dal Parco del Paleotto, è veramente molto particolare. Aggiungo anche il territorio di Carteri e di Sesto, ci sono tante frazioncine sottovalutate lì che sono dei punti importanti di amplificazione di sentimento. Bello farci un festival, lo seguiremo, come ti ho detto, anche con l'approfondimento contattando Fabrizio Puglisi, e poi seguiamo il programma e stiamo in contatto. Io intanto ti ringrazio per questa anticipazione al last minute di oggi, lunedì 8 giugno, di inizio settimana. Si inizia giovedì 11 giugno alle 18:30 ufficialmente con la Campeggia FS fuori sistema. Grazie di cuore Roberta, grazie.
2: Grazie a te, come sempre, molto gentili a ospitarci.
1: E poi ci sentiamo prossimamente, ok? Stiamo in contatto.
2: Buona giornata.
1: A te.
2: Ciao.
1: Ciao. Ciao.

0: E noi siamo arrivati in conclusione anche oggi, ricco appuntamento tra i magazine che Sergio sta sfogliando. Ti farò avere qualche libro di Permugnan perché sicuramente è un talento che apprezzerai.
1: Grazie.
0: Grazie a te per la co-conduzione odierna. Noi ci sentiamo anche per vari appuntamenti insieme a Sergio riguardanti musica e concerti in settimana. La settimana è intensa, seconda di giugno, che inizia esattamente, va da sé, questo lunedì. Avremo modo di portare anche contenuti per quanto riguarda la rubrica In Mostra con tre appuntamenti. Tutto ciò però sarà il giovedì. Ora lascio linea all'Edipeo Enciclopedico. Vi ringrazio per l'attenzione. Liberi dentro, poi rassegna stampa curata e condotta da Alfredo Pasquali. Irma, dove è andata?
1: Irma è andata di là perché altrimenti era un pochino...
0: Un po' di confusione. Però porta sempre una nota di bellezza e gioia.
1: Bellissima, la gioia di vivere, sì. La gioia di vivere e avere una bella aspettativa sul giorno che sta procedendo.
0: E noi vi salutiamo così, anche Irma vi saluta, chiede semplicemente un croccantino o una carezza, non ha delle grandi esigenze Irma. È molto...
1: No, vuole essere vista e riconosciuta, come
0: parte,
1: tutti noi.
0: Come tutti,
1: sì.
0: Noi.
1: Certo.
0: Grazie Sergio, grazie a tutte e a tutti. Ciao.
1: Ciao.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno caro Roberto, è sempre, sempre bello tornare qui, no? In questi studi che hanno visto, ci hanno visto muovere i quarti passi. No, nel senso che noi sì. prima di qua siamo stati in altre tre sedi. Quindi il quarto passo.
1: Al VAG.
0: Sì.
1: E
0: in via,
1: via Giambologna.
0: Esatto, quindi è il quarto passo, questo quarto è il quarto passo. Via Zanardi, quarto passo. Questo lo chiamiamo così. Via Zanardi, quarto passo, potrebbe essere il titolo di una nuova rubrica. Allora, oggi partiamo da una notizia che riguarda, come non saprei bene come metterla a fuoco, però riguarda la nostra vita quotidiana di fatto, cioè il nostro rapporto con quel fenomeno che a volte accade delle formiche che ci infestano. Per molti rappresentano solo un fastidio occasionale, per altri una presenza costante, un rapporto difficile. Eppure, con l'arrivo della bella stagione, tornano. Instancabili. A organizzate, capito, in colonie.
1: A me mi arrivano proprio in casa.
0: In file ordinate, capito, le vedi proprio.
1: Ordinate non tanto.
0: Vabbè, sembrano, ma guarda che c'è una logica. C'è una logica, perché tu non sei formica, quindi non ti puoi inserire. Però, insomma...
1: È colpa del mio terrazzo giardinato.
0: Il tuo terrazzo giardinato o giardino terrazzato, a seconda da dove lo guardi, è chiaro che ha appetito. No, perché tutto l'anno ci sono le formiche, questa non vedo l'ora, che torni una bella stagione.
1: Sì,
0: è in vacanza.
1: Adesso
0: è in vacanza, capito? Come noi andiamo in Riviera,
1: loro vengono in casa
0: e loro vengono a casa tua, capito? Ed è un piacere. Cioè, formiche si ritrovano dopo decenni, dopo anni, capito? Dopo un anno, poi hanno tanto sempre da raccontarsi. È veramente bello. Complimenti. No, perché non tutti accoglierebbero così a braccia aperte come fai tu.
1: Ma io le accolgo col Dyson, a dire la verità.
0: Ecco. Sì, qua a braccia semiaperte.
1: Sì.
0: Però se non vuoi usare questi strumenti e invece vuoi usare dei rimedi naturali, ce ne sono. Ce n'è uno in particolare che oggi vi proponiamo, secondo appunto questa indagine curata da Bianca Setola, ed è un ingrediente comunissimo che si trasforma in un deterrente potente per le formiche. Indovina cos'è?
1: Il bicarbonato.
0: No, è l'aglio macerato. L'aglio macerato,
1: dove lo devi mettere?
0: Può sgominare migliaia, milioni di formiche, capito? Ma tutte, di qualunque ruolo sociale, di qualunque status, che siano operai, esploratrici, soldate, regine,
1: rosse nere,
0: capito? Quando sentono l'aglio macerato, cari mie,
1: se la danno a gambe,
0: capito?
1: Io ho provato a convincerle proprio parlandoci. Non c'è stato verso. Il dialogo non ha funzionato.
0: Presentati con una coroncina di aglio macerato, che non è una magia naturale contro i vampiri o via dicendo. No, perché funziona? Perché l'aglio contiene l'allicina. L'allicina è questa cosa che rende l'aglio così, questo odore così pungente, e interferisce con i segnali chimici utilizzati dalle formiche, cioè gli togli i canali di comunicazione. Tu gli interrompi le comunicazioni, capito? Non riescono più, siccome sono tutte organizzate,
1: compatte,
0: esatto. E se tu dopo si disperdono, capito? Vagano nel nulla, cioè sono destinate alla fine. Ecco, questo fa l'aglio macerato. In pratica l'aglio rende i percorsi meno riconoscibili, cioè le vedi perché non capiscono bene dove andare. Una volta applicata su superfici come davanzali, bordi dei vasi, punti di passaggio, è come se ci fosse una barriera, capito? Milano-Melegnano, come a Melegnano, tu non passi.
1: Ma è come, devo prendere l'aglio e farlo macerare, quindi.
0: Tu devi far macerare, ma guarda, se lo prendi adesso, tra un mese è già macerato, tra un mese tu c'hai già...
1: Un mese è già passato.
0: Eh?
1: Il problema tra un mese mi è già passato.
0: Ho capito, devi far macerare prima, d'altronde. Ecco, ovviamente ci sono anche altre sostanze che potresti usare, aceto, agrumi. Perché sono positive? Perché sono utili? Perché le suggeriamo? Perché non sono dei mezzi distruttivi come quello che hai citato prima, con la chimica. Questi sono mezzi che rendono il loro ambiente meno comprensibile.
1: E quindi se ne vanno,
0: casa tua non ci vengono più volentieri, anzi se ne vanno un po' piccate, perché dicono ma che modo è? Ma ti sembra? E quindi il risultato è una riduzione nella presenza, una riduzione se non una sparizione nelle aree trattate. Quindi
1: questo
0: è oggi una puntata pro domo tua, perché cioè proprio per casa tua.
1: Ma chissà quanti come me avranno il problema.
0: Comunque la soluzione è proprio banale. aglio macerato.
1: Proverò.
0: Torniamo domani.
1: Torniamo domani.
0: Senza formiche.
1: Senza.
0: Formiche esenti.

0: Un'altra multa con l'autovelox. Ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
3: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
4: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
3: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
5: Dammi il cinghe.
6: Dammi il cinghe.
7: Dammi il cinghe.
8: Per loro è un gioco, per te è un gesto importante. Diventa protagonista della solidarietà. Dona il 5 per 1000 a Namastè. Scrivi 911 535 70 378 e seguici su namaste-adozioni.org.
9: Dammi il cinghe.
8: La solidarietà dà senso all'umanità.
10: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: carcere e città.
1: Ben trovate e ben trovati a Liberi Dentro e Radio TV, la trasmissione che fa da ponte tra carcere e città e che vi fa compagnia tutti i giorni con la sua mezz'ora d'aria. Trattiamo tanti argomenti e l'argomento di oggi è un argomento sensibile un po' per tutti, non soltanto per le persone ristrette, perché parliamo di salute. Il diritto alla salute, sappiamo quanto sia importante, è uno dei diritti fondamentali e inalienabili, però ovviamente negli istituti penitenziari è molto più sottaciuto, se si può usare questo eufemismo. La sanità penitenziaria è parte integrante del Servizio Sanitario Nazionale, però ha delle indubbie difficoltà, non che all'esterno non ce ne siano ovviamente, ma ne parliamo adesso con la nostra piccola rassegna stampa.
2: Ciao Antonella e un saluto a tutte e tutti coloro che ci stanno seguendo, benvenuti anche da parte mia a Liberi Dentro e alla nostra rassegna stampa. Come diceva Antonella, oggi tratteremo appunto il difficile tema della salute, della sanità, difficile perché, come abbiamo detto in incipit, purtroppo all'interno degli istituti penitenziari questo diritto non è affatto scontato. Tra gli articoli che abbiamo selezionato vi riportiamo quello di Alessandro Malpelo da Mondo Sanità, dal titolo Salute in carcere, la quintessenza della fragilità nei reclusi, che riporta un convegno che si è tenuto il 21-22 aprile a Roma, un convegno nazionale Agora Penitenziaria 2026, indetto dalla Società Italiana di Medicina e Sanità Penitenziaria, intitolato Tutela della Salute ed Esecuzione Penale. Quindi era proprio il focus era su questo e tra i vari interventi leggo appunto un virgolettato di Luciano Lucania, direttore della Società Italiana di Medicina e Sanità Penitenziaria, che evidenzia come al giorno d'oggi si assista a una concentrazione di disagio sociale e sanitario all'interno delle carceri, che rende la gestione quotidiana molto complessa, e quindi la sovrapposizione tra dimensione sanitaria e dimensione giuridica può rendere più difficile leggere in modo preciso i bisogni di salute, in particolare in ambito psichiatrico. E prosegue: in un contesto già segnato da fragilità diffuse è fondamentale rafforzare la sanità penitenziaria per garantire una presa in carico reale ed efficace. Ovviamente la messa in evidenza della complessità del dialogo tra dimensione sanitaria e dimensione giuridica è ovviamente uno dei nodi, ma non può essere una giustificazione delle mancanze. Perciò tra queste mancanze c'è da riscontrare la carenza di personale, che si unisce a un sovraffollamento che crea non pochi disagi e situazioni anche molto gravi. Come riporta Fulvio Fulvi su Avvenire, nell'articolo Pochi medici, attese lunghissime, in carcere anche curarsi è impossibile. Fa riferimento ai dati forniti dall'Associazione Antigone nell'ultimo report, tutto chiuso, che riporta che il 70% circa della popolazione carceraria è affetto almeno da una malattia cronica psichiatrica, infettiva, cardiovascolare, oncologica, odontoiatrica o metabolica, e sono circa 1000 attualmente i camici bianchi, quindi medici precari e sottopagati, che prestano servizio nei penitenziari, quindi uno ogni 315 detenuti. Quindi chiaramente sono dei numeri che mostrano la difficoltà di seguire ogni paziente appunto Fulvio Fulvi riporta che ne mancherebbero 1700 secondo la Federazione Italiana Medici di Medicina Generale e Medicina Penitenziaria. Questo tema non è un tema affatto nuovo, perché tornando indietro anche solo di un anno già si denunciava questa questione, sia legata al fatto che i medici e personale sanitario in generale sono sottopagati e molto pochi, sia appunto la questione di una poca copertura sanitaria. Su La Via Libera c'è cioè questo articolo dedicato al diritto alla salute, che già per il 2025 diceva che in 29 strutture su 85 la copertura medica H24 non è garantita. Quindi questo significa che se qualcuno si sente male in un momento in cui non ci sono medici disponibili, chiaramente non ha il soccorso adeguato.
1: Ilaria, io infatti riprenderei Fulvio Fulvi, perché l'articolo ha tante, diciamo, declinazioni, tutte molto importanti. In carcere anche curarsi è impossibile, ma soprattutto effettuare visite specialistiche che sono necessarie. A volte bisogna fare accertamenti diagnostici, una TAC, una risonanza magnetica, insomma bisogna fare degli approfondimenti necessari, ma ci sono tantissimi ostacoli sia pratici che burocratici. Questo ce lo spiega Alessandro Gargiulo, che è vicepresidente del Movimento Forense, e le liste d'attesa sono chilometriche. Faccio una parentesi, non che fuori non siano chilometriche. Ieri chiedevo ad un medico che mi raccontava che una risonanza magnetica è stata attribuita, accordata dal Servizio Sanitario Nazionale ad un normale cittadino nel 2029. Quindi capiamo che effettivamente siamo in un momento molto molto complesso. E saltano nel napoletano, soprattutto a Secondigliano, il carcere di Secondigliano, ben 100 visite specialistiche a settimana, e questa è una cosa che porta inevitabilmente a un incremento degli stati patologici. E poi, Ilaria, succede una cosa che abbiamo visto anche noi in molte carceri: nasce una figura, diciamo, di badante, di tutor, cioè sono i detenuti stessi che si prendono cura delle persone che hanno problemi più grandi dei propri. Mi riferisco alla famosa presenza di un detenuto di Velletri, Andrea R., che ha accompagnato tutto il tempo, 24 ore su 24, un detenuto di 77 anni, definito Zio Pippo, così lo chiamava simpaticamente, colpito da un attacco ischemico e rimasto paralizzato. Ecco, a Parma pure è successa una cosa simile: un recluso inabile non poteva entrare in carrozzina perché l'ingresso della cella era troppo stretto, e quindi veneva aiutato dai suoi tre compagni di cella. Insomma, la situazione è veramente pazzesca, se ci pensiamo.
2: Sì, Antonella, veramente allarmante quello che stiamo raccontando, e aggiungo un altro tassello, ovvero la questione che ci dimentichiamo spesso che all'interno di questi istituti ci sono persone, e mi riferisco soprattutto al fatto che la detenzione non viene sospesa nemmeno in punto di morte. Riporto un altro caso, sempre tratto dall'articolo di Fulvio Fulvi, ovvero all'ospedale Cardarelli è mancato l'ergastolano Giosuè Chindamo, affetto da un tumore del sangue allo stadio terminale. Nonostante l'avvocato avesse provato in più modi a chiedere che Chindamo potesse passare gli ultimi giorni della sua vita a casa, perché comunque la situazione detentiva non era adeguata alla sua condizione, ebbene non c'è stato nulla da fare. Quindi anche questo nodo è davvero allarmante, Antonella. Ma un'altra questione che riguarda la salute è quella della salute mentale, perché è necessario sempre tenere in considerazione che siamo corpo, ma siamo anche mente, siamo anche anima, e all'interno degli istituti penitenziari il 12% dei detenuti, secondo sempre il rapporto di Antigone, ha gravi problemi di salute mentale, ed è un fenomeno in crescita che purtroppo si affronta ricorrendo a delle misure che vanno più a tappare i buchi che effettivamente a curare le persone. Tra queste misure c'è il ricorrere ai cosiddetti isolamenti informali, uso appunto le virgolette con le mie dita, perché di fatto fatto sono un tentativo di tenere a bada una situazione che non si riesce a gestire, ma in spazi inadeguati. E l'altra soluzione troppo diffusa è l'uso smodato di psicofarmaci. Il 46,5% delle persone ristrette fa uso di sedativi o ipnotici medicinali che hanno anche rilevanti effetti collaterali e sono spesso utilizzati in un quadro diagnostico definito, mentre in questo caso è sempre per contenere qualcosa che in questa fase non si riesce a controllare.
1: Sì, i disturbi sono tanti, sono specifici, molti di questi sarebbero anche curabili se ci fosse una diagnosi fatta bene, e quindi ci vogliono medici che possano essere presenti, che siano competenti e che poi possano somministrare la cura giusta. Che può significare anche fare la psicoterapia. Ultimamente a Ilaria siamo stati contattati da una madre, che poi è diventata vicepresidente di Famiglia in Rete, questa associazione di genitori o comunque di persone che hanno vicini con un disturbo molto, molto importante e molto trascurato, che è il disturbo borderline di personalità, che non intacca le capacità cognitive. Spesso è difficilissimo anche da diagnosticare all'inizio e poi dipende da quanto è intenso, ma è sicuramente invalidante perché rende difficile gestire le proprie emozioni, sia nel bene che nel male, dalla rabbia più forte alla felicità più assoluta. E l'intensità è tanto forte che spesso porta questi ragazzi a fare delle azioni sconsiderate, perché è incontrollabile. È studiato questo disturbo, ovviamente c'è un funzionamento di amigdala e corteccia cerebrale molto specifico e colpisce tantissimi, tantissimi ragazzi, soprattutto giovani, però è dimostrato che si può curare con alte probabilità di successo.

0: anche ad un approfondimento su un altro tipo di disturbo.
1: Sì, Antonella, sono stata, come dici, a Padova, al carcere Due Palazzi, per un convegno organizzato da Ristretti Orizzonti e cioè, tra i vari interventi di questa intensissima giornata c'è stato quello di Francesco Pompei, esperto in psichiatria, che ci ha raccontato che cosa significa essere affetti da ADHD, quindi un disturbo che può verificarsi fin da bambini, quindi in tenera età, e che si può intervenire. Quindi anche in questo caso è un disturbo che provoca momenti di grande necessità di movimento. E perciò all'interno di una situazione detentiva è evidente come una persona affetta da ADHD si trovi in estrema difficoltà, ancora peggio se si interviene con l'isolamento.
0: Per restare in tema, siamo andati a Parma e nella spettacolare Certosa di Parma, in cui si è organizzato un convegno dal titolo Oltre la pena, punire o riabilitare. Abbiamo intervistato Maria Luisa Taurino e Federica Vento, che ci hanno parlato delle attività gruppali che hanno svolto all'interno appunto degli istituti penitenziari di Parma e dei movimenti d'anima. Ascoltiamole.
2: Sono Maria Luisa Taurino, sono una psicologa psicoterapeuta e lavoro all'interno degli istituti penitenziari di Parma, all'interno dell'unità operativa semplice salute mentale e dipendenze patologiche.
3: Anch'io, come la dottoressa Taurino, lavoro all'interno del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche. Sono Federica Vento, sono un tecnico della riabilitazione psichiatrica.
0: Di che cosa vi occupate all'interno del carcere? Precisiamo anche quale carcere.
2: All'interno appunto del carcere di Parma e personalmente appunto mi occupo della valutazione dei nuovi giunti, quindi il colloquio appunto psicologico dei nuovi giunti, valutazione del rischio suicidario, e poi all'interno appunto dell'unità operativa semplice salute mentale e dipendenze patologiche mi occupo di seguire all'interno dei percorsi psicologici i pazienti in carico alla nostra equipe, alla nostra unità operativa.
3: Io mi occupo di tutta quella parte che riguarda un po' la valutazione del funzionamento personale e sociale, quindi andiamo a identificare quelli che sono i bisogni della persona, facciamo un supporto interno, adottiamo determinate tecniche anche che prevedono l'acquisizione di maggiori strategie di fronteggiamento, e ci occupiamo di tutta una parte legata appunto alle attività dei gruppi. E per quanto riguarda invece l'area delle dipendenze, ci occupiamo anche di fare da raccordo con tutti i servizi del territorio al fine di valutare e creare possibili percorsi di misure alternative di affidamento, quindi percorsi terapeutici in comunità piuttosto che programmi ambulatoriali.
0: E Maria Luisa e Federica, che cosa sono i movimenti d'anima?
2: Allora, movimenti d'anima è il nome di un'attività gruppale che abbiamo dato vita, a cui abbiamo dato vita io appunto e la collega dottoressa Vento a partire da ottobre 2025. Prima di entrare nel dettaglio e nella descrizione delle attività, ci terrei a dire il motivo per cui siamo arrivate a appunto dare vita a questa attività. Il carcere, come appunto abbiamo ascoltato nel convegno di oggi, crea una frattura interiore. E, la persona arriva con la sua storia personale, con i suoi vissuti, e molto spesso rischia di perderli all'interno del carcere. Siamo abituati a pensare al carcere come solo ad una punizione, alla pena, e quindi la persona rischia appunto di diventare e di essere descritta solo come il reato che ha commesso e la pena che appunto deve scontare. Noi riteniamo fondamentale dare spazio invece alle attività educative, alle attività di gruppo, alle attività di formazione, alle attività scolastiche e le attività teatrali, perché queste permettono alla persona che appunto si trova

0: entrare in carcere, di essere vista come persona, umanamente, e quindi non solo per il reato per cui, no, ha fatto ingresso in carcere. E riteniamo che le attività appunto di gruppo hanno un valore fondamentale. Noi all'interno di un nostro gruppo abbiamo chiesto alle persone, ai partecipanti, di scrivere una lettera e di provare ad immaginarsi come si vedranno tra un anno. Penso che sia stato un esercizio molto complesso per loro. Non era un solo esercizio di scrittura. Noi abbiamo chiesto loro di provare a portare un pensiero, una riflessione sulla loro vita, sulla loro storia. Per noi è semplice, no? Pensare tra un anno come mi vedo, no? Come mi vedrò tra un anno. Pensiamo ad obiettivi, ad opportunità, costruiamo possibilità. Ma per una persona che è all'interno del carcere il tempo è un tempo che rimane sospeso, che pesa, che se non è riempito e se a questo tempo non viene dato valore, rischia di spegnere la persona, di consumarla. E quindi proprio per questo abbiamo deciso di, oltre alle nostre attività che, no, entrambe portiamo avanti all'interno dell'equipe, abbiamo deciso di arricchire la nostra presenza e di poter lasciare anche qualcosa, no? Perché secondo me è importante per l'istituzione, per gli operatori che lavorano all'interno del carcere, permettere alla persona detenuta di continuare ad immaginarsi non solo nel presente, ma continuare ad immaginarsi anche in un domani e anche tra un anno. E questo per noi è fondamentale. Quindi per questo ci ha spinto a dire ok. Proviamo a creare qualcosa insieme.
1: Come diceva appunto la collega, abbiamo iniziato questa attività a ottobre del 2025, è rivolta alle persone del circuito media sicurezza. Inizialmente l'avevamo pensata come un laboratorio di attività corporea ed emotiva, che avesse una durata limitata in quanto laboratorio, quindi della durata di circa 3 mesi. Poi in realtà abbiamo visto come l'attività ha avuto una ripercussione positiva nelle persone, insomma, che partecipavano e accedevano al contesto di gruppo, tant'è che anche da parte loro è emersa la richiesta di poter proseguire questa attività. Quindi abbiamo colto, insomma, questa richiesta proprio perché ci crediamo, no? Che le attività siano uno spazio dove la persona, per quanto comunque contenuta, possa avere la libertà di esprimersi e di muoversi, per così dire. E quindi attraverso tutte quelle che sono, no, il lavoro sull'emotività, il prendere consapevolezza, il fatto di acquisire strategie che siano funzionali e interrompano quel meccanismo disfunzionale che poi hanno ricondotto la persona in carcere, è un lavoro fondamentale. Quindi noi crediamo che questo sia da riproporre, ci auguriamo insomma di poter proseguire e soprattutto di poter implementare.
2: Mi fate un esempio di che cosa fate proprio nel pratico con questi gruppi?
1: Allora, utilizziamo diverse tecniche, quindi abbiamo sia tecniche che prendono un po' spunto da quello che è l'arte terapia, utilizziamo molto appunto tecniche di mindfulness proprio per riuscire, no, a ancorare la persona su quello che è il qui ed ora, no? Perché tante volte quando arrivano sono distolti dal momento presente, sono più le preoccupazioni di cosa accadrà dopo, tra un'ora, il colloquio, insomma, con l'avvocato, piuttosto che la notifica che mi è arrivata prima di arrivare al gruppo, no? E quindi attraverso queste tecniche cerchiamo di aiutarli in quella che è la gestione dell'emotività, che poi rischiano di mettere in atto subito delle azioni impulsive che rischiano di essere controproducenti. Quindi, quando dicevo anche, no, aumentare la consapevolezza attraverso tecniche di questo tipo, utilizziamo strategie psicoeducative. Quindi per quello che riguarda anche l'aspetto legato, no, alla dipendenza da sostanza, andare a vedere quella che sono i vissuti, la correlazione e dare proprio strategie per affrontare in modo diverso il quotidiano.
0: Sì, aggiungo appunto che Movimenti d'anima è uno spazio che è uno spazio che acquisisce valore con la presenza appunto delle persone, perché permette, è uno spazio di trasformazione, di cambiamento, dove la persona non si toglie quell'etichetta di dosso, quindi non è lì e non è descritta solo appunto dal reato e dalla pena, ma può essere vista davvero per le possibilità che può avere di trasformazione e di cambiamento. E poi appunto il gruppo, la città gruppale, per le ricadute positive che ha avuto, io ritengo appunto che non solo la nostra attività, ma tutte le attività in generale, no? Hanno delle ricadute positive all'interno del sistema penitenziario, cioè non solo sulla persona detenuta. Quindi quello che avviene all'interno del gruppo non rimane chiuso nel gruppo, ma arriva anche all'esterno, quindi ha una ricaduta positiva no, sul rapporto della persona detenuta con gli operatori, del rapporto della persona detenuta con la polizia penitenziaria, perché chi vive meglio se stesso, chi si sente riconosciuto, vive anche meglio la detenzione.
2: In genere i gruppi sono aperti, avete un numero fisso, c'è una frequentazione volontaria?
0: Le persone che partecipano al gruppo sono persone che sono in carico a noi come equip, quindi persone che hanno problematiche di appunto di dipendenze patologiche e che noi abbiamo appunto selezionato. Ovviamente un numero purtroppo anche rispetto agli spazi che abbiamo, è un numero che è limitato ad un massimo di 10-12 persone. Però appunto, come diceva la collega, se inizialmente ci eravamo date un tempo, no, di 3 mesi, abbiamo visto la partecipazione attiva, perché ancora prima di essere chiamati al gruppo sono già lì pronti ad aspettarci e aspettano quel momento, perché è uno spazio comunque di condivisione, di riflessione, di espressione, e quindi siamo riuscite poi nel tempo comunque ad inserire la partecipazione anche di altre persone, però sì, purtroppo al momento è un gruppo una volta a settimana con una partecipazione massima di 12 persone.
2: Che cosa, come ve l'immaginate a questo punto voi il futuro tra un anno?
0: Io ho una visione, forse non so se può essere realistica, no? Però quando immagino l'istituto penitenziario in generale, il carcere tra un anno, io penso, cioè non penso alla pena, penso ad uno spazio di cambiamento per la persona. Ok, la persona ha commesso un reato, e arriva in carcere, fa ingresso in carcere, però come dire, non deve essere poi punita ulteriormente, no? Io penso che gli si debba dare la possibilità anche di elaborare, vedere quello che è accaduto e la possibilità di trasformarsi, ma non solo identificarsi con quello che è agito. E quindi, non so, io penso che sia un po' una responsabilità collettiva, no? Quindi immagino questo tra un anno.
1: Io condivido insomma quello che ha detto la collega, l'augurio che faccio è quello là di poter potenziare quello che abbiamo iniziato e di poterlo riprodurre non solo per il circuito di media sicurezza, ma anche sull'alta sicurezza ed eventualmente anche un'altra ala del nostro istituto, perché appunto è importante, no, dare valore alla persona e dare valore a quello che ha da raccontare, a quello che ha vissuto e soprattutto, no, dare anche quello spazio di speranza, di vedersi comunque non con un futuro finito, ma con qualcosa che a prescindere dall'età si può ancora costruire. Quindi questo è quello che mi auguro.
2: Grazie.
3: Ed eccoci giunte alla fine di questa puntata. Ringraziamo Maria Luisa Taurino e Federica Vento per essere state ai nostri microfoni. Un saluto da me, Ilaria Cecchinato, ed Antonella Cortese. A domani.

0: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
2: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese, e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
3: Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli Grandi Cuori, l'associazione che assiste i bambini nati con una malformazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo, abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920-506-80377. Scopri di più su piccoligrandicuori.it.
4: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
5: Torna a Roadmap to Inclusion, la rassegna estiva di Arca di Noè che attraversa i temi dell'inclusione sociale. Questa edizione mette al centro le persone rifugiate e le loro storie, andando oltre i numeri, attraverso un programma che intreccia fotografia, cinema, giornalismo, musica e cucina. 5 appuntamenti per esplorare e condividere esperienze, dal 27 maggio al 23 giugno a Bologna. Il programma completo è disponibile su arcacop.com.
6: Hai fatto i biglietti?
7: No.
6: Le valigie?
7: Nemmeno.
6: Ma come? Parti tra una settimana e non hai ancora fatto nulla.
7: Però ho fatto la cosa più importante. Ho prenotato la donazione.
6: D'estate, pensa chi in vacanza non ci può andare. I malati. Prima di partire, o anche se resti in città, chiama la tua Avis e prenota la donazione di sangue o plasma.
7: avisemiliaromagna.it.
8: Moda, fotografia, luce. Dal 21 maggio si aprono le porte della Galleria Paolo Roversi al MAR, Museo d'Arte della città di Ravenna. I ritratti di Kate Moss, Naomi Campbell e Rihanna diventano pura emozione. Un viaggio tra ombre e visioni, dove ogni immagine è memoria, luce, poesia. Vieni a scoprire lo sguardo che ha incantato il mondo. Galleria Paolo Roversi, al MAR di Ravenna. Info www.mar.ra.it.
9: Questo programma è offerto da...
10: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa, e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café, in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
11: Radio Zanardi. L'informazione è il nostro pane quotidiano.

0: E buongiorno a tutti per questa nostra giornata di lunedì 8 giugno, 9:32 minuti in questo momento, e purtroppo la linea rossa vede una nuova escalation in tutto il Medio Oriente. Entra in gioco anche gli Houthi e quindi si ripropone questo grande vaso di Pandora che l'attacco israeliano-americano ha scoperchiato. A proposito di americani, quanto conta Trump? Perché nei giorni scorsi allora Israele bombardava anche Beirut, allora Trump ha il telefonato a Netanyahu dicendo forte irritazione, non sono contento, dichiara anche a Fox News. Poi, intervenendo su altri canali o giornali, Trump ha espresso il timore che l'escalation faccia saltare lo storico accordo diplomatico. E quindi dice, e allora abbiamo questo tema, vede di fronte a non sono contento Netanyahu, che avrebbe accettato lo stop di Trump, seppur con riluttanza, avrebbe accettato lo stop imposto a Trump sia contro l'Iran che col fronte libanese. Tanto accettato lo stop di Trump, e quanto conta Trump nella superpotenza, nel superego, abbiamo Israele che lancia missili contro Beirut e il Teheran a questo punto risponde. E allora lanci di missili incrociate tra Iran e Israele. Esplosioni vengono avvertite a Teheran e altre città iraniane. Siamo ai flash di questa mattina. Lo riferisce la TV di Stato della Repubblica Islamica, dopo che l'esercito israeliano ha dichiarato di aver colpito obiettivi militari in Iran. Esplosione avvertita anche a Teheran, Tabriz e Isfahan, viene riportato dall'agenzia stampa Fars. Colpito anche il complesso petrolchimico a Mashahar. In Israele sirene d'allarme tornano a suonare in diverse città per il lancio di missili balistici dall'Iran. L'IDF dice i missili sono stati intercettati. E dicevamo che anche il mondo degli Houthi in qualche modo si sveglia e arrivano Israele attaccata nella notte e con anche missili provenienti dallo Yemen, quindi dai quelli che noi chiamiamo i ribelli Houthi. Questo è il quadro, e quindi Trump al di là dei suoi video di intelligenza artificiale non conta una cippa. Il vero manovratore è Israele, in accordo anche Dante Barontini da Contropiano, che afferma Israele bombarda l'Iran per impedire qualsiasi accordo. Devo dire che ci sta riuscendo magnificamente. Anche il giornale, venendo non alle notizie di questa notte ma quelle di ieri, perché carta stampata chiaramente non è in tempo reale, i jet di Israele colpiscono Beirut e l'Iran furioso lancia i missili. Un Trump che è sempre più impantanato in questa guerra, non sa come uscirne. E allora una volta diceva l'uranio impoverito andiamo a prenderlo noi, adesso dice le aiuteremo con l'uranio, quindi cerca tutti i conti per arrivare a un accordo, ma appunto si trova di mezzo, oltre che i falchi dell'Iran, che si sentono in qualche modo potenti e ben rappresentanti in questo momento, ahimè, e si trova conto chiaramente il facitore di guerra in primis, che è l'Israele. Quindi, ma il racconto è sempre che Israele poverino è attaccato, per cui abbiamo l'intervento dal Corriere: missili dall'Iran contro Israele, lo Stato ebraico rispondiamo. Dici lanci rappresaglie e raid sugli sciiti a Beirut Sud, non sugli sciiti a Beirut, sui libanesi. Perché saranno sciiti, saranno sunniti, saranno cristiani maroniti, saranno solo libanesi. Quindi sempre questo fatto che è una guerra di Israele contro Hezbollah, no, è una guerra di Israele contro il Libano. Tant'è che l'altro giorno l'esercito israeliano ha ucciso un generale libanese, mettendo in gravissimo imbarazzo il presidente libanese Aoun. Comunque poi interviene Ben-Gvir, che è il suo pane, la guerra del suo pane, e dice Teheran deve bruciare. Forse ha letto un passaggio di Sodoma e Gomorra e si è eccitato. Detto questo, però, le cose non sono così semplici da un punto di vista militare, perché Guelle e Lenoir, dall'analisi che arriva dal Fatto Quotidiano, sotto Befor nulla, per Bibi il fronte nord ormai è un pantano. Quindi sembra le famose avanzate di Israele, insomma, è fino a un certo punto, perché Hezbollah non è Hamas, è un esercito ben organizzato e ben combattente, tra simbolo e realtà. La riconquista della fortezza è servita a Netanyahu come trofeo politico, ma il partito di Dio sciita continua a resistere, il conflitto può trasformarsi in una nuova trappola storica per Tel Aviv. E la conquista di Befor è una tappa decisiva, diceva Netanyahu, una svolta fondamentale. Ovviamente Sì. Ancora una volta, che è tipico di tutte le guerre occidentali contro gli altri, si spaccia la supremazia aerea, i bombardamenti da petto come vittorie militari. Poi sul campo le cose vanno diversamente. E allora Daniel è Luca Steinman, che parla da questo quartiere di Beirut, sempre dal Fatto Quotidiano. Daniel, la roccaforte Hezbollah non teme la ripresa del conflitto, una nuova escalation alle porte.
1: Sì, grazie Alfredo, buongiorno, buongiorno, ben ritrovati all'ascolto. Si capiscono gli eventi di questa notte, questa mattina, da questa frase che riporta testualmente il quotidiano Il Domani, che dice: Libano, Bibi Netanyahu scarica Trump e attacca a testa bassa, ancora bombe su Beirut da parte di Israele, l'Iran minaccia una dura risposta contro Tel Aviv. Peccato che la risposta non è parallela, ovvero mentre l'Iran bombarda appunto raffinerie o basi missilistiche, Netanyahu bombarda a caso Beirut muore un rappresentante di Hezbollah e 100 civili alla volta. Ancora all'interno del quotidiano Il Domani, da Davide Lerner, leggiamo le pressioni per ribellarsi a Trump da parte del premier israeliano in patria, che ha accusato di non riuscire a dominare il tycoon. In realtà le ultime mosse dimostrano il contrario, però anche Hezbollah ha rafforzato le proprie capacità belliche, soprattutto grazie ai droni a fibra ottica che sono molto più efficaci. Sul fronte settentrionale c'è una fotonotizia che raffigura Benjamin Netanyahu insieme alle truppe, ovviamente mascherate per non farsi riconoscere. Lui è in visita alla divisione 36 dell'esercito di invasione israeliano al confine, insieme al ministro della difesa Israel Katz e il vice capo dello Stato Maggiore Tamir Yadai, che Alfredo ha testé nominato appunto. Cambiamo quotidiano, ma restiamo sul Medio Oriente. C'è la notizia della prima pagina di Repubblica, che è molto significativa: missili su Israele da parte di Iran. Che la notizia viene prima di quella che dice che invece l'esercito israeliano attacca Beirut, appunto, e Teheran attacca le basi militari. Questo è e quanto all'interno. Beirut sotto le bombe, e tutti capiscono che la guerra è tornata. E appunto Paolo Brera, che fa un reportage, dice: a partire dalle 15 di domenica, quando dai essi sentono i fischi e le esplosioni, e la popolazione dice basta, non ne possiamo più. E poi c'è il famoso caso dell'attentato con mitragliatrice, un morto e 5 feriti a Tel Aviv, di un, chiamiamolo, cane sciolto che usa una mitraglietta fatta in casa per insanguinare Israele, uccidendo una persona e ferendone altre 5 in un unico attentato in più fasi. E come in altri attacchi anche recenti, per sparare è stata usata proprio l'arma dei disperati, la più comune e facile, di facile soluzione, reperibile con poche centinaia di dollari sul mercato clandestino, usata dai criminali di mezzo mondo in decine di attacchi palestinesi contro gli israeliani. Tutto è iniziato in una stazione di servizio a Kojav Air, cittadina israeliana a nord-est di Tel Aviv, che conta meno di 10.000 abitanti, uno di questi agglomerati di case bianche a più piani, nati a partire dagli anni 80, che segnano il territorio labile di confine tra Cisgiordania e Israele, quella che in tempi più recenti i coloni cercano di spingere sempre un po' più in là. Due israeliani sulla Trentina sono stati feriti a metà mattina e facevano il pieno nella stazione di benzina. Poi uno di loro in questo momento è in fin di vita. Leggiamo anche le cifre: dopo 3 mesi di conflitto, 100 sono i giorni da quando Iran e Stati Uniti hanno lanciato l'attacco congiunto. Scusate, quando Israele e Stati Uniti hanno lanciato l'attacco congiunto a Iran e gli sforzi per trasformare un cessate il fuoco in una soluzione duratura si sono ripetutamente arenati. Le vittime in Iran sono già 3.400 e 13.000 sono gli obiettivi colpiti dagli USA e 130 le navi iraniane deviate da, appunto, sotto le bombe degli Stati Uniti. Chiudo citando anche il quotidiano Il Resto del Carlino, che prima notizia è: attentato a Tel Aviv, l'esultanza di Hamas che si congratula con questo attentatore, dicendo, lodando il suo grande coraggio, un arabo israeliano di 21 anni. Questo è quanto che riporta, appunto, Il Resto del Carlino.
0: E sarebbe anche onesto, intellettualmente onesto, che altrettanta evidenza venisse data ogni volta che qualcuno di Israele uccide un palestinese, e invece lì si va a grandi cifre. Ma detto questo, ricordiamo che peraltro non vogliamo dimenticarci le sorelle, i fratelli, i compagni e le compagne detenute in Libia dal generale Haftar, per colpevoli della marcia per la pace, portare aiuti ai civili palestinesi. Allora, per la flottiglia, leggo da un flash agenzia, detenuta in Libia sente il fratello, cioè non sa più, sono detenuti in 10, di cui praticamente in particolare sono due, un compagno e una compagna, che sono destano molta preoccupazione, in sciopero della fame per essere liberati. Ho sentito mia sorella telefonicamente per pochi minuti, dice questo fratello con la sorella in prigione, le hanno permesso di chiamare in cambio della sospensione dello sciopero della fame. Ha detto di stare relativamente bene. Questo Giuseppe Alberizia, il fratello di Dina, 66, detenuta a Benghazi in Libia, con Domenico Centrone ed altri attivisti del Global Subud Flottiglia. Martedì ci dovrebbe essere una nuova udienza davanti al giudice libico. Siamo tutti in attesa, aggiunge Giuseppe, e si spera in un epilogo positivo. E torniamo allora alla grande trattativa, che è una sorta di araba fenicina aspettando Godot, purtroppo, a quanto sembra, sulla guerra in Iran. Quali sono gli scogli principali per raggiungere almeno una tregua? L'abbiamo chiesto a Giuseppe Acconcia, docente di geopolitica del Medio Oriente della Università Padovana. Lui la parola.
2: Il cessate il fuoco è entrato in vigore lo scorso 8 aprile, poi da quel momento ogni momento è sembrato buono per arrivare ad un accordo che portasse allo sblocco dello Stretto di Hormuz e poi alla questione, ad affrontare la questione nucleare, ma in realtà non si è mai concretizzato. Quello che è in discussione tra Stati Uniti e Iran è un memorandum of understanding, quindi una bozza di accordo preliminare che poi in 60 giorni dovrebbe portare ad un accordo vero e proprio sul nucleare, che sarebbe un'intesa storica, perché ricordiamo la precedente, quella del 2015, voluta da Barack Obama, è stata poi cancellata unilateralmente da Trump nel 2018. Però per arrivare a questo accordo ci sono tanti nodi. Uno, che è già una questione preliminare, è quello dello scongelamento degli asset iraniani, che sembrava già una decisione presa, perché altrimenti gli iraniani non sarebbero proprio andati al tavolo negoziale, ed è un punto importante invece per Trump, perché potrebbe sembrare agli occhi dell'opinione pubblica statunitense di proseguire nello stesso percorso tracciato da Obama, cioè quello di dare, far arrivare miliardi di dollari in Iran e quindi riportare il mercato iraniano nel mercato globale, che poi sicuramente questo sarà un effetto potenziale di questo accordo. Quindi lo scongelamento degli asset iraniani, che ricordiamolo sono asset dovuti all'Iran, che sono congelati perché è sotto sanzioni, e l'altro del Libano. Ovviamente la questione del Libano è stata posta sempre al centro del negoziato da parte dell'Iran, ma Israele non vuole che questo accordo si realizzi, non ha mai voluto, e quindi mette continuamente a repentaglio l'intesa, per esempio continuando ad attaccare il Libano. Ricordiamo il fatto che l'esercito israeliano è arrivato fino al castello di Beaufort, e poi anche questa bozza di intesa preliminare dopo 3.500 morti, quindi una devastazione che ricorda Gaza, quella che sta portando avanti IDF in Libano, prevede varie tappe, tra cui per esempio la zona pilota, cioè il trasferimento del controllo della sicurezza all'esercito libanese nelle zone per ora occupate da Israele. Però evidentemente la questione del disarmo di Hezbollah, del movimento sciita libanese, è una questione che difficilmente potrà essere risolta con Qassem, che ha dichiarato che questo accordo non può essere sottoscritto in questo modo, con questo tipo di capitolazione che prevede fino a questo momento. Quindi diciamo che questi sono i due punti che inizialmente possono portare ad arrivare ad un memorandum of understanding. Questi due punti ancora sono in alto mare, e quindi è molto difficile che si concretizzino, oppure che arrivino ad una condizione che porti poi al memorandum of understanding. Biden. A quel punto evidentemente si aprono tantissime questioni. Una è quella degli Stati Uniti, se Trump vuole veramente questo accordo oppure no. Certo, il fatto che il Congresso abbia deciso di limitare i poteri del Presidente, sappiamo che è una cosa simbolica, perché poi Trump stesso può porre il veto rispetto a queste decisioni, anche il Senato dovrà dire la sua, però evidentemente questo mette pressione su Trump, che dovrebbe arrivare anche presto ad un'intesa. Ricordiamo che questo ritardo è dovuto al fatto che c'è stata la Eid el-Adha, al fatto che molti, cioè la festività religiosa islamica della Eid, evidentemente anche rispetto alle posizioni di molti paesi del Golfo, che si sono divisi rispetto a questa possibilità di intesa. Però una novità da questo punto di vista sono le parole di rispetto che sono state pronunciate da Trump, che vorrebbe incontrare Mostafa Khamenei, che non appare in pubblico dopo la sua nomina e quindi dopo l'uccisione del 28 febbraio scorso di suo padre nei raid statunitensi israeliani. Ha parlato di Repubblica Islamica, ha parlato anche con toni molto più conciliatori rispetto ai toni scatologici che aveva usato all'inizio della guerra, in cui pensava di dover distruggere l'Iran, la Repubblica Islamica per come la conosciamo. Però ricordiamo che nonostante questo in Iran continua la repressione, con l'uccisione e le condanne a morte che vengono eseguite degli oppositori. È stata la tristissima notizia della morte di Mahsa Satrapi, che è una delle figure più interessanti, è stata una delle figure più interessanti della società civile iraniana, perché ha raccontato dal punto di vista delle donne i sacrifici, l'oppressione che le donne iraniane subiscono dopo la rivoluzione del 1979, e in particolare ha anche seguito il movimento Donna Vita Libertà, che dal 2022 chiede un cambiamento radicale in Iran.
3: Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. La rotta dell'informazione.
0: E con la legali delle bombe andiamo in Ucraina. Droni russi su Chernobyl, danni molto gravi, ma non ci sono radiazioni. Meno male, e speriamo che sia vera questa dichiarazione dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, che definisce questo bombardamento inaccettabile. Mosca attacca una fermata dell'autobus, qui leggo dal giornale, 3 morti, mentre Kiev colpisce un'altra raffineria. Questo è quanto, ma è tutto questo. Il giornale lo descrive con un Putin alle corde. Naturalmente anche questo fa parte della propaganda bellica, ed è difficile separare quello che appunto sono buttate tra le tante e quello che c'è del vero. Gian Michalessin dice, sempre dal giornale, deficit alle stelle, sondaggi in calo, ma Putin non cede la via per il petrolio. I sondaggi in calo di Putin sono che dal 67% va al 62%. Queste sono cose che farebbero impazzire dalla gioia qualsiasi leader italiano, ma insomma per questi è una sconfitta. I colpi con i droni, un rosso da 59 miliardi, lo zar vuole che l'Unione Europea riprenda gli acquisti di petrolio. Ma la Gran Bretagna forte, il greggio del Mar del Nord, il discorso non interessa, e questo naturalmente fa dimostrare gli interessi dell'Europa Unita, no? Perché la Gran Bretagna non ne frega niente, mentre loro, la Germania, l'Italia, sono completamente a secco. Il Cremlino retto sul rifiuto di vedere Zelensky, e questo è quanto. E allora la scena diplomatica si sposta a Downing Street, perché sempre dal giornale leggo volonterosi con Kiev. La scena è Zelensky, che è volato da Kiev a Londra, e poi i 3 porcellini, Starmer, Merz e Macron. E devo dire che la cosa che colpisce è che mentre il giornale dice Putin alle corde, parla di 3 cadaveri, e politicamente parlando ovviamente, che fanno la voce grossa, perché sia Merz che Starmer hanno il primo in Germania e il secondo Regno Unito hanno dei tentativi di golpe nel loro stesso partito, perché ormai sono impresentabili e quindi non hanno nessuna chance dopo dei crolli elettorali clamorosi, mentre Macron addirittura non si presenterà alle prossime elezioni perché non ha nessuna chance. Questi sono quelli, e quindi per Putin basterebbe aspettare un po' di tempo, qualche elezione, per vedere cambiare il panorama europeo. Allora commenta così impietosamente anche il Fatto Quotidiano: Zelensky cerca aiuti a Londra ma trova leader ormai deboli, ma con Putin media Abramovic, che evidentemente ha più voce in capitolo, perché c'ha voce in capitolo in quanto c'è anche soldi in banca. Allora i 5 punti per la pace, Starmer, Merz e Macron: Zelensky congelare il fronte, la riunione a Londra, l'idea che siano 3 leader a mediare con Putin, sì, finché sono in carica, quei 2-3 mesi che rimangono in carica. E poi girando andiamo a casa nostra, perché si capisce che non fu un francobollo dei carabinieri a far tardare la Meloni nei Balcani, ma il fatto che sentiva esclusa dai volenterosi che la trattano come lo stoino, dove ci si pulisce i piedi prima di entrare nei salotti buoni. Meloni ignora, tra virgolette, dice il Corriere, i vertici a Londra e attende il G7 con il leader nordamericano, spero una sponda di Trump, che direi che Trump è una sponda mobile, francamente non dà molte sicurezze. Roma rimane favorevole al formato E5, nei prossimi giorni i cruiseri italiani vanno a Washington, quindi comprando delle armi magari ammorbidiscono la Casa Bianca. Per l'Italia la linea rimane la stessa, prima Kiev, tocca ai Balcani, Albania e Montenegro. Ricordiamo che il paradosso è che se l'Albania entra nell'Unione Europea bisogna per forza chiudere i CPR della Meloni, perché non si può fare dei CPR in paesi presenti nella Unione Europea, solo fuori, perché oltre che non è d'Ercole, i nostri mondessai umani, quello che Zygmunt chiamava il pattume sociale creato dal capitalismo, solo lì si possono mettere, mentre nel salotto buono dell'Unione Europea no, perché siamo pieni di diritti. Questo è quanto. Merkel alla FAS: non cerco nuovi incarichi, dice la Merkel, perché tutti rimpiangono la Merkel. Da molti accusati di essere stata filorussa, ma dice, ma quando c'era lei, caro lui, comunque solo chi ha un potere politico può mediare con Putin. Trump ora è più preparato, speriamo che la Merkel abbia ragione, ma ho dei forti dubbi.
1: Sì, e naturalmente la narrazione del resto del Carlino, che ci parla della guerra est e dell'Ucraina, si muove appunto sulle mancanze che ci sono stati nell'incontro dei volontarosi a Londra, e l'Europa si muove e Zelensky appunto presenta il suo piano e chiede negoziati subito e un congelamento del fronte. E questa sedia vuota di Giorgia Meloni dentro questo vertice dei volenterosi si è notato veramente, tant'è che sempre il resto del Carlino si è premurato di andare a scomodare l'ambasciatore Valensise, Michele Valensise, già segretario generale della Farnesina, oggi presidente dell'Istituto Affari Internazionali, il quale afferma che il nostro governo non è vero che è isolato, anzi ha già comprato i biglietti dei voli. Il 14 luglio saranno presenti alla prossima riunione, non c'è alcuna ragione per disertare, a volte si possono creare dinamiche negative, anche personali, che dovremmo evitare di sottolineare. Questo era il Carlino. Invece, per quello che riguarda i volonterosi, anche il quotidiano appunto il Domani parla di rito stanco dei volonterosi a Londra. Starmer, Macron e Merz, i famosi tre, si sono riuniti per discutere di difesa e di pace in Ucraina, e Zelensky è arrivato ieri in tarda serata e appunto parla di ai leader convinti che Putin ora sia debole e ancora fa discorsi riguardo le immigrazioni irregolari. E c'è un commento di Mario Giro che parla di scarica Belliele degli altri leader, e invece Zelensky si afferma in questa fase della guerra in Ucraina come un vero leader, una persona che ha coraggio e che butta il cuore oltre l'ostacolo. Invece l'altro quotidiano qui a mia disposizione sottolinea come siano cambiati gli obiettivi materiali della guerra russa-ucraina e ora si insiste sulle centrali Chernobyl e Zaporizhzhia, il fronte ora si sposta dentro le centrali nucleari, appunto per quella che riguarda la centrale di Chernobyl al confine con la Bielorussia, che è stata colpita in quello che Kiev ha definito attacco estremamente vigliacco. E c'è una foto dove ci sono i resti del drone russo che ha colpito Chernobyl in questa fase abbastanza tranquilla, fra virgolette, della guerra appunto all'est.
0: E allora, guardando la questione generale europea che abbiamo introdotto con la guerra ucraina, Leggiamo: breve guida alle liti sul nuovo bilancio dell'Unione Europea. Ora tutti contro tutti. Ed è curioso, tutti vogliono entrare in Unione Europea, in un momento in cui l'Unione Europea fa acqua da tutte le parti. Ursula, la von der Leyen, dice il Fatto Quotidiano con Marco Palombi, vuole più fondi e poteri. I nordici dicono di no, ma benedicono Italia, coesione e PAC, contestate da Italia in company, quindi è ognuno per sé e Dio per nessuno. Allarme risorse proprie. La Commissione vuole 5 nuove tasse da cui raccogliere 350 miliardi in 7 anni. Nessun paese è a favore. Perché? Perché 30 anni di arretramento nell'Unione Europea. Sembra questo paginone del Fatto Quotidiano che ci dà il quadro economico. Le pensioni e la flat tax hanno ferito il welfare. La fine arriva con riarmo. Questo riguarda l'Italia, ovviamente. Addio ridistribuzione, la famosa mobilità sociale. La crisi dei conti pubblici è stata evitata con i tagli. La diseguaglianza cresce e si trasmette per eredità. Quindi torniamo a un concetto molto ottocentesco delle classi sociali. E infatti Stefano Porcari del Fatto Quotidiano ci porta una ricerca del Capgemini Research Institute. Anche nel 2025 vola la ricchezza finanziaria e ferma quella reale, quindi quelli che fanno i soldi senza muovere un dito e quelli che invece sudano e lavorano e fa sempre fatica a arrivare a fine mese. La Capgemini ricostruisce il profilo al centro di questa ricerca come coloro che possiedono più di $1 milione di inattività irreinvestibili, escludendo quindi la residenza principale, gli oggetti da collezione, i beni di consumo e anche i beni durevoli. La consistenza di questa categoria di super ricchi è incrementata del 7,9% lo scorso anno, raggiungendo i 25,3 milioni di individui nel mondo. Parallelamente la loro ricchezza totale è aumentata dell'8,7% su base annua, toccando la cifra record di 98.300 miliardi di dollari e segnando così il maggior incremento su base annuale registrato dal 2018. Ma questo ammontare non è distribuito ugualmente, nemmeno tra i ricconi. L'1% più ricco della popolazione, dei milionari, detiene il 34,8% del patrimonio totale della categoria, e non del mondo, solo della categoria dei super ricconi. E qui, e quando qualcuno dice, beh, allora sarà il caso di tassare questi profitti, addio, addio la patrimoniale, ma santo cielo, questo è quello che arriva. E allora andiamo a questa Europa che si sposta in Spagna col viaggio di Papa Leone XIV Prevost, che è un papa che ha fatto intervento che sembra molto politico, sembra le cronache deludendo la destra di Vox perché non ha parlato né di eutanasia né di aborto, ma ha parlato di contro la guerra e di accoglienza, che non sono certi i cavalli di battaglia della destra spagnola. Più di 1 milione la messa di Leone, dice il giornale. Il viaggio del Papa in Spagna, celebrazione da record in Plaza de Cibeles. L'abbraccio di Madrid da Prevost, la religiosità non è un museo ma una scuola di fede. E dice di fede, per quindi non è una cosa che non tiene lì la domenica mattina e poi dopo se la dimentica appena va in pasticceria con le pasterelle. È una cosa per cui, dice Leone, bisogna battersi per i poveri, diseredati e bla bla bla bla. Un bagno di folla che conferma il sentimento spirituale del popolo iberico, la cattolicissima Spagna. Oggi il faccia a faccia con la Matteo Sanchez, poi il discorso al Parlamento, questo è quello che arriva dal giornale.
1: Sì, se guardiamo che cosa succede nel mondo, il Resto del Carlino ci prospetta che cosa sta succedendo nella Grande Mela, ovvero a New York, una svolta. Mandami propone asili gratis e ad Harlem magazzini con prezzi scontati e parla appunto in generale del welfare. Mandami che è stato premiato da Lepore con un premio bolognese che ha creato qualche malumore, qualche mal di pancia alla destra, ha fatto un discorso dove ha detto: avrei voluto essere con voi per ritirare questo premio che è importante perché arriva da Bologna, che è una forte tradizione di questo stile di governo socialista da Zanardi, che creò i negozi di generi alimentari comunali, a Dozza che avviò i servizi pubblici per l'infanzia, a Zangheri che rese gratuito il trasporto pubblico. Suona molto simile a ciò che stiamo cercando di realizzare a New York, così Mandani in collegamento appunto con Bologna Portici Festival ci parla di tutto ciò. Ancora per quello che riguarda notizie dal mondo, abbiamo in Francia delle manifestazioni in piazza per l'IAN, appunto per parlare di abusi sulle donne, in migliaia marciano in ricordo della bimba uccisa da un pregiudicato pedofilo. E il ministro finalmente riapre la trattativa e promette un riesame generale. E poi ancora elezioni in Armenia, elezioni parlamentari, ora risultano in testa i filorussi, ma ancora non ci sono risultati definitivi. E poi c'è la Bolivia con lo stato di emergenza per le proteste alimentate da Morales, appunto ci sono scontri scoppiati durante i tentativi di sgombero da parte delle forze di sicurezza che hanno provocato finora 10 morti, 37 feriti e più di 300 arresti. Ancora un'ultima notizia riguardo alla Germania, la CDU vince in Sassonia, sconfitto il candidato neonazista, una parziale buona notizia. La CDU può tirare un sospiro di sollievo dopo l'elezione del suo candidato, Markus Hoffmann, sindaco del paese di 19.000 abitanti in Sassonia. Era inizialmente in testa al primo turno il 10 maggio, tuttavia con 5 candidati in lista non ha raggiunto la maggioranza assoluta necessaria, fermandosi al 29%. Questa era la notizia.
0: Sì, una notizia buona relativamente, perché la CDU è una forza reazionaria e conservatrice della destra democristiana che è in lista con l'AfD, che sono i nazisti neodichiarati. Quindi vedete voi la padella o la brace. Ma torno all'Europa, ripassando al Medio Oriente, perché abbiamo due notizie. La prima riguarda il Medio Oriente, sono gli Houthi che si fanno sentire. Dunque, no, nave di Israele in Mar Rosso. Gli yemeniti alleati al regionale dell'Iran, che controlla infatti l'ingresso del Mar del Rosso, hanno annunciato il divieto totale di transito per le navi israeliane o per quelle dirette verso Israele nello stretto di Bab al-Mandab. Il gruppo militante sostenuto da Teheran ha affermato avere il diritto di contrastare l'aggressione israelo-USA e rivendicano la responsabilità di un attacco missilistico contro Israele e che risponderanno all'escalation con un'altra loro escalation. Questa è la prima, che non è affatto una buona notizia, mi sembra. E anche questa è una notizia che ci fa vergognare di essere europei e ce la porta contropiano. Export di armi israeliane da record, l'Europa prima acquirente complice del genocidio. Quindi questi sono i nostri famosi diritti a cui teniamo tanto e che molto spesso blatteriamo negli incontri ufficiali istituzionali. Mentre andiamo nei Balcani, i primi Balcani, dice la Meloni, ma i Balcani è un gran casino. Per esempio in Kosovo si è rotta la coalizione kosovara tra il premier Albin Kurti e la sua ex presidente, allora alleata, Vjosa Osmani. Ora sono ai ferri corti. Kurti ha vinto l'elezione ma non ha vinto abbastanza per cambiare il Parlamento e quindi c'è uno stallo e perciò è in testa Kurti, ma il Kosovo è sempre in bilico. Ricordiamo che la questione con la dell'enclave kosovara nell'allora Serbia, che la NATO ha attaccato per creare la scissione, questo per ricordare il Donbass. A proposito, perché quando la Russia attacca la Crimea all'Ucraina per il Donbass è un crimine di guerra, quando la NATO attacca la Serbia per staccare il Kosovo invece è diritto sacrosanto. Quindi vedete che l'indipendenza è buona o cattiva a seconda di chi fa piacere. Detto questo, tu dicevi elezioni in Armenia. Beh, su qui i dati sono contrastanti, perché tu parlavi di vantaggi russo, gli altri dicono il premier europeista in testa nello spoglio. Quindi è chiaro che una delle sue notizie, perché anche e poi ci si rimpalla irregolarità elettorali, sconfitti gli sfidanti che guardavano a Mosca, dice Guido De Franceschi dalla pagina del Corriere della Sera. Vedremo poi a scrutinio ultimato chi è vero, cosa è vero e cosa non è vero. Allora nell'Armenia andiamo a un pezzo di tradizione ripreso dalla magnifica tastiera di Tigran Amasyan, Fides Tua. Bello.

Fides tua, Tigran Masseyan, un grandissimo pianista che risplende in quando riprende questi antichi elementi folclorici e religiosi dell'Armenia, è molto meno efficace quando si presenta nei concerti con una fusion abbastanza così di bassa lega. È un talento sprecato in quei casi, almeno a mio parere, ma non è questo il tema della rassegna stampa. Andiamo allora all'Italia. Per cui leggo, per quanto riguarda la politica e la finanza e l'economia italiana, Daniele Polissi e Andrea Rinaldi dal Corriere della Sera parla di questo risico in piazza Affari, banche, la battaglia per Monte dei Paschi di Siena, sfida tra i big della finanza. Naturalmente noi tutti poveri cristi, loro pensano poveri culi, siamo esclusi da questa vicenda, no? Possiamo solo guardare come fanno i diseredati che schiacciano il naso sulla vetrina del negozio per vedere le robe dei ricchi. Allora, proposta di fusione di Banco BPM, la risposta di Intesa San Paolo con Unipol e BPR. L'ipotesi, l'intesa riguarderebbe Mediobanca e Generali, diventerebbe il primo socio di Trieste. Quello che fa giubilare il giornale, che apre con titoli importanti, la prima pagina, prove di Superbanca. BPM propone la fusione MPS con l'ostro a 50 miliardi, ma l'intesa è pronta a lanciare un'OPA, la fase 2 del risico. Naturalmente sì, noi poveracci non sappiamo le finesse delle OPA o non OPA, e quindi ci affidiamo a delle spiegazioni che sono tutte discutibili dei giornali, anche perché sono legate le varie cordate o quello o quell'altra. Per esempio il Corriere con Federico Fubini, le mosse incrociate, l'obiettivo generale, o risponde a Nagel. Siamo ignoranti di queste cose, ma un po' Marx l'abbiamo letto, e quindi sappiamo che il grande vecchio diceva che il mito della concorrenza che regolerebbe il mercato è un'illusione capitalistica, perché il capitalismo tira sempre al monopolismo, e le banche lo stanno confermando, come tutto il resto peraltro. Questo fanno sul monopolio o cartello. Detto questo, ricordiamo che oggi stamattina si vota. Il test dei ballottaggi cala l'affluenza. Il 5 parla di città come Agrigento, Lecco, Arezzo, Trani, Chieti, Macerata e tante altre. Il 5,8% in meno di partecipazione rispetto al primo turno, e come sempre le urne aperte fino alle 15 in 42 comuni. La pagina politica vede poi la Lega che è in subbuglio. Salvini direi che ha portato la Lega a sbattere, quindi si trova al bivio più che altro tra Scilla e Cariddi, dove Scilla sta per Zaia che guarda Forza Italia, e Cariddi sotto i suoi che guardano Vannacci. Quindi per fare il vice l'ex governatore chiede a Salvini, a Zaia, un partito più nordista. Zaia chiede a Salvini un partito più nordista. Il leader convoca un vertice mercoledì. Ormai Salvini nella Lega è un uomo di paglia che governa ben poco. O poi abbiamo invece dal parentado da espellere gli scarafaggi rossi, Vannacciani, il bestiario social. Naturalmente c'è questa immagine dove c'è Vannacci con uno spray, uccide tutti i bagarozzi comunisti, e questo è il suo. Vannacci ha idee chiare, ma tanto stupide quanto dirette. I dati del 37.500 seguaci su X ai 150.000 su TikTok. Beh, anche se in questo caso i social contano non tanto, perché sappiamo che tra curiosi e

0: delle mani, non so chi può seguire la Picerno, comunque no, i giornali la seguono ampiamente, danno grandissimo spazio a questa cosa, e c'è Bonaccini che si trova il fianco scoperto, perché lui è un riformista senza essere riformista, cioè ha lasciato il gruppo per essere credibile come candidato post-line, e si trova invece senza una base meno forte. Allora dice: non sottovaluto gli AD, ma difendo anche la dignità del PD, Pina dico, noi siamo europeisti. E quando si usa il nome Pina vuol dire che una certa intimità, si dice Picerno, invece sono rotti i ponti. Questa è un po' la logica del buonismo PD. Bonaccini, chi se ne va, non faccia la caricatura di questa comunità. Questo è il problema dei riformisti in Italia.
1: Sì, senza contare che abbiamo appurato che nel mondo politico è successo un fatto gravissimo, c'è un senatore di Forza Italia che è stato accusato di violenza sessuale perpetrata all'interno dei locali della pubblica amministrazione, e il presidente del Senato La Russa cosa fa? Apre un'inchiesta parlamentare. Per l'opposizione sollevano gli scudi e dicono: bisogna fare piena luce. Allora lui si chiama Silvestro, è di Forza Italia e si difende come fanno di solito: sono estraneo ai fatti, ora sono pronto a chiarire, domani ci sarà una riunione a Palazzo Madama con i questori appunto del Parlamento. E la destra, pur dicendo è un reato gravissimo, ma noi non vogliamo dare giudizi affrettati. Ora il quotidiano Repubblica, ma anche altri quotidiani, si affrettano subito a dire che era un ministro appunto fra gli impresentabili del Sud, dove ci sono tanti esempi come questo, dove ci sono fughe e le indagini che coinvolgono parlamentari e consiglieri regionali, e ancora altri scandali che sono accaduti, scandali sessuali accaduti in Sicilia. E naturalmente Antonio Tajani comunque si riserva di pensare, però nel frattempo non fa pubbliche dichiarazioni. Allora la donna che ha accusato appunto il parlamentare è un'imprenditrice che ha presentato la denuncia, dice: non voglio gettare la mia vita nel tritacarne. Lui aveva ordinato bottiglie di vino per una manifestazione, e poi però i prezzi sono parecchio elevati perché erano bottiglie di pregio, e dice lui fa il bello, dice: ero raggelata quando ho scoperto che quando ho letto non credevo i miei occhi, le sue dichiarazioni sono state: io sono bello, e lei invece è normale.
0: Sì, infatti anche il Corriere: abuso in Senato, falso denuncia, naturalmente vedremo dalle inchieste parlamentari, guai dare ai magistrati, La Russa. Comunque lui ha detto infatti: poi modestamente io sono un bel ragazzo, signora è una signora normale. Ora, al di là della qualità del ragionamento che la dice tutta sul personaggio, si vede che il signor Silvestro a casa non ha uno specchio.
2: Bello col vestito dalla festa, bello con la brillantina in testa, bello con le scarpe di copale e l'andata un

0: Olè!
1: È bello di Guccini, ma voi che ascoltate da Bologna questa radio non vi siete accorti che siamo islamizzati? La mattina si sveglia il canto del muezzin, si mangia solo arabo, perché a leggere il giornale è così, l'Emilia Rossa sottomessa, quindi non, siamo soggiogati dai musulmani. Modello Modena, moschee di immigrati. Ora vorrei ricordare che in Italia, in barba alla Costituzione che rivendica per ogni religione luoghi di culto, e quindi vengono giustamente assegnate alle chiese cattoliche, evangeliste, protestanti, alle sinagoghe, non c'è una moschea. Non esiste una moschea in Italia. Ci sono centri culturali islamici in cui c'è una stanza di preghiera. Ma detto questo, modello Modena, moschee di immigrati, dice il giornale con Guido Sorrentino, e Iyad ci attacca, io perseguitato. Sì, perché il filo Hamas, che se Giulio Sorrentino è un filo Hamas, perché tutto ciò che è dalla parte dei palestinesi è filo Hamas, quindi non si sbaglia, che ha incontrato 5 scuole nella città colpita dall'attentato, perché è Modena, no? Allora sono tutti musulmani che hanno guidato quella macchina del pazzo che ha tirato sotto della povera gente. Ora prova a difendersi accusando il giornale Fratelli d'Italia fare luce sulla vicenda. Ma non solo, il capogruppo di Fratelli d'Italia, il Nostrano Bignami, così la sinistra svende l'Italia per fare affari sull'accoglienza. Ora, francamente, sono loro al governo e quindi sono loro che fanno affari sull'accoglienza. Non so se fosse vero questo là. E se non sono islamici, sono quegli altri, i transgender, che si stanno soggiogando, perché l'articolo che completa questo paginone, il piccolo Prandi per i bimbi, me l'ha detto dalla giunta dei minori lezioni di erotismo. Questo è il quadro dell'Emilia Romagna. Interviene anche il Tempo. Ecco i soldi dell'Italia da Hamas, un'inchiesta di quelli che fa il Tempo con Capezzone per dimostrare che siamo in mano alla Jihad, neanche da Hamas, alla Jihad. Libero, il mal di Maranza, città ricca e sotto assedio. Questo è stupendo, questo titolo, perché involontariamente parla proprio di classismo, poveri contro i ricchi, no? A Milano un notto tentano di stuprare una modella in pieno giorno, a Como fanno coltellate in un salotto chic, gravissimo ragazzo, a Bolzano le tende si scontrano in centro, le bande si scontrano in centro, paura, 2 feriti, tutta la cronaca locale che diventa primo titolo. E per finire alla Verità, con questa la Silvana De Mari, che va a Londra, dove c'è stato questo bianco che ha aggredito un tunisino, un straniero, quello l'ha coltellato e quello è morto. Lei si chiamava Novak, questo bianco, tant'è che là i razzisti dicono white by letter, come i neri che hanno diritto alla vita, i soldi bianchi. E allora dice la Mon De Mari, questa è bellissima, la vicenda Novak lo dimostra, i bianchi sono cittadini di serie B, e infatti tutte le elite economiche, finanziarie, tutte nere, vero?
2: Tutti. Siamo entrati alle 10:20 sulla pagina dei diritti, così a piedi pari c'è la pagina che ne parla dei braccianti e dei lavoratori immigrati irregolari, facendo riferimento ai 4 braccianti carbonizzati in Calabria. Dice: ora spunta la droga, per farli lavorare di più gli davano eccitanti e antidolorifici. Quello che parla è il Superstiti della strage di Amendolara. Dice: uno dei 2 arrestati usava sempre l'argire, pastiglie di eccitanti e antidolorifici. Ricordiamo che i lavoratori extracomunitari impiegati nell'agricoltura, soprattutto dalle parti di Borgo Mezzanone, Vico del Gargano, sono moltissimi. Il giro d'affari per l'agricoltura è quasi 25 miliardi, generati appunto dal lavoro pressoché irregolare. Ed è un dato che rivelano i sindacati, un'economia parallela che prospera grazie a salari bassi, lavoro nero e sfruttamento dell'opera. Si calcola che siano tra Puglia, Calabria e Sicilia circa 200.000 lavoratori irregolari stimati nelle campagne italiane, secondo l'Istat, che rappresentano circa il 30% dei dipendenti agricoli. Bene, continuiamo l'argomento con i migranti. Si rovescia un barcone, recuperati ora 10 cadaveri al largo di Malta. Erano partiti in 60 dalla Libia a bordo di un barcone malmesso. Donne, uomini, bambini. Al largo di Malta si è verificata l'ennesima tragedia. Lo scafo si è ribaltato, i migranti sono caduti in acqua e solo 48 naufragi sono stati salvati da un peschereccio che si trovava in zona, e poi invece c'erano i cadaveri che erano altrettanti a 45 miglia a sud-est dell'isola di Malta. A proposito di migranti, il quotidiano Il Domani ci parla di Frontex, la cosa più becera che si è inventata l'Unione Europea a Bruxelles, ovvero la polizia di frontiera dell'Unione Europea, quella che si occupa dei rimpatri forzati. Bene, ora si occupa anche di trasparenza e comunicazione, fra virgolette, ha aperto un museo del migrante respinto, visitabile anche dagli studenti dopo gli scandali recenti. L'obiettivo ora è costruire una narrazione positiva e i soldi per ristrutturare il Frontex sono stati più che raddoppiati, appunto. Ancora si parla di diritti con le pagine del Resto del Carlino, ed è sempre sui salari che devono essere trasparenti, e appunto è una rivolta che nasce dall'ultima norma che è stata approvata dal Parlamento il 1 maggio sul lavoro. Ci vogliono salari trasparenti e fra le aziende non sarà più possibile chiedere il precedente 7,30, il precedente stipendio nella vecchia azienda. E probabilmente sperabile che ci siano anche più tutele per le donne, appunto, nel mondo del lavoro.
1: E allora parliamo di mafia. A Palermo stanno moltiplicando gli attacchi intimidatori contro le imprese. Questo è l'Indipendente. Da mesi la situazione a Palermo è caldissima e fuori controllo. Il capoluogo siciliano ha infatti visto crescere una sequenza di episodi che hanno un tratto comune, ovvero sia colpire violentemente le attività economiche per mandare un messaggio di forza, paura e controllo del territorio. Dal quartiere Zenas Ferracavallo, dal Cepe fino a Carini e Monreale, il copione si ripete con incendi dolosi, colpi da da fuoco, bottiglie incendiarie e persino proiettili lasciati davanti le saracinesche. Nelle marine finiscono imprese visibili e simboliche, dalle grandi realtà come Sicily Baikar ai piccoli esercizi commerciali, in un quadro che gli investigatori leggono come un nuovo salto di qualità della criminalità organizzata nell'attacco al tessuto imprenditoriale e sociale della città. Poi si passa a descrivere le varie minacce, i vari danneggiamenti. Hanno esploso colpi di Kalashnikov contro alcune auto, distruggendo e danneggiando decine di vetture. Come una macchina rubata incendiata dentro un autolavaggio. Bersaglio del Rai, questa volta un barbiere, esplosi 5 colpi di fucile, 4 colpi di pistola, un incendio doloso ha generato diversi mezzi. Insomma, questo è l'elenco della guerra per il territorio che la mafia sta mettendo in piedi. Chiudiamo con lo sport. Non per parlare né di Chimi né di Coboli, ma dal fatto economico si dice che calma che c'è, non tutto il male viene per nuocere, l'Italia non è ai mondiali e noi ci godiamo questa pace, altrimenti sarebbe insopportabile la canea degli italiani ai mondiali. Allora, però, cosa sono i mondiali? Lo descrive Lorenzo Vendemiale. Lo show dei mondiali americani, pubblicità, costi folli e troppe partite, come il calcio si fece intrattenimento. Addio sport. 2208 finestre per spot vendute a peso d'oro. E sentite questa, in finale, l'intervallo di mezz'ora per fare lo show tipo Super Bowl. Questa è l'americanata che arriva. E dalla americanata che arriva, sì, andiamo ancora all'Indipendente, perché ci parla proprio non degli Stati Uniti d'America e dei Super Bowl, ma ci parla invece del Messico, perché leggo, in Messico le proteste degli insegnanti stanno minacciando i mondiali di calcio. Tra 5 giorni sono i mondiali al Mexico City Stadium. Dunque, migliaia di lavoratrici e lavoratori scendono in piazza per i nostri diritti, per l'istruzione pubblica e per un futuro dignitoso. Altro che spendere per i mondiali. Ricordiamo che il Messico nel 68, contro le contestazioni studentesche per le spese per le Olimpiadi, fece la strage della piazza delle Tre Culture con centinaia di studenti assassinati con mitragliate dall'elicottero. Questa è una tradizione becera che sta dietro questa vicenda. Comunque, noi vedremo poi le partite dei vari Messi, Ronaldo, eccetera, eccetera. E chiudiamo invece, parlando ancora dei diritti, perché il Comune di San Lazzaro di Savena ha adottato un regolamento che dice no alle sponsorizzazioni di aziende e soggetti che siano legati alla guerra e alla alla violazione dei diritti umani. Ne abbiamo parlato con l'assessore Iuri Guidi e con le sue parole chiudiamo la nostra trasmissione. Ciao a tutti.
2: Ciao ciao.
0: È una cosa che è nata in realtà da una mozione del Consiglio Comunale, a cui la Giunta aveva dato ovviamente parere positivo, dello scorso novembre, che appunto ragionava sulla richiesta di una presa di posizione del Comune in questa direzione, cioè che dicesse appunto no a quel tipo di sponsorizzazioni non solo che appunto ragionino sui diritti umani per quanto riguarda gli scenari di guerra o gli scenari internazionali, ma che rafforzasse anche le prese di posizioni riguardo per ad esempio a tutto quello che sono i temi della discriminazione, l'omo, lesbo, bitransfobia, al sessismo e quant'altro. Quindi abbiamo inserito, abbiamo colto l'occasione del rinnovo di questo nostro regolamento, perché avevamo bisogno di rinnovarlo perché avevamo un regolamento vecchio, per inserire all'interno appunto queste limitazioni che partono ad esempio dal rifiuto di tutto quello che sono le promozioni, anche che non erano presenti prima, di ditte che producono armi o tecnologie dual use, e appunto chi ha invece rapporti con situazioni in cui vengono riconosciuti violazioni dei diritti umani. Per una svolta necessaria, era una presa di posizione necessaria che volevamo fare perché, insomma, visto il quadro internazionale, non nascondiamo che tutto questo è nato anche da un impegno e da quello che sta succedendo rispetto a Gaza, al genocidio a Gaza, all'apartheid in Cisgiordania, un lavoro che avevamo già fatto per esempio lo scorso ottobre con San Lazzaro per la Palestina, quindi insomma inserisce in quel filone, un filone di intervento e di lavoro sui temi della pace che il Comune sta portando avanti, anche con la partecipazione per esempio al Perugia Assisi dell'anno scorso, anche comunque continueremo a lavorare anche nei prossimi anni, e quindi anche in questo abbiamo deciso che non vogliamo solo fare promozione di questi temi, ma far ricadere queste politiche anche all'interno dei nostri regolamenti, della nostra amministrazione.
3: Quando si parla di sponsorizzazioni si parla sostanzialmente di soldi che arrivano dai privati, però insomma non tutti i soldi sono uguali, quindi.
0: Esatto, non tutti i soldi sono uguali, perché pensiamo che appunto anche i tipi di rapporti che l'amministrazione intraprende determinano il tipo di politica e il tipo di posizioni che un'amministrazione vuole prendere, quindi insomma non siamo disponibili a fare da megafono a tutto fondamentalmente.
3: Nel solco di queste battaglie che vediamo anche da movimenti contro il genocidio, si parla anche di appalti, giusto per chiarire, questa cosa non riguarda gli appalti e avete ragionato anche su questo?
0: Sì, abbiamo ragionato anche su questo, perché la mozione di cui parlavo parla anche di appalti, è il secondo passo, diciamo questo è un primo passo che abbiamo voluto fare perché era quello più semplice da realizzare in tempi più brevi. Quello sugli appalti è un tema su cui stiamo lavorando, abbiamo visto anche che Bologna per esempio ha già fatto alcuni passi in questa direzione, la regione aveva preso un collegato al bilancio dello scorso anno, c'era un ragionamento sugli appalti sanitari e stiamo lavorando per definirli al meglio possibile. Insomma, quello degli appalti è un pochino più delicato, quindi vogliamo essere sicuri che non sia poi dopo appellabile o attaccabile nel caso.
4: Questo programma è stato offerto da...
5: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa, e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Caffè, in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
6: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
7: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Sergio. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorsergio.it.
8: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
1: Tranquillo. Prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
0: Davvero?
1: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Ogni progetto è una storia unica, che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
3: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali.
4: Diserta.
5: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
6: Vieni a trovarci oggi e tutti i lunedì in via Piave o in piazza 8 Agosto dalle 17.
7: Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli Grandi Cuori, l'associazione che assiste i bambini nati con una malformazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920-506-80377. Scopri di più su piccoligrandicuori.it.
8: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino, ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
9: Finalmente in città un emporio che ha come principi la qualità dei prodotti, la giusta remunerazione del lavoro, la filiera sostenibile e a chilometro zero, in contrapposizione alle logiche di profitto della grande distribuzione. Camilla, l'emporio di comunità, dove fare la spesa è piacevole ed economico. Entra a far parte di Camilla, emporio di comunità, in via Casciarolo 8D, zona San Donato, e su camilla.coop.
10: Hai fatto i biglietti?
11: No.
10: Le valigie?
11: Nemmeno.
10: Ma come? Parti tra una settimana e non hai ancora fatto nulla.
11: Però ho fatto la cosa più importante. Ho prenotato la donazione.
10: D'estate, pensa chi in vacanza non ci può andare. I malati. Prima di partire, o anche se resti in città, chiama la tua Avis e prenota la donazione di sangue o plasma.
11: avisemiliaromagna.it.

0: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ma cosa fai in calesse?
2: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
1: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
2: Non ci sono i cowboy?
1: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
3: Dammi il cinghè.
4: Per loro è un gioco, per te è un gesto importante. Diventa protagonista della solidarietà. Dona il 5 per 1000 a Namastè. Scrivi 911 535 70 378 e seguici su namaste-adozioni.org.
5: Dammi il 5!
4: La solidarietà dà senso all'umanità.
0: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.

0: Abiti a San Lazzaro e hai effettuato una visita fisiatrica chissà dove e vuoi effettuare la fisioterapia vicino casa? Non percorrere tanti chilometri. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Ci occupiamo di fisioterapia dal 1970. Rieducazione motoria, posturale, laser terapia, tecar terapia. La nostra equip di fisioterapisti riceve tutti i giorni da lunedì al venerdì. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ciao, sono Patrizio.
4: E io sono Domizia.
3: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
4: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
3: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
4: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
3: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
5: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistro per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
6: Hai voglia di staccare la spina e immergerti tra i profumi della natura? Ti aspettiamo alla diga di Ridracoli, nel cuore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, dove potrai respirare aria fresca e ammirare paesaggi unici. Non perderti le nostre escursioni in battello e canoa per scoprire gli angoli più nascosti del lago. Info e prenotazioni su ladigadiridracoli.it.
7: Giovedì 18 giugno alle 20:30 a Baumhaus Bologna arriva Gaza prima di Gaza, un racconto immersivo tra giornalismo e musica elettronica. Il giornalista de Il Post, Luca Misculin, guiderà un viaggio dal vivo tra storia, geografia e storie umane per capire il presente oltre le semplificazioni. Ad accompagnare il racconto, i live elettronici del collettivo Frank si nutre, un'esperienza sonora e narrativa promossa da Arca di Noè nell'ambito della Giornata Mondiale del rifugiato. Appuntamento giovedì 18 giugno, ore 20:30, da Baumhaus. Ingresso libero.

0: di genere?
1: Ehi, sbarbo, smolla la biga che slumiamo la tele.
0: Sei fatto duro.
2: Sei fatto come un copertone.
0: Ci facciamo?
1: Barbie, sono in paradura.
2: Ok, ok,
0: nessun problema, ragazzi.
2: Nessun problema.
1: Sbarbi, sono in paradura.
0: Schiodiamoci.
2: C'hai della merda.
0: Ma che viaggio ti fai? C'hai la banana gigantesca.
2: Oh, c'hai della merda, no?
0: Ma che viaggio ti fai?
1: Intrippato. Brutta storia, ragazzi, brutta storia.
2: C'ho delle storie tese.
0: C'hai delle sbarbe a mano?
2: No, c'ho delle storie.
0: Fatti questo slego.
3: 1, 2, 6, 9!

0: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
2: Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli Grandi Cuori, l'associazione che assiste i bambini nati con una malformazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920-506-80377. Scopri di più su piccoligrandicuori.it.
3: Hai fatto i biglietti?
4: No.
3: Le valigie?
4: Nemmeno.
3: Ma come? Parti tra una settimana e non hai ancora fatto nulla.
4: Però ho fatto la cosa più importante. Ho prenotato la donazione.
3: D'estate, pensa chi in vacanza non ci può andare. I malati. Prima di partire, o anche se resti in città, chiama la tua Avis e prenota la donazione di sangue o plasma.
4: avisemiliaromagna.it.
5: Moda, fotografia, luce. Dal 21 maggio si aprono le porte della Galleria Paolo Roversi al MAR, Museo d'Arte della città di Ravenna. I ritratti di Kate Moss, Naomi Campbell e Rihanna diventano pura emozione. Un viaggio tra ombre e visioni, dove ogni immagine è memoria, luce, poesia. Vieni a scoprire lo sguardo che ha incantato il mondo. Galleria Paolo Roversi, al MAR di Ravenna. Info www.mar.ra.it.

0: Popolare Network. Israele e Iran smettano subito di sparare. Dagli Stati Uniti Donald Trump ordina di fermare l'escalation nel Golfo. Dopo 60 giorni di cessate il fuoco sono ripresi i raid incrociati. In Iran colpite Teheran e altre importanti città, danneggiato un importante sito petrolchimico. In Israele tutti intercettati i missili lanciati in diverse ondate dalla serata di ieri. Intesa San Paolo lancia un'offerta da oltre 30 miliardi per acquisire Monte dei Paschi di Siena. Nell'operazione anche Unipol BPR, a cui andrebbero 635 filiali. E la risposta Popolare Milano, che ieri aveva proposto a MPS una fusione alla pari. Nelle Filippine si scava sotto le macerie dopo il terremoto di magnitudo 7.8 che ha colpito il sud del paese. 20 per ora le vittime accertate, oltre 200 i feriti. Dopo 60 giorni di tregua sostanzialmente rispettata tra Iran e Israele, sono ripresi apertamente i raid incrociati. Dall'alba di oggi si sono avvertite esplosioni a Teheran e altre città iraniane e le sirene sono risuonate più volte anche in territorio israeliano. Israele accusa l'Iran di aver violato per primo il cessate il fuoco. I Pasdaran affermano che la ripresa degli attacchi è legata all'ennesimo attacco israeliano sulla capitale libanese Beirut. Le difese aeree israeliane hanno intercettato e distrutto tutti gli ordigni sparati contro il paese, compreso un missile lanciato dallo Yemen. In Iran ha colpito invece un importante impianto petrolchimico. Allora vediamo gli ultimi aggiornamenti nel servizio.
1: I sistemi di difesa antiaerea iraniani hanno abbattuto un drone sulla capitale Teheran. Esplosioni sono state udite a Karaj, Isfahan e in diverse città vicino a Teheran, tra cui Islamshahr, Malard, Kharizag e Bagershahr, e anche all'aeroporto di Shiraz nel centro-sud, mentre l'aeroporto di Tabriz era stato preso di mira la notte scorsa. L'aviazione militare israeliana ha colpito un impianto petrolchimico nel sud-ovest, nella provincia del Khuzestan, e in risposta i Pasdaran hanno lanciato missili contro un impianto petrolchimico in Israele. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano ha dichiarato che gli Stati Uniti sono responsabili dell'aggressione israeliana. Le posizioni contraddittorie dei funzionari statunitensi hanno gettato un'ombra sul clima negoziale. Le conseguenze dell'escalation delle tensioni ricadranno anche sugli Stati Uniti. Secondo l'emittente di opposizione Iran International, le comunicazioni tra la guida suprema Mojtaba Khamenei e i funzionari iraniani sono state interrotte ieri notte. Gli attacchi missilistici contro Israele sono stati probabilmente condotti secondo protocolli militari prestabiliti, senza coordinamento con l'ufficio della guida suprema, anche perché la risposta iraniana all'attacco israeliano contro la periferia meridionale di Beirut è sembrata troppo rapida per essere stata la conseguenza di uno scambio di messaggi con Mojtaba Khamenei. Per Popolare Network, Farian Sabai.
0: E quella in corso è la peggiore escalation del conflitto dalla tregua di aprile. A livello diplomatico, le diplomazie dei paesi del Golfo stanno intensificando gli sforzi per un ritorno al cessate il fuoco. Dagli Stati Uniti poco fa è arrivato il monito di Donald Trump. Israele e Iran la smettono immediatamente di sparare. In diretta Roberto Festa. Roberto.
2: Buongiorno, il messaggio da parte di Donald Trump è molto breve, singolarmente breve per i suoi standard. Il presidente statunitense chiede appunto a Iran e Israele di mettere immediatamente fine all'escalation. Ci si è spesso chiesti in questi mesi, prima per Gaza, poi per l'Iran, quanto Benjamin Netanyahu agisca in modo autonomo rispetto alle amministrazioni americane. Sicuramente l'agenda, gli interessi, gli obiettivi del governo israeliano sono diversi rispetto a quelli di Washington e l'abbiamo visto diverse volte. Nel caso dell'Iran Netanyahu spinge affinché l'offensiva militare vada avanti sino alla caduta definitiva del governo degli Ayatollah. Sarebbe un punto importante per Netanyahu prima delle elezioni israeliane di ottobre. Trump in questo momento ha invece assolutamente bisogno che la guerra in Iran finisca. Negli Stati Uniti emerge una larga insoddisfazione nell'opinione pubblica, soprattutto per gli effetti che la guerra ha avuto su prezzi, economia. Detto questo, è improbabile che Israele si sia mosso militarmente, e cioè senza il via libera americano. Eyal Zamir, capo di Stato Maggiore dell'esercito israeliano, ha parlato due volte nelle ultime 24 ore con l'ammiraglio Brad Cooper, a capo del comando militare statunitense in Medio Oriente. Quindi gli americani sanno molto bene che cosa Israele militarmente sta facendo. Probabile che a Washington pensino di esercitare pressioni per procura, quindi attraverso Israele, per portare l'Iran in modo serio, conclusivo, al tavolo dei negoziati. Omar.
0: Grazie a Roberto Festa. L'Ucraina negli ultimi 5 mesi ha recuperato 600 chilometri quadrati dai territori occupati dalle truppe russe, lo rivelano oggi i vertici delle forze armate di Kiev, dichiarazioni che confermano il momento di forza sul campo dell'esercito ucraino, i cui droni nelle ultime settimane hanno dimostrato più volte di essere in grado di colpire a fondo in territorio russo. E anche grazie a questa fase favorevole che il presidente Zelensky ha rilanciato il dialogo con Putin, trovando il supporto di Gran Bretagna, Francia e Germania. Sentiamo Sara Milanese.
3: Congelare le linee del fronte, concordare un cessate il fuoco e avviare presto dei negoziati ai quali l'Europa dovrà partecipare. Questi punti principali della proposta uscita dal vertice di Londra tra Volodymyr Zelensky, Keir Starmer, Emmanuel Macron e Friedrich Merz. L'iniziativa europea arriva in un momento in cui l'Ucraina rivendica una posizione di superiorità sul campo ed è anche sulla base di questa forza che Zelensky ha strategicamente proposto a Putin di aprire un colloquio diretto per la fine della guerra. Il rifiuto del Cremlino per Kiev è stato diplomaticamente un assist. Ora Zelensky torna dal vertice di Londra di ieri forte del rinnovato sostegno delle 3 principali economie europee e di fronte allo stallo ormai conclamato dei colloqui trilaterali mediati dagli Stati Uniti, con Trump impegnato sul fronte medio orientale. La partecipazione dell'Europa al tavolo dei negoziati non è l'unica novità che arriva da Londra. Zelensky si è infatti detto pronto a concessioni mai ipotizzate prima, il congelamento della linea del fronte come base negoziale, che al momento vede in mano russa ancora gran parte del Donbass. È la via più rapida per arrivare al cessate il fuoco, ha ammesso lo stesso presidente ucraino, sottolineando che l'obiettivo è di fermare la guerra in modo definitivo, senza entrare però per ora nel merito della restituzione o dell'eventuale cessione delle regioni contese.
0: Intesa San Paolo ha lanciato un'offerta pubblica d'acquisto da oltre 30 miliardi per acquisire Monte dei Paschi di Siena. Nell'operazione c'è anche Unipol, che ha sottoscritto un accordo con Intesa per l'acquisizione di una banca composta da 635 filiali di MPS da fondere poi in BPR, di cui è azionista di maggioranza. È la risposta a BPM Popolare Milano, che ieri ha proposto a sua volta a MPS una fusione alla pari, finalizzata alla creazione di un nuovo gruppo bancario e finanziario. Ascoltiamo Andrea Di Stefano, direttore di The Washington News.
4: L'aria era quella che si respira prima della tempesta. Il riassetto bancario italiano dopo la scalata di MPS a Mediobanca non potevano vedere la discesa in campo di Intesa San Paolo, e così è stato. Banco Popolare Milano ha tentato una manovra difensiva domenica, cercando di non rimanere completamente fuori dai giochi, offrendo una sponda a Luigi Lovaglio, ma l'offerta pubblica di scambio lanciata su Monte dei Paschi dal primo gruppo bancario italiano non lascia spazio a ipotesi nord-centriche. L'AD di Intesa Carlo Messina sta cercando il colpo per fare il salto dimensionale e soprattutto mettere le mani su Generali senza grandi sforzi. L'offerta per i soci di Monte Paschi è allettante: scambio azionario e versamento in contanti di 1 euro pare un premio del 12,5% sui valori di borsa pre-lancio. Nell'operazione è pienamente coinvolta Unipol, già primo socio di BPR, che acquisterebbe 635 sportelli e il marchio Monte Paschi. Fuori dalla partita sicuramente Banco Popolare Milano, almeno per ora, e sconfitta clamorosa per Francesco Gaetano Caltagirone, che rimarrebbe socio di peso ma senza toccare palla nella futura aggregazione. sullo sfondo la politica, che salvo la Lega probabilmente non si esprimerà su questo nuovo tassello del risico, mentre dall'eventuale successo dell'operazione risorgerebbe il ruolo di Alberto Nagel, l'AD di Mediobanca, estromesso dopo l'assalto da parte di MPS e ora consulente di Unipol.
0: Le elezioni amministrative, urne aperte fino alle 15 di oggi per i 42 comuni al voto, per i ballottaggi. Le sfide principali in 6 capoluoghi di provincia: Lecco, Arezzo, Chieti, Macerata, Trani e Agrigento. Alle 23 di ieri sera l'affluenza si attestava al 39,8%, con un calo di quasi 7 punti rispetto al primo turno. Sentiamo da Roma Anna Bredice.
5: 3-3, i ballottaggi nelle 6 città capoluogo di provincia vedono una parità al momento tra destra e sinistra, le due coalizioni che si contendono la vittoria. Insieme ai 41 comuni, complessivamente sono circa 1 milione di persone al voto, anche oggi fino alle 15, e un primo turno per un centinaio di comuni in Sardegna. In 3 città, Arezzo, Lecco e Macerata, parte in vantaggio il centrodestra, nelle altre 3, Chieti, Trani e Agrigento, è il centrosinistra ad essere favorito. Sarà importante vedere come le varie liste civiche hanno deciso di schierarsi. Nelle altre città c'è ad esempio il caso di Vigevano, dove la lista di Vannacci ha avuto quasi il 14%, voti che ora il candidato di centrodestra di Forza Italia insieme a una lista civica spera di poter ottenere per vincere, in un'alleanza che dal punto di vista politico e di programma non avrebbe nulla in comune. Dopo la vittoria a Venezia, che la destra ha considerato come un segno di rivalsa e di recupero dopo il referendum, oggi si faranno i conti complessivamente dei comuni persi o vinti, e questo sarà l'ultimo voto di quest'anno in una campagna elettorale per le politiche ormai cominciata, con 2 grandi temi: i sommovimenti nelle coalizioni, soprattutto a destra con Vannacci, e poi l'interrogativo di una legge elettorale che Meloni vorrebbe cucirsi come un vestito perfetto per vincere. Questa settimana sarà quella degli emendamenti alla legge elettorale. L'opposizione dovrà decidere se dare battaglia, magari utilizzando l'unico punto che può far litigare la destra, e cioè le preferenze. Linea allo studio.
0: Nelle Filippine continua a salire il numero di morti causato dal terremoto di magnitudo 7.8 registrato questa mattina presto vicino alla città meridionale di General Santos. Sono 19 ad ora le vittime accertate, più di 150 i feriti. I dati non sono ancora definitivi perché le operazioni di soccorso sono in corso in diverse località. Si cercano superstiti tra le macerie degli edifici crollati. Il sisma ha colpito il paese nel giorno di riapertura delle scuole. Scosse di assestamento si sono registrate per tutta la mattinata. Ieri si è svolto in Perù il ballottaggio delle presidenziali, a spoglio ancora in corso, mancano meno del 9%, tra la candidata di destra Keiko Fujimori e quello progressista Roberto Sanchez. È ancora testa a testa, a dividerli sono meno di 200.000 voti. Per capire il nome del vero vincitore si dovrà quindi attendere ancora. L'Armenia si allontana dall'influenza di Mosca. Le elezioni parlamentari che si sono tenute ieri hanno confermato il contratto civile del primo ministro Pasisian, il primo partito del paese con quasi il 50% dei voti ottenuti, molto distanziati i partiti dell'opposizione, favorevoli a mantenere buone relazioni con Putin. Nuovo capitolo nella storia del Leoncavallo. Il centro sociale, insieme ad una cordata di imprenditori, ha fatto una proposta d'acquisto dell'immobile di via Watteau, ma dalla proprietà, il gruppo Cavassi, non è arrivata alcuna risposta. Il punto è stato fatto in una conferenza stampa fuori dal Leoncavallo. Sentiamo Roberto Maggioni.
6: In questo nuovo capitolo della storia del Leoncavallo c'erano gli attivisti, c'erano gli artisti interessati a condividere lo spazio del centro sociale, ma soprattutto c'erano i soldi, 5 milioni di euro, il doppio della stima preliminare del valore dell'area, messi sul tavolo dai Leoncavallini insieme a una cordata di imprenditori. Una valutazione molto più generosa di quei 2-3 milioni di valore dell'immobile di via Watteau di cui si era parlato fino ad ora. La risposta del gruppo Cavassi? Nessuna. Che in ambito immobiliare, ma non solo, equivale a un no. Nei mesi scorsi interlocuzioni informali tra Leoncavallo e Costa Bassi c'erano state. I 5 milioni sarebbero stati la base di partenza della trattativa, una trattativa che avrebbe tenuto conto della vocazione sociale e culturale di uno spazio come il Leoncavallo, in questa sua nuova versione, non più illegale ma nemmeno al 100% proprietaria. L'idea era quella di una improprietà collettiva, formulazione teorica da mettere in pratica, e per farlo Leo avrebbe voluto partire dal rientro nei capannoni di via Watteau. I 5 milioni di euro sarebbero serviti a questo. Quali siano i motivi per i quali la proprietà ha detto no, gli attivisti del Leoncavallo e i due ambasciatori che hanno condotto la trattativa, Pino Tripodi e Sergio Cusani, non lo sanno, ma due ipotesi ci sono: l'attesa di un possibile cambio di colore politico a Palazzo Marino, che possa cambiare anche destinazione d'uso all'area, oppure, con questa stessa destinazione d'uso industriale, la trasformazione del capannone di via Watteau in un grande data center. È il business del momento e la regione Lombardia ha appena cucito una legge regionale su misura. La terza opzione è nelle mani dei giovani: rioccuparlo.
0: Sarà milanese Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 15.30. Buon pomeriggio e buon ascolto.
7: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
8: Popolare Network.

0: saluto a tutti da Nicola della Admica Vision. Oggi mi trovo in un negozio di compro oro con il titolare che si chiama
1: Sergio.
0: Come si chiama il tuo compro oro?
1: Sogni d'oro.
0: Dove ci troviamo esattamente?
1: Siamo in via Andreini 19B a Bologna, in zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21.
0: Da quanto tempo hai aperto Sogni d'oro?
1: Il negozio è aperto dal 2012, quindi sono 12 anni.
0: Proviamo a definire in pratica cosa fate.
1: Sogni d'oro è un negozio di compro oro specializzato nell'acquisto di metalli preziosi da privati. Acquistiamo gioielli in oro e in altri metalli preziosi come l'argento e acquistiamo anche diamanti e altre pietre preziose facendole valutare da un perito esperto. Acquistiamo orologi prestigiosi in oro, anche questi utilizzando periti specializzati.
0: Il cliente tipo di Sogni d'oro chi può essere?
1: Allora, può essere una persona che possiede dell'oro usato, magari anche danneggiato, oppure necessita di denaro per effettuare delle spese ma non vuole chiedere un prestito, oppure qualcuno che vuole disfarsi di un ricordo spiacevole come le fedi dopo un divorzio, o semplicemente chi vuole monetizzare un vecchio acquisto in oro e realizzare un guadagno.
0: Puoi spiegare come funzionano le quotazioni e le valutazioni?
1: Certo, Nicola. Per i metalli tipo oro e argento esiste la borsa di Londra che effettua continuativamente una quotazione attraverso la quale possiamo fare conversione da oro 24 carati a 18, 14 o 8 e calcolare un prezzo per il cliente. Invece per i diamanti e gli orologi ci avvaliamo di periti esperti che in base alla qualità della pietra o prestigiosità dell'orologio effettua una stima per il cliente.
0: Quali vantaggi offre Sogni d'oro?
1: La nostra ambizione è fornire al cliente la migliore quotazione del mercato nel momento stesso in cui il cliente si trova in negozio. Il pagamento è immediato per qualsiasi importo, inoltre per importi fino a 500 euro il pagamento può avvenire anche in contanti. Possiamo acquistare qualsiasi quantitativo di metallo prezioso, gioielli in oro e argento anche rotti o in condizioni pessime e valutiamo i gioielli anche in base alle pietre che ci sono sopra e non esclusivamente al peso del metallo, con ulteriore guadagno per il cliente.
0: Bene Sergio, ripetiamo l'indirizzo di Sogni d'oro.
1: Via Andreini 19B, Bologna, in zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21.
0: Vogliamo dire Sergio anche gli orari?
1: Allora, il lunedì siamo aperti solo al pomeriggio dalle 16 alle 19, martedì, mercoledì e giovedì siamo aperti sia mattina che il pomeriggio, quindi 10, 13 e 16, 19, mentre il venerdì siamo aperti solamente al mattino dalle 10 alle 13. Il telefono è 051 51 47 42.
0: Allora, amiche e amici da casa, con Sogni d'oro potrete realizzare ottimi affari vendendo i vostri oggetti in oro o argento anche da rottamare, liberandovi di gioielli ai quali non tenete più o che volete monetizzare per soddisfare i vostri bisogni o desideri immediatamente e senza dover andare a chiedere un prestito. Con Sogni d'oro, valutazioni ai più alti livelli di mercato e pagamento istantaneo. Venite subito in negozio da Sogni d'oro, via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21. Per informazioni telefonate allo 051 51 47 42. Bene, ringraziamo Sergio che salutiamo.
1: Ciao Nicola.
0: Compro oro, Sogni d'oro, via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, telefono 051 51 47 42.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. Bernardiodontoiatri.it.
1: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. BertocchiArredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
2: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
3: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.
4: Torna a Roadmap to Inclusion, la rassegna estiva di Arca di Noè che attraversa i temi dell'inclusione sociale. Questa edizione mette al centro le persone rifugiate e le loro storie, andando oltre i numeri, attraverso un programma che intreccia fotografia, cinema, giornalismo, musica e cucina. 5 appuntamenti per esplorare e condividere esperienze dal 27 maggio al 23 giugno a Bologna. Il programma completo è disponibile su arcacop.com.
5: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiamalo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
2: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
1: Certo che esiste, te la presento io. È Emil Banca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
3: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
4: Il 13 e 14 giugno la carovana Diritti e Rovesci di Reca e Amaser arriva a Bologna con il convegno incontro delle realtà ambientaliste e sociali dell'Emilia Romagna. Alla casa di quartiere Scipione dal Ferro in via Santa Vincenzi 50, due giorni di conoscenza, confronto e progettazione sulle vertenze e lotte ambientali e sociali presenti nei territori, con tavoli di lavoro su acqua e rifiuti, consumo di suolo, verde, spazi pubblici, emergenza climatica e transizione energetica, mobilità e grandi opere, salute e sanità. Maggiori info su amaser.it o recaemiliaromagna.it.
5: Sono Simona Sagone e torno in scena con lo spettacolo La potentissima signora Laura Betti per la stagione estiva della Certosa di Bologna, con canzoni e testi per lei scritti da grandi firme dell'Italia della dolce vita. Ti aspetto in via della Certosa 18, il 16 e 25 giugno alle ore 21. Prenotazione obbligatoria a info@iucali.it. Scopri di più su www.iucali.it.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
2: Ciao, sono Patrizio.
3: E io sono Domizia.
2: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
3: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
2: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
3: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
2: Scopri il nostro menù su romana.it e viaggia a trovare.
4: Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli Grandi Cuori, l'associazione che assiste i bambini nati con una malformazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo, abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920-506-80377. Scopri di più su piccoligrandicuori.it.
5: Moda, fotografia, luce. Dal 21 maggio si aprono le porte della Galleria Paolo Roversi al MAR, Museo d'Arte della città di Ravenna. I ritratti di Kate Moss, Naomi Campbell e Rihanna diventano pura emozione. Un viaggio tra ombre e visioni, dove ogni immagine è memoria, luce, poesia. Vieni a scoprire lo sguardo che ha incantato il mondo. Galleria Paolo Roversi, al MAR di Ravenna. Info www.mar.ra.it.

0: Ma cosa fai in calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla locanda.
0: Ma no, la locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
2: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
3: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
4: Vieni a trovarci oggi e tutti i lunedì in via Piave o in piazza 8 Agosto dalle 17.
5: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
6: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
7: Camilla è molto più di un supermercato. È la certezza di mangiare cibo di qualità pagato il giusto prezzo. È la consapevolezza di non essere complici di sfruttamento del lavoro e del suolo. È la bellezza di stringere relazioni sociali in una comunità. Tutto questo è Camilla. Emporio di comunità in via Casciarolo 8D, zona San Donato, e su camilla.coop. Giovedì 18 giugno alle 20:30 a Baumhaus Bologna arriva Gaza prima di Gaza, un racconto immersivo tra giornalismo e musica elettronica. Il giornalista de Il Post, Luca Misculin, guiderà un viaggio dal vivo tra storia, geografia e storie umane per capire il presente oltre le semplificazioni. Ad accompagnare il racconto, i live elettronici del collettivo Frank si nutre, un'esperienza sonora e narrativa promossa da Arca di Noè nell'ambito della Giornata Mondiale del rifugiato. Appuntamento giovedì 18 giugno, ore 20:30, da Baumhaus. Ingresso libero.
8: Hai fatto i biglietti?
9: No.
8: Le valigie?
9: Nemmeno.
8: Ma come? Parti tra una settimana e non hai ancora fatto nulla.
9: Però ho fatto la cosa più importante. Ho prenotato la donazione.
8: D'estate, pensa chi in vacanza non ci può andare. I malati. Prima di partire, o anche se resti in città, chiama la tua Avis e prenota la donazione di sangue o plasma.
9: avisemiliaromagna.it

0: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico, ti offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
2: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto, con un'ampia corte esterna, in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
3: Hai voglia di staccare la spina e immergerti tra i profumi della natura? Ti aspettiamo alla diga di Ridracoli, nel cuore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, dove potrai respirare aria fresca e ammirare paesaggi unici. Non perderti le nostre escursioni in battello e canoa per scoprire gli angoli più nascosti del lago. Info e prenotazioni su ladigadiridracoli.it.
4: Il 13 e 14 giugno la carovana Diritti e Rovesci di Reca e Amaser arriva a Bologna con il convegno incontro delle realtà ambientaliste e sociali dell'Emilia Romagna. Alla casa di quartiere Scipione dal Ferro in via Sante Vincenzi 50, due giorni di conoscenza, confronto e progettazione sulle vertenze e lotte ambientali e sociali presenti nei territori, con tavoli di lavoro su acqua e rifiuti, consumo di suolo, verde, spazi pubblici, emergenza climatica e transizione energetica, mobilità e grandi opere, salute e sanità. Maggiori info su amaser.it o recaemiliaromagna.it.
5: Radio Città Fucico, una scelta di classe.

0: Cerchi un cardiologo a San Lazzaro, perché ci abiti o ci lavori. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. La nostra equip, con un'esperienza di oltre 20 anni, si prenderà cura del tuo cuore con un check-up accurato. E ricorda che andrebbe effettuato almeno una volta all'anno. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente, per noi, vengono prima di tutto. Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
1: Tranquillo. Prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
2: Davvero?
1: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
3: Torna a Roadmap to Inclusion, la rassegna estiva di Arca di Noè che attraversa i temi dell'inclusione sociale. Questa edizione mette al centro le persone rifugiate e le loro storie, andando oltre i numeri, attraverso un programma che intreccia fotografia, cinema, giornalismo, musica e cucina. 5 appuntamenti per esplorare e condividere esperienze, dal 27 maggio al 23 giugno a Bologna. Il programma completo è disponibile su arcacop.com.
4: Moda, fotografia, luce. Dal 21 maggio si aprono le porte della Galleria Paolo Roversi al MAR, Museo d'Arte della città di Ravenna. I ritratti di Kate Moss, Naomi Campbell e Rihanna diventano pura emozione. Un viaggio tra ombre e visioni, dove ogni immagine è memoria, luce, poesia. Vieni a scoprire lo sguardo che ha incantato il mondo. Galleria Paolo Roversi, al Mar di Ravenna. Info www.mar.ra.it.
5: Sono Simona Sagone e torno in scena con lo spettacolo La potentissima signora Laura Betti per la stagione estiva della Certosa di Bologna, con canzoni e testi per lei scritti da grandi firme dell'Italia della dolce vita. Ti aspetto in via della Certosa 18, il 16 e 25 giugno alle ore 21. Prenotazione obbligatoria a info@iucali.it. Scopri di più su www.iucali.it.

0: Popolare Network, buon pomeriggio, le notizie delle 15.30.
1: Urne chiuse per il secondo turno delle elezioni amministrative, da circa mezz'ora è iniziato lo spoglio. In 42 comuni dove si votava per il ballottaggio non ci sono exit poll, né sono ancora disponibili le prime proiezioni. L'unico dato al momento è quello dell'affluenza, che con metà delle sezioni arrivate viaggia attorno al 54%, in calo dunque di quasi 8 punti percentuali rispetto al primo turno. Riflettori oggi puntati soprattutto sui 6 capoluoghi di provincia che erano al ballottaggio sono Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. In corso lo spoglio anche in Sardegna, dove invece si votava al primo turno in 148 comuni.
0: Iran e Israele avrebbero entrambi fermato gli attacchi reciproci ripresi la scorsa notte dopo 2 mesi di cessato il fuoco. Secondo i media israeliani, la decisione di Netanyahu sarebbe arrivata dopo un'ennesima telefonata con Trump. Il presidente degli Stati Uniti ha scritto sui social che Iran e Israele stanno trattando su un cessato il fuoco e che in generale i negoziati tra iraniani e Stati Uniti procedono bene. Nelle ultime ore ci sarebbe comunque stato uno scambio a fuoco tra esercito israeliano ed Hezbollah tra il sud del Libano e il nord di Israele.
1: Secondo quanto riporta La Repubblica, il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro è formalmente indagato dalla Procura di Roma con l'ipotesi di violenza sessuale. Indagato anche un carabiniere per tentata violenza privata. Silvestro è stato denunciato da un agente di commercio che ha raccontato la tentata violenza nell'ufficio del senatore, dove si era recata per vendere vini pregiati. Il tramite tra i due era stato il carabiniere, che sempre secondo la donna poi l'avrebbe minacciata per non denunciare. Silvestro, che è anche presidente della commissione bicamerale per le questioni regionali, aveva respinto l'accusa irridendo la presunta vittima, definita una donna normale rispetto a lui, che sarebbe un bell'uomo, e accusandola di un tentativo di estorsione. Oggi si è scusato per quelle parole.
0: Aria di Aventino in Parlamento, le opposizioni hanno abbandonato la Commissione Lavoro dove è in discussione il decreto 1° maggio, stravolto dall'emendamento della maggioranza che riabilita i contratti pirata. L'emendamento, come altri, sarebbe stato riformulato, ma la maggioranza non ha ancora fornito un nuovo testo. Le opposizioni chiedevano anche un intervento della ministra del Lavoro Calderone, che però non si è presentata. Una pantomima l'ha definita il capogruppo del PD Arturo Scotto. Contro l'emendamento si erano schierati tutti i sindacati e le associazioni padronali. I sindacati sono allarmati anche per un altro emendamento, quello che dovrebbe recepire la direttiva europea sui rider, ma che anche in questo caso ne stravolgerebbe il senso, inserendo una sorta di scudo sui procedimenti giudiziari e deregolamentando ulteriormente l'utilizzo dei lavoratori in somministrazione. L'esame degli emendamenti è ripreso poco fa, la partita si deve chiudere entro oggi, domani verrà posta la fiducia prima del passaggio al Senato.
1: Le opposizioni hanno abbandonato anche la commissione d'inchiesta bicamerale sul Covid, dopo che il presidente Lisei di Fratelli d'Italia ha delegato consulenti della commissione a effettuare interrogatori di semplici cittadini in un commissariato di polizia. È stata superata una linea rossa, scrivono in una nota congiunta i capigruppo di PD, Movimento 5 Stelle, AVS e Italia Viva, che hanno chiesto le dimissioni di Lisei, che ha rifiutato.
0: Le reazioni al tentativo di Intesa e Unipol di acquisire Banca Monte dei Paschi. Il Ministero dell'Economia prende atto delle iniziative su cui è stato informato. Iniziative, si legge in una nota, che riconoscono la valorizzazione della banca. Se il governo resta cauto, apprezzamenti arrivano invece da Confindustria. Orsini ha sottolineato che l'operazione è un bene per l'Italia. Oggi in conferenza stampa hanno parlato i due amministratori delegati di Intesa San Paolo e di Unipol, rivendicando l'operazione. L'iniziativa crea valore per soci, imprese e clienti, ha detto il CEO di Banca di Intesa San Paolo Messina, che fa notare come la loro offerta sia appunto una vera e propria offerta di acquisto, mentre da parte della Banca Popolare di Milano sarebbe una lettera d'amore a MPS.
1: La società di Cipriani ha fatto causa, ma negli Stati Uniti, alla RAI e al Fatto Quotidiano, chiedendo un risarcimento di 250 milioni di dollari per le notizie pubblicate sulla grazia del Quirinale a Nicole Minetti. Oggi il Fatto ha pubblicato le chat e le conversazioni con la principale testimone, la massaggiatrice e dipendente del ranch di Cipriani e Minetti in Uruguay, dove accusava la coppia di organizzare festini con droga e prostitute. Dichiarazione poi ritrattata da un notaio. La donna non è mai stata sentita dalla Procura di Milano, che ha istruito il procedimento.
0: 15.35 è tutto per questa edizione delle notizie di Popolare Network. Ci risentiamo alle 17.30.
2: Popolare Network.

0: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante? IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ma cosa fai in calesse?
2: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
1: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
2: Non ci sono i cowboy?
1: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
3: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
4: Dammi il 5.
5: Dammi il 5.
6: Per loro è un gioco, per te è un gesto importante. Diventa protagonista della solidarietà. Dona il 5 per 1000 a Namastè. Scrivi 911 535 70 378 e seguici su namaste-adozioni.org.
7: Dammi il 5!
6: La solidarietà dà senso all'umanità.
8: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.
9: Hai fatto i biglietti?
10: No.
9: Le valigie?
10: Nemmeno.
9: Ma come? Parti tra una settimana e non hai ancora fatto nulla.
10: Però ho fatto la cosa più importante, ho prenotato la donazione.
9: D'estate, pensa chi in vacanza non ci può andare. I malati. Prima di partire, o anche se resti in città, chiama la tua Avis e prenota la donazione di sangue o plasma.
10: avisemiliaromagna.it

0: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
1: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
2: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
1: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
3: Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli Grandi Cuori, l'associazione che assiste i bambini nati con una malformazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo, abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920-506-80377. Scopri di più su piccoligrandicuori.it.
4: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità. Il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Zona San Donato.
5: Finalmente in città un emporio che ha come principi la qualità dei prodotti, la giusta remunerazione del lavoro, la filiera sostenibile e a chilometro zero, in contrapposizione alle logiche di profitto della grande distribuzione. Camilla, l'emporio di comunità, dove fare la spesa è piacevole ed economico. Entra a far parte di Camilla, emporio di comunità, in via Casciarolo 8D, zona San Donato, e su camilla.coop.
6: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23:30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.
7: Giovedì 18 giugno alle 20:30 a Baumhaus Bologna arriva Gaza prima di Gaza, un racconto immersivo tra giornalismo e musica elettronica. Il giornalista de Il Post, Luca Misculin, guiderà un viaggio dal vivo tra storia, geografia e storie umane per capire il presente oltre le semplificazioni. Ad accompagnare il racconto, i live elettronici del collettivo Frank si nutre, un'esperienza sonora e narrativa promossa da Arca di Noè nell'ambito della Giornata Mondiale del rifugiato. Appuntamento giovedì 18 giugno, ore 20:30, da Baumhaus. Ingresso libero.

0: Ma cosa fai in Calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
0: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia casa il Calesse.
2: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
3: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
4: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
5: Vieni a trovarci oggi e tutti i lunedì in via Piave o in piazza 8 Agosto dalle 17.
6: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è la svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
7: Il 13 e 14 giugno la carovana Diritti e Rovesci di Reca e Amaser arriva a Bologna con il convegno incontro delle realtà ambientaliste e sociali dell'Emilia Romagna. Alla casa di quartiere Scipione dal Ferro in via Sante Vincenzi 50, due giorni di conoscenza, confronto e progettazione sulle vertenze e lotte ambientali e sociali presenti nei territori, con tavoli di lavoro su acqua e rifiuti, consumo di suolo, verde, spazi pubblici, emergenza climatica e transizione energetica, mobilità e grandi opere, salute e sanità. Maggiori info su amaser.it o recaemiliaromagna.it.
8: Sono Simona Sagone e torno in scena con lo spettacolo La potentissima signora Laura Betti per la stagione estiva della Certosa di Bologna, con canzoni e testi per lei scritti da grandi firme dell'Italia della dolce vita. Ti aspetto in via della Certosa 18, il 16 e 25 giugno alle ore 21. Prenotazione obbligatoria a info@iucali.it. Scopri di più su www.iucali.it.
9: A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14, info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
10: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
11: What a mess! Approfondimenti di attualità e politica per orientarsi nel presente.

Lunedì 8 giugno, nuova settimana per What a Mess, lo spazio di informazione e approfondimento nel pomeriggio di Radio Città Fujiko. Buon pomeriggio a tutte e a tutti da Alessandro Canella, benvenute e benvenuti. Come sapete, questo format dura circa un'oretta, con una prima parte dedicata all'approfondimento di temi di attualità e politica. Poi alle 17.30 arriva un notiziario curato da Popolare Network con gli aggiornamenti delle notizie dall'Italia e dal mondo. E nella seconda parte la rubrica Topico con le notizie da Emilia Romagna, Toscana e Lombardia. Il numero di SMS, WhatsApp e Telegram per interagire con noi è il 333 180 9494. Oggi nella prima parte ci occuperemo di scuola e torneremo a parlare del DDL Valditara, che è diventato legge dello Stato perché è stato approvato in via definitiva giovedì scorso, ma si stanno mobilitando anche artisti contro questo DDL che introduce il consenso informato, cioè una forma di ostacolo nelle scuole all'educazione sesso-affettiva, ai progetti che vogliono educare alla sessualità e alla corretta gestione delle relazioni. Sappiamo che la destra agita lo spauracchio della cosiddetta teoria del gender, che non esiste, e sostanzialmente si dà un potere in più alle famiglie, soprattutto vi immaginiamo quelle fondamentaliste cattoliche, per ostacolare che nelle scuole vengano svolti questo tipo di progetti. Noi oggi cercheremo di capire l'impatto di questo DDL sulla scuola, lo faremo insieme alla rete nazionale Educare alle Differenze. Tutto questo però, come facciamo sempre, dopo esserci ascoltati un brano per cominciare.

0: Entriamo nel vivo di questa puntata di What a Mess. Allora, come anticipato, parliamo del DDL Valditara, che è stato approvato in via definitiva giovedì scorso, il 4 di giugno. Era un DDL su cui si erano già lanciati allarmi, in particolare nel mondo della scuola, perché di fatto vieta alle elementari di parlare di sessualità e nei gradi successivi mette il vincolo del consenso informato, cioè i genitori devono essere d'accordo affinché i propri figli frequentino percorsi di educazione sesso affettiva. È evidente l'intento che sta dietro a questo DDL, quello di assecondare i movimenti ultracattolici che, come dire, sono un po' omofobi e sessuofobi anche, e in particolare pretendono che l'educazione sesso affettiva avvenga solo tra le mura domestiche, e vediamo quali sono i risultati, perché sappiamo che ad esempio la violenza di genere avviene soprattutto tra le mura domestiche, e dunque la scuola farà sempre più fatica ad attivare questi percorsi per anche la prevenzione della violenza di genere. Ma per capire il reale impatto che avrà questo DDL sulla scuola e su questi percorsi, noi abbiamo intervistato Samantha Picciaiola, vicepresidente nazionale di Educare alle Differenze, che è una rete di realtà proprio che svolge percorsi di questo tipo negli istituti scolastici. Sentiamo le sue parole.
1: Come rete Educare alle Differenze, noi è praticamente un anno e mezzo che lavoriamo a un vademecum di autotutela docenti, che aveva proprio lo scopo di sostenere le progettualità relative all'educazione sessoaffettiva sia all'interno del curriculum scolastico che con l'intervento di esperti esterni. Sapevamo che questo disegno di legge era stato depositato e che c'era nella prospettiva, insomma, di questo governo portare a casa una normativa che intervenisse in questa direzione, quindi in qualche modo eravamo preparate. Però l'aspetto estremamente problematico di questa legge è proprio la possibilità di bloccare, di fermare, di rendere estremamente difficile realizzare progettualità relative all'educazione sessoaffettiva nelle scuole secondarie di secondo grado, perché questa legge impone un consenso appunto informato e preventivo che deve essere espresso dalla famiglia, o meglio anche dal singolo genitore. Cioè la legge di fatto prevede che basti il dissenso di un componente familiare per cui il ragazzo, la ragazza, la persona studente non può partecipare alle attività, e la scuola deve prevedere un'attività alternativa rispetto alla quale è ugualmente obbligata a fornire il materiale, le lezioni, il dettaglio di quello che si farà alla famiglia in un tempo congruo. Non si comprende bene se questo tempo appunto sia 3 settimane, 1 mese, quindi con, diciamo, un certo anticipo. Questo introduce un'arbitrarietà dei singoli nella progettualità, nell'autonomia delle scuole, che è qualcosa di totalmente desueto e assolutamente mai visto prima nella scuola italiana e soprattutto nella scuola della Repubblica e della Costituzione, perché, questo è importante ricordarlo, vige un principio che è costituzionale appunto, che si chiama libertà di insegnamento. Poi questo tema pone anche un enorme limite fattuale, concreto, perché la legge non prevede fondi per sostenere eventuali attività alternative, quindi spetta poi alle singole scuole trovare le risorse, trovare i docenti che possano tenere impegnato anche un singolo studente, una singola persona studente durante quella attività. Ora si comprende bene, data la situazione delle scuole italiane, dove è già difficile, come dire, garantire le sostituzioni, diciamo così, ordinarie del personale ammalato e dei docenti che sono assenti, che questo tipo di onere è un onere che di fatto rende molto difficile poter attivare questi progetti. A questa difficoltà concreta si aggiungono enormi problemi appunto anche in termini giuridici di principio, perché è chiaro che andando dietro quello che è la libertà educativa delle famiglie, così è stata chiamata, si riduce tantissimo l'autonomia delle scuole, ma l'autonomia scolastica è un tratto costitutivo della scuola italiana. Ma c'è anche un altro ordine di problemi che forse è più grande e più ampio rispetto al tema dell'educazione sessoaffettiva, che il fatto appunto che la scuola italiana non ha un programma con dei saperi, delle materie, delle discipline definite a priori, ha delle indicazioni nazionali e c'è un mandato costituzionale che assegna ai docenti, alle persone docenti nella collegialità delle proprie comunità scolastiche, quindi nei team, nei collegi docenti, nei consigli, la possibilità di declinare i saperi in curriculi, cioè in percorsi che sono calati sui territori. territori, misurati su quelle che sono le esigenze di quella comunità. Ebbene, qui siamo di fronte a una palese violazione di questo principio, perché in questo passaggio è chiaro che la singola famiglia, ripeto, il singolo genitore, può intervenire e decidere quel progetto, quell'attività non rientra nel curriculum di quella scuola, perlomeno per quanto riguarda il proprio figlio. Questo vuol dire spostare, togliere tutta la dimensione dell'educazione sesso-affettiva dallo spazio pubblico, dallo spazio dell'educazione pubblica. Noi come rete sappiamo che cosa vuol dire, no? Quando si riportano certi contesti, certe situazioni, certe parole nello spazio privato, è un modo per invisibilizzare la violenza, è un modo per non nominare le dinamiche di potere oppressive che sono dentro alla base di ogni forma di violenza di genere e dei generi, e quindi sicuramente non rappresenta un passo avanti rispetto alla possibilità di educare i nostri ragazzi e le nostre ragazze, i nostri bambini e le nostre bambine a quelli che sono quella cassetta degli attrezzi, quelle competenze necessarie per prevenire e proteggere dalla violenza. Aggiungo un'altra cosa: nel dibattito in una delle commissioni che hanno preceduto l'approvazione della legge ci sono state alcune rivendicazioni da parte di associazioni, diciamo così, che fanno parte di quella dell'asse, di quella costellazione neocattolica, cattolica integralista, che hanno messo in discussione il valore effettivo dell'educazione sesso-affettiva come fattore preventivo e protettivo della violenza di genere. Ora, noi come rete Educare le Differenze abbiamo ribadito anche in quella sede che in realtà l'educazione sesso-affettiva è l'unica forma di prevenzione attualmente disponibile rispetto ai fenomeni della violenza di genere, ma non lo diciamo noi, lo dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Quindi, in evidente contraddizione con quelli che sono fondamenti scientifici acclarati, la scuola italiana si trova a rimandare al singolo genitore, alla singola famiglia, questa responsabilità di scelta per la salute, direi anche personale, non solo sessuale affettiva, ma proprio di persone, di futuri cittadini, dei propri figli e figlie. Un altro aspetto molto importante che ci tengo a dire è la prima legge nella storia della pubblica italiana che vieta un argomento per legge, perché questo disegno di legge non solo introduce il consenso informato obbligatorio e preventivo, ma vieta alla scuola dell'infanzia, alla scuola primaria, la possibilità di svolgere attività e progetti attinenti ai temi della sessualità. Anche questo è in totale controtendenza a quelle che sono le indicazioni che ci arrivano dagli organismi internazionali che si occupano di salute delle persone, di diritto a un'educazione sesso-affettiva. Noi avremo bambini e bambine e avremo tutto il primo ciclo di scuola che non potrà più accedere a quelle progettualità che, diciamolo, perché poi noi come rete lo vediamo, sono anche progettualità che hanno una loro prassi consolidata, in alcune realtà sono presenti progetti che coinvolgono tante soggettività, anche enti locali, istituzionali, non solo enti del terzo settore. Do soltanto un dato: questo disegno di legge era in discussione da circa un anno, in realtà erano stati presentati 3 diversi disegni di legge a firma di 3 esponenti del governo, della maggioranza, che avevano tutti come tema disciplinare proprio la dimensione della educazione sesso-affettiva. Quando sono stati presentati, quando si è cominciato a parlare dell'iter, no, legislativo del DDL che ora è diventato legge, noi come rete abbiamo ricevuto tantissime chiamate, tantissime richieste, c'è stato un immediato effetto panico nella scuola. Era evidente che tutte le persone docenti e anche molte associazioni comprendevano e sentivano che un intervento legislativo in questa direzione era un intervento che le poneva sotto una condizione di pericolo, di difficoltà, perché era evidente questo effetto di censura e autocensura. Quindi è chiaro che non è una legge che va nella direzione di agevolare e di permettere una reale educazione sesso-affettiva nelle scuole, ma che crea invece non solo una serie di prassi burocratiche, ma anche una sensazione di allarme, una sensazione di particolare attenzione nei confronti di certe tematiche che vengono considerate sensibili e quindi non più soggette a quello che è l'interesse pubblico, alla dimensione dell'educazione pubblica.
0: La legge contiene anche una sorta di vaglio, di selezione, di ispezione nei confronti degli esperti esterni che verrebbero a svolgere poi questi percorsi.
1: Sì, questa è una parte che poi dovremo attendere anche le indicazioni specifiche nella sua concreta attuazione. Diciamo che dal punto di vista attuale di quella che è l'autonomia delle scuole, le scuole ovviamente quando si affidano a esperti esterni seguono un iter interno di deliberazione che è sempre collegiale, perché anche qui c'è un forte fraintendimento su quello che è lo stato attuale delle scuole. In una scuola non è che un singolo docente può decidere da oggi a domani di far entrare un singolo esperto senza che tutto il resto dell'istituzione scolastica sia informata. C'è un iter, ci sono dei passaggi deliberativi, c'è sempre una collegialità che decide, e quindi da questo punto di vista questa ulteriore restrizione, o se vogliamo regolamentazione, di quelli che sono gli esperti che possono entrare e non possono entrare, sembra di nuovo un intervento, ma sottolineo sembra perché ora non abbiamo effettivamente le indicazioni specifiche su come verrà attuato, sembra ancora un intervento restrittivo nei confronti di quella che è la capacità di scelta in autonomia di ogni singola istituzione scolastica. Questo disegno di legge arriva a valle di una serie di dispositivi che sono dispositivi legislativi che si collocano non sempre sul piano delle leggi di riforma, ma anche in quella zona grigia, diciamo così, di circolari, raccomandazioni, che comunque hanno un loro valore all'interno del funzionamento delle scuole, che sono volti sempre più a porre in un'ottica di controllo e di censura quella che è l'attività delle scuole stesse. Quindi in questo senso io starei dentro un processo di lungo respiro, perché comunque sappiamo che questo aspetto dell'educazione sessoaffettiva è un aspetto problematico per la scuola italiana. Manca una legge che istituisce l'educazione sessoaffettiva come percorso obbligatorio per tutti. C'era però, e c'è, perché continuerà ad esserci ovviamente, cercando di in qualche modo ovviare o in qualche modo di riconoscere quelli che sono gli spazi di percorribilità anche a partire da questa approvazione, una serie di attività che venivano portate avanti in totale trasparenza nelle scuole, in un dialogo aperto con le famiglie. Non c'è una contrapposizione tra personale docente, scuole e famiglie. La scuola italiana è dotata di luoghi e di spazi di informazione reciproca, consultazione tra famiglie e genitori, quindi questo è anche l'effetto di una retorica che ha narrato la scuola dentro questa sostanziale guerra, fronti opposti che invece non sono la realtà delle tante scuole italiane, anzi le scuole italiane spesso sono la prima linea di bisogni, di emergenze anche educative che le famiglie giustamente portano all'attenzione delle scuole.
0: Torno un attimo sulla questione della prevenzione della violenza di genere. I dati ci dicono che la gran parte della violenza di genere avviene all'interno delle famiglie. Dando alle famiglie la possibilità di mettere il veto a progetti di educazione, il rischio è quello che all'interno di famiglie che sono violente i figli non possano avere accesso anche, come dire, a un'alternativa, a capire che il mondo è diverso dalla violenza domestica che vivono.
1: Questo è un dato drammatico che va a farci riflettere su due aspetti. Il primo è quello appunto che è stato appena detto, quali saranno le famiglie o, sottolineo, il singolo genitore che non sarà d'accordo, non avrà desiderio di dare questa opportunità formativa al proprio figlio o alla propria figlia. Beh, probabilmente proprio quelle famiglie in cui non c'è una reale comprensione del fenomeno della violenza, o addirittura si agisce, si vive, si respira violenza in tutte le sue sfaccettature, e quindi è chiaro che proprio laddove, tra virgolette, ce ne sarebbe più bisogno, la proposta, l'offerta formativa della scuola non può arrivare, e quindi noi stiamo negando un'alternativa a queste persone studenti. Poi c'è anche un altro tema abbastanza sconvolgente, cioè ci sarebbe un diritto all'istruzione in Italia, il che vuol dire che tutte le persone studenti dovrebbero accedere alle stesse opportunità formative, no? Sul suolo nazionale. Questo già non avveniva, perché nell'autonomia delle scuole e nell'assenza di una legge che istituisse l'educazione sessoaffettiva in maniera organica, uguale per tutto il territorio, ogni realtà si arricchiva delle proposte che venivano portate anche dagli enti del terzo settore, ma anche dagli enti locali, dalle aziende sanitarie. Ecco, già c'era una disuguaglianza, c'erano alcune coordinate, centro-periferie, nord e sud, continente, isole. Ora, questa situazione diventa assolutamente parcellizzata, perché la possibilità concretamente di accedere a certi percorsi è addirittura consegnata al potere di veto di un singolo genitore, perché non ci sono risorse appunto per attivare quella attività alternativa di cui sopra, e quindi questo lede tantissimo il diritto all'istruzione delle persone studenti. E poi di fondo c'è una visione molto chiara, cioè una visione ancora proprietaria delle figlie e delle figlie, una sorta di ritorno al passato che riporta appunto la dimensione educativa e la stessa persona in formazione, che sia infanzia, che sia adolescenza, sotto sotto la potestà totale dei genitori, no? Come se non fossero passate di qui le dichiarazioni sui diritti dell'infanzia, dell'adolescenza, i diritti appunto all'istruzione, alla formazione e anche il diritto ad accedere a informazioni per quanto riguarda l'educazione sesso-affettiva. Quindi la visione che tradisce questa legge è fortemente adultocentrica, di inferiorizzazione molto forte delle persone bambine, delle persone studenti, e di fatto non lascia molto potere di autodeterminazione a proprio a quelli che sono i principali destinatari, abitanti delle scuole, cioè appunto le persone studenti.

Alle 17.30 arriveranno le notizie dall'Italia e dal mondo con il giornale radio di Popolare Network. Noi ci risentiremo nella seconda parte con Topico, la rubrica con le notizie da Emilia Romagna, Toscana e Lombardia. Quindi non andate via.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovich, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovich.
2: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Sergio. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorsergio.it.
3: Torna a Roadmap to Inclusion, la rassegna estiva di Arca di Noè che attraversa i temi dell'inclusione sociale. Questa edizione mette al centro le persone rifugiate e le loro storie, andando oltre i numeri, attraverso un programma che intreccia fotografia, cinema, giornalismo, musica e cucina. 5 appuntamenti per esplorare e condividere esperienze, dal 27 maggio al 23 giugno a Bologna. Il programma completo è disponibile su arcacop.com.
4: Hai fatto i biglietti?

0: No.
1: Le valigie?
0: Nemmeno.
1: Ma come? Parti tra una settimana e non hai ancora fatto nulla.
0: Però ho fatto la cosa più importante. Ho prenotato la donazione.
1: D'estate, pensa chi in vacanza non ci può andare. I malati. Prima di partire, o anche se resti in città, chiama la tua Avis e prenota la donazione di sangue o plasma.
0: avisemiliaromagna.it

0: Popolare Network. Buon pomeriggio alle 17.30, le notizie di Popolare Network.
1: Pareggio tra centrosinistra e centrodestra e ballottaggi delle elezioni comunali a spoglio ormai quasi concluso. Nei sei capoluoghi di provincia che erano al voto, tre vanno a destra, sono Arezzo, Lecco e Macerata. Negli altri tre invece, Agrigento, Chieti e Trani, vince il centrosinistra. Tra i comuni più piccoli si segnalano i risultati di Vigevano, che resta a destra nonostante la concorrenza di Vannacci, Molfetta, dove ha vinto un candidato di Rifondazione Comunista sostenuto dal Campo Largo, mentre in Lombardia da segnalare Legnano, che è l'unico comune che era al ballottaggio che resta al centro-sinistra. L'affluenza definitiva è stata del 52%, in calo di oltre 8 punti percentuali rispetto al primo turno.
2: La Casa Bianca ha confermato l'ultima chiamata tra Trump e Netanyahu, nella quale il presidente americano avrebbe chiesto nuovamente al primo ministro israeliano di fermare gli attacchi sull'Iran. Secondo i media israeliani, Netanyahu avrebbe sospeso ulteriori raid su Teheran. Gli iraniani avevano già annunciato di essersi fermati, minacciando però di riprendere i loro attacchi in caso di bombardamenti israeliani sul Libano. Stasera Netanyahu riunirà il suo gabinetto per la sicurezza, ha annunciato una dichiarazione intorno alle 18.15 italiane.
1: La battaglia finanziaria sul Monte dei Paschi, oggi ci sono state le prime reazioni, cauta quella del governo, il Ministero dell'Economia prende atto, dal PD l'appello al governo a non interferire, ottima notizia invece per Confindustria. E oggi hanno parlato i due protagonisti dell'offerta, gli amministratori di Banca Intesa Messina e di Unipol Cimbri, rivendicando l'operazione e criticando invece il tentativo, ritenuto poco solido, con cui Banca Popolare di Milano, protagonista nell'attuale CDA di Monte dei Paschi, aveva provato ad anticipare l'iniziativa. Sempre oggi Intesa ha aumentato il suo pacchetto di azioni in generali, ritenuto il vero obiettivo finale dell'operazione.
2: Le opposizioni hanno abbandonato la commissione lavoro, dove in discussione il decreto primo maggio, stravolto dall'emendamento della maggioranza che riabilita i contratti pirata. L'emendamento, come altro, è stato riformulato. La maggioranza non ha fornito ancora nuovo testo neanche alla ripresa dei lavori, dove le opposizioni non sono rientrate. Le opposizioni chiedevano anche un intervento della ministra del lavoro Calderone, che però non si è presentata. Una pantomima, l'ha definita il capogruppo PD Arturo Scotto. La partita si deve chiudere entro oggi, domani verrà posta la fiducia prima del passaggio in Senato.
1: E le opposizioni hanno abbandonato anche la commissione d'inchiesta bicamerale sul Covid, dopo che il presidente Lisei di Fratelli d'Italia ha delegato consulenti della commissione a effettuare interrogatori di semplici cittadini in un commissariato di polizia senza la presenza degli stessi parlamentari. È stata superata una linea rossa, scrivono in una nota congiunta i capigruppo di PD, Movimento 5 Stelle, AVS e Italia Viva, che denunciano l'uso politico della commissione e hanno chiesto le dimissioni di Lisei, che ha rifiutato.
2: Secondo quanto riporta Repubblica, il senatore di Forza Italia Francesco Silvestre è formalmente indagato dalla Procura di Roma con l'ipotesi di violenza sessuale. Indagato anche un carabiniere per tentata violenza privata. Silvestre è stato denunciato da un agente di commercio che ha raccontato la tentata violenza nell'ufficio del senatore, dove si era recata per vendere vini pregiati. Il tramite tra i due era stato il carabiniere, che sempre secondo la donna poi l'avrebbe minacciata per non denunciare. Silvestro, che è anche presidente della commissione bicamerale per le questioni regionali, aveva respinto le accuse ridendo la presunta vittima e accusandola di un tentativo di estorsione. Oggi si è scusato per quelle parole. 17.35 è tutto, alle 18.30 gli aggiornamenti, alle 19.30 al giornale radio di Popolare Network, a più tardi.
3: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
0: Popolare Network.

0: Topico. Notizie da Emilia-Romagna, Toscana e Lombardia per lenire la disinformazione.
1: Seconda parte di What a Mess con la rubrica Topico e le notizie da Emilia-Romagna, Toscana e Lombardia. Cominciamo dalla Lombardia. Dopo mesi di sperimentazione, il Consiglio Comunale di Milano è chiamato a esprimersi oggi sulla conferma o lo stop all'utilizzo del taser, la pistola elettrica in dotazione alla polizia locale. Un tema che ha visto già molte discussioni per la pericolosità dello strumento e che divide la maggioranza di centro-sinistra. Il servizio di Ilaria Falossi.
2: Nella giornata di oggi, 8 giugno, Palazzo Marino si esprimerà in merito all'adozione del taser per la polizia locale. Negli scorsi giorni la questione ha stimolato un dibattito tra gli esponenti dei vari partiti. In seguito alla relazione del comandante Gianluca Mirabelli, in cui ha decretato un esito positivo della sperimentazione iniziata nel 2024 e voluta dalla Lega, il centrodestra si è detto favorevole all'adozione del taser. La maggioranza di centrosinistra si trova invece spaccata, con il sindaco Sala che si è espresso a favore e la contrarietà di altri esponenti. I principali dubbi riguardano i rischi sanitari per le categorie ad alto rischio, come bambini, anziani, donne incinte, soggetti con basso indice di massa corporea e soggetti sotto l'effetto di farmaci, alcol o droghe. Secondo Tommaso Gorini dei Verdi, i rischi medici dell'uso del taser non sono preventivabili di fronte a una persona di cui non si conosce il quadro clinico. Inoltre, come ricordato da Michele Albiani del Partito Democratico, l'indice di mortalità per le scariche elettriche è dello 0,25%, quindi una persona ogni 400. È una scarica da 50.000 volt, molto breve, ma non è un giocattolo, è un'arma, ha dichiarato il consigliere Dem. Un'altra critica è rivolta al costo. Per le 6 pistole, le batterie di ricambio, la fondina, la stazione di ricarica e la licenza, il prezzo si aggira sui 42.500 euro più IVA. Sulla questione si è espresso anche il ministro dell'interno Matteo Piantedosi. Noi l'abbiamo introdotto e l'abbiamo sostenuto il taser, però sarà l'autonomia dell'organo consiliare a decidere.
1: Corpi in rivolta, in lotta per i diritti, è il tema della 25esima edizione di Milano Pride, che per tutto il mese di giugno animerà la città con oltre 120 iniziative, per concludersi sabato 27 con la parata e l'evento finale all'Arco della Pace. Il tema scelto richiama la preoccupazione ad un clima di discriminazione crescente, come sottolineano gli organizzatori, Arcigay e coordinamento delle associazioni Arcobaleno. Scendere in piazza è un gesto più che mai necessario per rivendicare dignità, diritti e libertà per tutti, e invitiamo l'intera città a fare un passo avanti, ha spiegato Alice Redaelli, presidente di CIG Arcigay Milano. Tra le richieste che Arcigay porta avanti anche con l'iniziativa del Pride c'è quella di una riforma del diritto di famiglia che riconosca a tutte le famiglie l'accesso alle adozioni anche per coppie omogenitoriali e il riconoscimento giuridico del genitore sociale.
0: Topico.
1: Spostiamoci in Emilia-Romagna. Le forze del centro-sinistra in regione Emilia-Romagna hanno depositato un progetto di legge sul suicidio medicalmente assistito. Dopo la pronuncia della Corte Costituzionale, la regione aveva già disciplinato la possibilità attraverso una delibera e una determina, ma si erano incontrati ostacoli attraverso ricorsi al TAR. La legge regionale invece dovrebbe dare più solidità al diritto. Il consigliere regionale Paolo Trande è primo firmatario del progetto di legge.
3: Serve perché abbiamo da garantire alle cittadine, ai cittadini, ai pazienti dell'Emilia-Romagna un diritto sancito costituzionalmente e definito nei minimi dettagli da ripetute sentenze della Corte Costituzionale. L'accesso al suicidio medicalmente assistito secondo alcune condizioni, ripeto, definite, si deve poter agire anche nella nostra regione. Sin qui era possibile dal punto di vista teorico, ci sono stati diversi problemi, ricorsi al TAR, richieste di sospensive. Con la legge, con il rango di una legge, diamo più solidità, diamo più certezze ai nostri cittadini. Quando sussistono le condizioni indicate dalla Corte sin dal 2019, le quattro condizioni fondamentali, i pazienti attraverso una semplice domanda regolata dalla legge sul consenso informato possono chiedere all'azienda sanitaria di riferimento o all'azienda ospedaliera di avviare il percorso per poi arrivare al suicidio medicalmente assistito. La procedura è abbastanza semplice, ma le valutazioni cliniche multidisciplinari previste all'interno di questo percorso sono rigorose, serie e sono anche queste nel solco pieno delle indicazioni della Corte Costituzionale.
1: Presidio e assemblea in piazzetta Pasolini a Bologna questa mattina dei lavoratori dell'Immagine Ritrovata, il gruppo di restauratori di pellicole cinematografiche famoso a livello internazionale. I lavoratori sono entrati in stato di agitazione perché la dirigenza da mesi nega un confronto sul contratto aziendale di secondo livello. Ivano Lollo, RSU all'Immagine Ritrovata.
4: Le ragioni possono riassumere in una, fondamentalmente. Come lavoratrice e lavoratori dell'immagine ritrovata non ci sentiamo ormai da tempo più considerati, non riceviamo più alcuna risposta ormai da mesi. L'ultimo tavolo che abbiamo fatto con la direzione risale a febbraio, non otteniamo alcuna risposta sui vari punti e sui vari affidi che ci siamo dati al tavolo. Potrei elencare una serie di esempi di motivazioni che abbiamo cercato nel corso degli ultimi 2 anni di trattare al tavolo, dal premio di risultato all'indennità di mensa ai livelli inquadramentali che non corrispondono al vero. L'elenco potrebbe continuare, ma insomma, fondamentalmente la ragione è questa. Quello che chiediamo è poter tornare a sederci al tavolo e poter continuare a portare avanti una contrattazione di secondo livello, così come è previsto da contratto nazionale, in modo da appunto poter migliorare le condizioni lavorative di tutte e di tutti.
1: Dal 9 al 13 giugno arriva Open Tour Unboxed, la manifestazione organizzata dall'Accademia di Belle Arti di Bologna, giunta alla sua 12ª edizione, che vuole promuovere i giovani talenti dell'arte contemporanea, trasformando la città in un grande laboratorio diffuso di ricerca, confronto e sperimentazione artistica. Enrico Fornaroli, direttore dell'Accademia di Belle Arti.
5: In quella settimana che abbiamo pensato di chiamare Open Tour, l'idea è proprio quello di costruire un percorso aperto, quindi noi entriamo in città, invadiamo pacificamente la città, in collaborazione con tutte le istituzioni pubbliche e private, in particolare anche le gallerie, che ringrazio sempre, quest'anno sono 31, avremo la possibilità veramente di raccontare chi siamo, cosa facciamo e cosa fanno soprattutto i nostri studenti ai bolognesi. Il principio con il quale abbiamo iniziato appunto la collaborazione con le gallerie, all'inizio quelle di Ascoma e poi si sono allargate anche altre gallerie, è stato proprio questo, quello di creare e offrire ai nostri studenti una sorta di preview di quello che dovranno fare una volta diplomati dalla nostra accademia, perché il rapporto con le gallerie è fondamentale soprattutto per chi ovviamente si forma nelle arti visive. E allora l'idea è stata proprio questa: bene, misuratevi, dialogate con i professionisti e gli spazi che un giorno, ci auguriamo tutti, ospiteranno il vostro lavoro e faranno di voi gli artisti del futuro.
0: Topico.
1: Infine la Toscana, il sindacato USB denuncia problemi nella gestione delle retribuzioni per i lavoratori degli stabilimenti Solvay di Livorno e Rosignano, segnalando ammanchi e variazioni non spiegate negli stipendi dopo il cambio del sistema di elaborazione dei cedolini. Contestata anche la mancata concessione di un'assemblea sindacale, la RSU è stata comunque convocata per il 9 giugno per un confronto con l'azienda. Una densa colonna di fumo nero ha reso visibile a chilometri di distanza un incendio divampato in un'azienda di trattamento rifiuti nella zona industriale di Lugnano, nel comune di Vico Pisano, in provincia di Pisa. Il rogo è scoppiato nella mattinata all'interno dello stabilimento Delca Energy, specializzato nel recupero di rifiuti. L'area è stata evacuata e non risultano feriti. Sul posto numerose squadre dei vigili del fuoco per contenere le fiamme e sono stati avviati i controlli ambientali.
0: Topico.

E noi siamo giunti al termine di questa puntata di What a Mess, che torna domani alle 17. Io vi ricordo che per riascoltare l'intervista andata in onda nella prima parte potete andare sul sito radiocittafugico.it, mentre per riascoltare integralmente la rubrica Topico vi rimando alle principali piattaforme di podcast come Spreaker o Spotify. Dopo di noi in onda Brown Sugar, io vi ringrazio per essere rimaste e rimaste all'ascolto e vi auguro una buona serata.

0: Radio Città Fucico, una scelta di classe.
1: Bentrovati agli ascoltatori di Radio Città Fucico. Oggi siamo con il dottor Federico Belluzzi di BS Odontoiatria e Salute di via Carlo Zucchi 4A in zona Stadio a Bologna. Bentrovato Federico. Com'è nato BS Odontoiatria e Salute e quale idea di studio dentistico volevate costruire a Bologna?
2: Innanzitutto buongiorno a tutti voi ascoltatori. Allora, la storia di BS Odontoiatria e Salute è nata da un'idea che si è fatta tra me e mia moglie, la dottoressa Caterina Simone. Diciamo che volevamo creare una struttura che accogliesse pazienti dai più piccoli ai più grandi, trasmettendo il nostro entusiasmo e la nostra passione nel curare i pazienti.
1: Quando una persona sceglie un dentista, spesso non cerca solo una cura, cerca fiducia. Quanto conta per voi la relazione con il paziente?
2: Per noi è fondamentale stabilire un rapporto umano per abbattere tutte le barriere. Diciamo che venire dal dentista è difficile perché si ha sempre spesso molta paura, esiste una parola che è odontofobia, che è questa ansia, questa paura di andare dal dentista ancora prima che si metta i guanti.
1: Molte persone, adulti e bambini, hanno ancora paura del dentista. Come accompagnate chi arriva con ansia o timore?
2: Il nostro approccio è un approccio in cui cerchiamo di spiegare al meglio delle nostre capacità tutto quello che vogliamo fare con i pazienti, evitando gerghi, parole tecniche. Bisogna stabilire un rapporto diretto, bisogna che il paziente sia informato e capisca il più possibile tutto ciò. Con i bimbi bisogna giocare un po', non c'è niente da fare, l'importante è far capire che è necessaria la cura, ma l'idea è quella di giocare con loro con un approccio molto graduale.
1: La tecnologia oggi ha un ruolo importante in odontoiatria. Quali strumenti usate per rendere diagnosi e cure più precise, sicure e confortevoli?
2: Per noi la prima visita è il momento chiave in cui cerchiamo di trovare la fiducia e una relazione diretta con il paziente, cioè noi cerchiamo di valutare tutto quello che è e possono essere le problematiche. Quindi noi abbiamo una telecamera intraorale che ci permette di fare diagnosi di carie, di fare diagnosi se ci sono problemi alle gengive, evitando a volte di fare delle lastre ad esempio, perché questa telecamera è una tecnologia con intelligenza artificiale, una risoluzione molto alta della videocamera che ci permette di vedere moltissime cose e moltissime criticità. Però comunque disponiamo anche delle classiche radiologie digitali per andare a fare una diagnosi completa e stabilire il piano di cura più appropriato.
1: Parliamo di prevenzione. Perché molte persone aspettano il dolore prima di andare dal dentista e perché invece sarebbe meglio muoversi prima?
2: C'è questo problema. Molti pazienti arrivano da noi in situazioni critiche, potevano essere prevenute. Molti vivono con un dolore cronico ai denti, imbarazzo, quando esistono un sacco di cure efficaci. La prevenzione è la base dell'odontoiatria e della medicina in generale, soprattutto nel nostro paese, dove è possibile curare senza fare male e curare anche in modo molto più economico.
1: Se dovessi dire a una persona di Bologna perché scegliere BS Odontoiatria e Salute, cosa vorresti che ricordassero di voi?
2: Noi possiamo dirvi con assoluta certezza che da noi sarete accolti, sarete ascoltati, tutte le paure di cui revviseremo e vedremo nella gestione del vostro caso saranno analizzate per portare a termine le cure nel migliore dei modi possibile grazie al nostro approccio e alla tecnologia che ci dà una grande mano.
1: Grazie Federico, un saluto a tutti i radioascoltatori di Radio Città Fucico.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. Bernardiodontoiatri.it.
1: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
2: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
1: Davvero?
2: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
3: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siete nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
4: A volte non basta assistere, bisogna anche far stare bene. A Villa Giulia trovi non solo accoglienza e cura, ma anche spazi dedicati al benessere degli anziani. Palestra, piscina idroterapica, salone per la cura della persona e ambienti pensati per vivere le giornate con maggiore serenità. Siamo a Pianoro Vecchio, in via Fratelli Dall'Olio 2. Chiama allo 051 77 73 08 e scopri Villa Giulia. www.villagiulia.bo.it.
5: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
6: Dammi il cinghio.
7: Per loro è un gioco, per te è un gesto importante. Diventa protagonista della solidarietà. Dona il 5 per 1000 a Namastè. Scrivi 911 535 70 378 e seguici su namaste-adozioni.org.
8: Dammi il 5!
7: La solidarietà dà senso all'umanità.
4: Hai voglia di staccare la spina e immergerti tra i profumi della natura? Ti aspettiamo alla diga di Ridracoli, nel cuore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, dove potrai respirare aria fresca e ammirare paesaggi unici. Non perderti le nostre escursioni in battello e canoa per scoprire gli angoli più nascosti del lago. Info e prenotazioni su ladigadiridracoli.it.

Ciao a tutte e tutti, ben ritrovate, ben ritrovati per questa nuova puntata di Brown Sugar, una delle ultime di questa stagione, perché ci avviciniamo a una temperatura caldissima, quindi non so quanto ancora resisterò in questi studi, fino a quando il caldo non mi squaglierà del tutto. E l'abbiamo iniziata nel migliore dei modi insieme a Daisy e la sua bellissima voce squillante, con una traccia storica e classica chiamata Hey Daisy, che riprendeva a sua volta un'altrettanto classica traccia chiamata Hey DJ dei World's Famous Supreme Team, che era stata campionata da un sacco di altri gruppi. Una delle versioni che mi piaceva di più negli anni 90 era quella di Mariah Carey, che l'aveva campionata per Honey, e quindi come l'aveva ripresa lei era molto carina, molto spiritosa. Infatti riprende diverse cose anche della melodia della traccia originale, e in questo caso invece AZ la riprendeva per il suo album Pieces of a Man, che usciva ormai diverso tempo fa, quindi assolutamente del 98 l'album, se non ricordo male, quindi è passata di acqua sotto i fiumi. E tra l'altro AZ, che è tornato quest'anno con diversi singoli, con diverse tracce, con un album intero che fa parte appunto delle uscite di Do or Die. Quindi quest'anno AZ più che mai è tornato nelle mie playlist, e in questo caso però ritorna con una traccia un po' datata. E invece quest'oggi nella playlist c'è un altro artista che non avevo mai fatto sentire prima, o almeno credo, visto che la mia memoria fa acqua da tutte le parti ultimamente. Lui è Thurs, è uscito in questo periodo con un nuovo progetto insieme a 14KT, si chiama The Immaculates, e da questo lavoro sentite già una traccia in sottofondo molto bella chiamata Living Room Party, ma ci andiamo ad ascoltare un'altra traccia altrettanto bella chiamata Album Cover, che sentite iniziare e alla quale lascio spazio.

Album cover Truth, 14KT, The Immaculate, questo album veramente bello da sentire, molto piacevole, e tra l'altro lui, insomma, MC di Inglewood, un quartiere di Los Angeles, insomma, un artista abbastanza underground che si è fatto conoscere nel tempo nell'underground attraverso gli Uni, un gruppo, un duo, e alla fine ha fatto questo lavoro appunto da solista, anche se poi si fa accompagnare appunto da 14KT, e devo dire che è tutto un bel progetto, è tutto un bell'album. Ci sono grandissimi nomi come quello di G Meta Rose, che per me è un artista, insomma, che anche se appartiene all'underground, avendo collaborato con grandissimi nomi come quello di Madlib, come quello di MF Doom, per me ha sempre una certa rilevanza. E tra l'altro è veramente tutto il progettino carino. C'è soprattutto le due tracce iniziali, Father Protect Me, parte 1 e parte 2, sono delle canzoni molto belle, molto particolari, e devo dire anche i testi di questo album sono tutti molto interessanti, è veramente un piacevole ascolto. Se vi capita, vi consiglio di andarlo ad ascoltare. E nel frattempo mi scrive Stefano, che saluto, che è all'ascolto, e vi ricordo che se volete scrivere potete farlo anche voi al 333 1809 494, o potete farlo come ha fatto Stefano attraverso Instagram, che cerco di guardare quanto più possibile quando vado in diretta, visto che è uno dei canali che utilizzo per pubblicizzare la puntata, quindi riesco a leggere di solito anche qui quello che scrivete. E allora andiamo avanti nella playlist, andiamo a sentire i Natural Elements con la loro Infinite Shine. Yeah, yo, this is Zago, Mr. Vu. We got my man L. Swift, y'all know him as Swigger. We got Anthony Cruz, y'all know him as A Butter. And yo, we infinitely S-H-I-N-E. Y'all know what it is, y'all know how we do. And yo, Shaw, dropping on him.

I Natural Elements con Infinite Shine, questo gruppo underground, un gruppo che ormai è sulle scene da diverso tempo, dagli anni 90, dai primissimi anni 90, però sconosciuto ai più, perché comunque è molto molto underground, è di New York City. E loro, diciamo che questa traccia sono venuta da sentirla e l'ho ascoltata grazie alla loro versione live, tra l'altro, che spaccava sicuramente di più di questa versione registrata, perché è uno di quei gruppi che sicuramente dal vivo rende di più, ed era una versione live che avevo sentito On the Radar with Gabe P. È un programma comunque radiofonico che gira anche attraverso i social, ed era stata poi ripubblicata ovviamente dalla Fat Beats, storica etichetta rap che non si lascia sfuggire ovviamente nulla dell'underground e nulla di queste cose interessanti, ed ovviamente mi aiuta anche a me a rimanere informata, perché questa traccia altrimenti me la sarei persa. Invece mi piace, e soprattutto secondo me ci sono delle barre veramente fatte molto molto bene. Ed invece seguo e non mi perdo quello che fa Paul Wall. E come ho detto più volte in puntata, non mi sarei mai aspettata, se mi avessero chiesto la me stessa di 20 anni fa ormai, no, forse 20 anni no, però 15 anni fa sì, se avrei mai messo così tanto Paul Wall in playlist, avrei sicuramente detto di no, forse sì, anche 20 anni fa, avrei detto sicuramente di no. Però devo dire che Paul Wall negli ultimi anni ha fatto veramente tante tracce interessanti e continua a farle. È uscito recentemente con il suo nuovo album Fortune and Glory, devo dire che è un progetto interessante. Ci sono tante tracce carine al suo interno, e una di queste è una traccia chiamata I Want It All.

0: but no.
1: I Want It All, titolo che ricorda un'altra traccia, forse più nota di Warren G, I Want It All. Però devo dire che Paul Wall in questo nuovo album Fortune and Glory ha riportato insomma un po' di tante cose classiche al suo interno. È un progetto interessante, lui ormai è sulla scena da veramente tantissimo tempo, lui è un rapper DJ di Houston, è veramente ha fatto la storia. Io mi ricordo insomma l'inizio della sua carriera in cui faceva album un pochettino diversi da questi, erano insomma album un pochettino più tamarri, se mi passate e mi concedete il termine. Soprattutto io ho in mente Get Money Stay True del 2007, insomma altri album così, ed effettivamente erano un pochino più tamarri. E poi invece col passare del tempo un po' ha mescolato la sua anima tamarra, quella un pochino più raffinata, e ha fatto delle cose davvero interessanti. Poi insomma si è messo anche a collaborare con Static Selecta, con altri artisti come Germanology, ed è uscito forse il meglio di sé, ed è stato così che un po' l'ho recuperato negli anni dai 2020 in poi più o meno, e quindi lo continuo a seguire. Devo dire che non mi sono pentita di averlo continuato a sentire, perché con il tempo è migliorato come un po' fa il buon vino. E allora andiamo avanti. A proposito di Static Selecta, ho recuperato una traccia di un album che in realtà è uscito l'anno scorso, A New State of Grace di Slane, dal quale vado a recuperare una traccia appunto con Static Selecta chiamata Listen Up.

Slane insieme a Static Selecta in questa traccia Listen Up, che era contenuta in A New State of Grace, che era il seguito uscito a novembre scorso del loro progetto passato State of Grace. Static Selecta insieme a Slane, vi avevo già fatto sentire delle tracce da questo album, ma dal momento che hanno fatto uscire un visual di questa traccia proprio in questi giorni mi è tornato in mente e quindi ho deciso di farvelo riascoltare, proprio perché era un bellissimo album che, se vi siete persi a novembre, persi o perse a novembre, vi consiglio di andare a recuperare, perché c'erano diverse tracce interessanti. Insomma, sia Slane che Static Selecta sono degli artisti che non deludono. Ed invece un nuovo gruppo che vi consiglio di andare ad ascoltare, veramente carino, che ho scoperto anch'io da poco, sono i Maiden Lane. Sono due ragazzi, un producer e un artista, una cantante, che hanno fatto uscire un album molto carino, omonimo per l'appunto, dal quale ci andiamo ad ascoltare una traccia molto dolce chiamata Tell Me.

0: Maiden Lane, Tell Me, una bellissima traccia, tra l'altro c'è anche una versione remix. Non so se mi piace di più la versione remix o la versione originale di questa traccia, sono entrambe bellissime e sono sicura che in qualche modo vi riproporrò anche questa traccia nella versione remix, probabilmente prima della chiusura della stagione. E allora sono le 18:29, quindi devo lasciare spazio brevemente alla pubblicità, ma durerà sicuramente poco, come solitamente, perché rubiamo poco spazio tra una traccia e l'altra. Voi come sempre non cambiate frequenza, perché tra pochissimo Flavia e Brown Sugar ritornano.
1: Abiti a San Lazzaro e hai bisogno di una visita ginecologica? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Visite ed ecografie ginecologiche, pap test e tamponi, strumentazione all'avanguardia e un'equipe altamente specializzata. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online.

0: online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
4: Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli Grandi Cuori, l'associazione che assiste i bambini nati con una malformazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920-506-80377. Scopri di più su piccoligrandicuori.it.
5: Camilla è molto più di un supermercato. È la certezza di mangiare cibo di qualità pagato il giusto prezzo. È la consapevolezza di non essere complici di sfruttamento del lavoro e del suolo. È la bellezza di stringere relazioni sociali in una comunità. Tutto questo è Camilla. Emporio di comunità in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop. Giovedì 18 giugno alle 20:30 a Baumhaus Bologna arriva Gaza prima di Gaza, un racconto immersivo tra giornalismo e musica elettronica. Il giornalista de Il Post, Luca Misculin, guiderà un viaggio dal vivo tra storia, geografia e storie umane per capire il presente oltre le semplificazioni. Ad accompagnare il racconto, i live elettronici del collettivo Frank si nutre, un'esperienza sonora e narrativa promossa da Arca di Noè nell'ambito della Giornata Mondiale del rifugiato. Appuntamento giovedì 18 giugno, ore 20:30, da Baumhaus. Ingresso libero.
6: Moda, fotografia, luce. Dal 21 maggio si aprono le porte della Galleria Paolo Roversi al MAR, Museo d'Arte della città di Ravenna. I ritratti di Kate Moss, Naomi Campbell e Rihanna diventano pura emozione. Un viaggio tra ombre e visioni, dove ogni immagine è memoria, luce, poesia. Vieni a scoprire lo sguardo che ha incantato il mondo. Galleria Paolo Roversi, al Mar di Ravenna. Info www.mar.ra.it.

Ed eccoci tornati sulle note di Impressions di Glenn Lewis, un nuovo singolo per quest'artista che andava molto sul finire degli anni 90 e devo dire forse anche inizio 2000, più che forse inizio fine 90. E lui veramente un bravissimo artista, tra l'altro in questa traccia secondo me è impressionante quanto il suo timbro mi ricordi quello di Stevie Wonder, ovviamente senza dire che è esattamente identico, perché Stevie Wonder non lo puoi imitare, non lo puoi raggiungere perché è una vetta troppo alta, però devo dire che sicuramente la sua ispirazione da questo grandissimo artista si percepisce tutta. E devo dire che la traccia è molto carina, molto piacevole, molto fresca, e dovrebbe essere un primo singolo che lo riporta sulla scena, e speriamo che porti anche un bell'album, perché di artisti come lui se ne sente sempre un gran bisogno. E allora andiamo avanti nella playlist. Ci sono artisti che continuano ad essere produttivi, per fortuna, e sono grandi artisti anche che hanno deciso di intraprendere la strada dell'indipendenza musicale, a differenza di molti artisti che si sono, diciamo, legati e incastrati nelle major. Un artista sicuramente di quelli che ha deciso di percorrere questa strada è Smoke Disa, che continua ad essere produttivo, come lo era del resto anche prima di viaggiare da solo nel mondo dell'indipendenza, ed è uscito quest'anno con una nuovo album chiamato Road Trip to Amsterdam. Da questo album ci andiamo ad ascoltare subito una traccia chiamata Does He Do It.

Smoke Disa insieme a Jerry Green per questa Does He Do It, una traccia che esce con il suo nuovo album, come vi dicevo, chiamato Road Trip to Amsterdam. E devo dire che la cosa che mi piace di più è che è uscito con la sua etichetta, come vi dicevo, indipendente, perché da qualche anno ormai lui ha deciso di percorrere una strada a parte e essere padrone e proprietario della sua musica, che è una scelta secondo me veramente molto azzeccate, che non tutti gli artisti fanno o hanno la possibilità anche di fare, quindi sono contenta per lui. E tra l'altro la sua etichetta discografica si chiama RFC Music Group, Really Fucking Cool è l'acronimo di questa etichetta, e devo dire che lui comunque ha sempre questo atteggiamento really fucking cool, anche poi lui nella sua musica molto, molto rilassata, molto polleggiata, quindi mi fa piacere ascoltarlo, mi fa piacere che stia continuando ad andare avanti. Io negli anni l'ho sempre seguito, Smoke Disa, e quindi insomma, di nome di fatto molto tranquillo, sarà anche per via del tutto, di tutto il fumo. Non a caso l'album si chiama Road Trip to Amsterdam e lui si chiama Smoke Disa, e quindi niente, veramente, se vi capita andateli a dare un ascolto perché merita. E un gruppo che invece seguo da un po' di tempo e diciamo di recentissimo non ha fatto ancora niente sono i Clare Soul Forces, gruppo bravissimo, e andiamo a riascoltare una vecchia traccia che mi è tornata in mente, loro, che apparteneva all'album Detroit Revolution. La traccia si chiama Half Asleep.

Eclairs All Forces, questo gruppo di Detroit, bravissimo, un gruppo underground che però devo dire rivedo spesso e sento spesso in dei video dove vedo la gente ballare, perché hanno veramente una ritmica molto molto ballabile e molto adatta a dei contest di breaking, quindi assolutamente gruppo eccellente, bravissimo. Io l'ho seguito molto, soprattutto nel 2020, quando vi ho proposto diverse tracce loro in diverse puntate, e devo dire che insomma meritano assolutamente di essere seguiti. E nel frattempo saluto anche Antonio che ha scritto, lo ringrazio anche a lui per essere all'ascolto, e lascio brevemente spazio a Radiga, la quale non voglio rubare altro spazio perché mi è già partita in sottofondo con la bellissima Lesson of the Day.

Rodiga nella sua bellissima Lesson of Today, una traccia che era contenuta in Dirty Harriet, suo primissimo album, il miglior lavoro di quest'artista. E devo dire che però veramente il talento di Rodiga è enorme, infinito. Mi dispiace solo che nel tempo si sia un po' persa e sia riuscita a far poco, a continuare ad andare avanti, ma un po' attentoni, perché le sue uscite sono sempre più rare e ridotte. E purtroppo non riesco a capire che cosa non sia andato nella sua carriera. Forse dovrei andarmi un po' a cercare che cosa è successo che l'ha portata, insomma, così distante. E da Rodiga andiamo invece ad una coppia, diciamo, che ha sorpreso un po' di persone. Lei è Sasha Keeble, un'artista veramente brava, R&B, che si sta facendo sempre più strada, e lui è Blessed, che hanno fatto una traccia insieme chiamata Ruin.

Ruin, Blackst e Sasha Cable in questa traccia, questo singolo, si uniscono Inghilterra e America in questa traccia. Sasha Cable, non, penso di non averla ancora, forse è la prima volta che la metto in playlist. Lei è un'artista di Londra, veramente brava, molto particolare come voce, molto particolare anche come estetica. Devo dire, la sto seguendo da un po' di tempo, non c'era stata ancora occasione, però questa traccia secondo me è una bella accoppiata, funziona bene, nonostante io non impazzisca neanche per Blackst, quindi non so come a volte questi abbinamenti e per piccole tracce funzionano. E allora un artista invece che funziona sempre per me e della quale sto aspettando con ansia l'uscita del nuovo album ed annunciato che sarà proprio per quest'anno è Rhapsody, che dovrebbe uscire proprio quest'anno. Ha fatto uscire due spezzettoni, diciamo, queste dei freestyle su Instagram, che fanno ben sperare che non manchi ancora troppo tempo prima di sentire sue notizie. Nel frattempo ci andiamo a riascoltare una vecchia traccia chiamata Nobody con Anderson .Paak, Black Thought e Moonchild. Nobody know

0: year. 2014 was the worst year. I lost the only person aware of my worst fear. That's when I shifted up in the fifth from first gear. And then I headed back to work and had church there. Oh my God.
1: Nobody, Rhapsody, Anderson .Paak, Black Thought, che abbiamo appena finito di ascoltare con la sua bellissima barra, veramente sempre emozionante sentire Black Thoughts. E poi c'erano i Moonchild, gruppo jazz, con la bellissima voce di Amber Navarne che sentiamo in sottofondo, che è la cantante, davvero, che ha una voce bellissima. Questa Nobody era contenuta in Lila's Wisdom, la sapienza di Lila, la nonna di Rhapsody. E devo dire che io non saprei quale scegliere di album di Rhapsody, perché mi piacciono davvero tutti e non vedo l'ora di ascoltare, perché mi sembra che ogni album si superi e faccia di meglio, quindi non vedo l'ora che esca con questo nuovo progetto e nuovo lavoro, perché io l'adoro. E allora siamo giunte e giunti alle 19. Io devo lasciare spazio al resto del palinsesto. Tra l'altro vi ricordo che Stefano, che ci ha salutato prima, ha un programma, Noise Attack, alle 23, genere completamente diverso, ma veramente un grandissimo programma, se vi piace, insomma, metal, hardcore, quanto concerne il suo ambito. A tutte voi, a tutti voi ringrazio per essere rimaste e rimasti all'ascolto, e vi do appuntamento come sempre a lunedì prossimo. Ciao.
2: Ma cosa fai in calesse?
3: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
2: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
3: Non ci sono i cowboy?
2: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità, e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
4: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico, ti offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
5: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
6: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
5: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
7: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
8: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese, e all'aperto, con un'ampia corte esterna, in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
9: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.
10: Radio Città Fujiko 103.1 FM.

0: Sei proprio una bestia!
1: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.

0: Diversa i temi dell'inclusione sociale. Questa edizione mette al centro le persone rifugiate e le loro storie, andando oltre i numeri, attraverso un programma che intreccia fotografia, cinema, giornalismo, musica e cucina. 5 appuntamenti per esplorare e condividere esperienze dal 27 maggio al 23 giugno a Bologna. Il programma completo è disponibile su arcacop.com.
1: Il 13 e 14 giugno la carovana Diritti e Rovesci di Reca e Amaser arriva a Bologna con il convegno incontro delle realtà ambientaliste e sociali dell'Emilia Romagna. Alla casa di quartiere Scipione dal Ferro in via Santa Vincenzi 50, due giorni di conoscenza, confronto e progettazione sulle vertenze e lotte ambientali e sociali presenti nei territori, con tavoli di lavoro su acqua e rifiuti, consumo di suolo, verde, spazi pubblici, emergenza climatica e transizione energetica, mobilità e grandi opere, salute e sanità. Maggiori info su amaser.it o recaemiliaromagna.it.
2: Sono Simona Sagone e torno in scena con lo spettacolo La potentissima signora Laura Betti per la stagione estiva della Certosa di Bologna, con canzoni e testi per lei scritti da grandi firme dell'Italia della dolce vita. Ti aspetto in via della Certosa 18 il 16 e 25 giugno alle ore 21. Prenotazione obbligatoria a info@yucali.it. Scopri di più su www.yucali.it.
3: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14, info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti,
5: a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.

0: Popolare Network.
1: Dopo i primi attacchi incrociati, in due mesi di cessate il fuoco, Iran e Israele hanno annunciato di essersi fermati almeno per ora. L'annuncio di Netanyahu è arrivato dopo l'ennesima telefonata con Trump. Il presidente degli Stati Uniti insiste, un accordo con Teheran è vicino. Il quadro in Medio Oriente rimane però fluido e imprevedibile. Pareggio 3-3 i ballottaggi per le comunali, tre capoluoghi al voto, la destra vince Arezzo, Lecco, Macerata. Il campo largo tiene Trani, Chieti e prende Agrigento, Meloni esulta. Confermata la nostra forza, ma contando il primo turno 10 sindaci su 18 sono del centro-sinistra. La battaglia finanziaria sul Monte dei Paschi, il governo prende atto.

0: L'opposizione chiede di non interferire. Plaude Confindustria, Intesa e Unipol provano a scalzare Banca Popolare di Milano dall'Istituto Senese e puntano a Generali. Scontro sulla commissione d'inchiesta Covid, Fratelli d'Italia ha delegato alcuni consulenti a interrogare privati cittadini fuori dal Parlamento in una caserma di polizia. L'opposizione abbandona i lavori, la maggioranza usa la commissione per colpire i governi precedenti. 19.31, buona serata, il giornale di Popolare Network. Iniziamo con la guerra in Medio Oriente. Iran e Israele hanno annunciato di essersi fermati dopo il primo scambio a fuoco degli ultimi due mesi dalla tregua entrata in vigore lo scorso 8 aprile. Entrambi però hanno aggiunto di essere pronti a riprendere la guerra. Il quadro nella regione rimane molto fluido. In studio c'è Emanuele Valenti. Cosa è successo in queste ultime ore?
1: Come dicevi tu Massimo, Iran e Israele hanno fatto per ora un passo indietro. Teheran ha minacciato altri attacchi se Israele dovesse colpire ancora il Libano. Netanyahu ha ribadito che la guerra non è finita e che sparerà di nuovo se gli iraniani dovessero lanciare altri missili verso Israele. Per Netanyahu non è finita nemmeno ovviamente la guerra con Hezbollah. Il suo annuncio dopo una nuova telefonata con Trump, i rapporti tra i due sono complicati. Il presidente americano avrebbe detto a Netanyahu che non può andare avanti proprio adesso che sarebbe vicino un primo accordo con l'Iran.
0: Ecco, come possiamo interpretare tutto questo?
1: Primo, l'alleanza storica Stati Uniti-Israele non è in discussione, ma la Casa Bianca, che ha fretta di chiudere la guerra, fa sempre più fatica a gestire il rapporto con il governo israeliano. Secondo punto, con i missili su Israele per il Libano, la Repubblica Islamica invece ha ribadito il suo ruolo regionale, anche se la sua rete, sappiamo, è indebolita. E hanno sparato su Israele anche gli Houthi dello Yemen, che sarebbero quelli che su ordine di Teheran potrebbero chiudere lo stretto di Bab el Mandeb in uscita dal Mar Rosso, dove passa un altro 15% del commercio marittimo globale. Terzo e ultimo punto, siamo di fronte all'ennesima conferma di come la strategia iniziale di Trump e Netanyahu, guerra lampo e caduta del regime iraniano, sia fallita. Abbiamo citato il negoziato e sappiamo le richieste iraniane essere pesanti, per esempio gestione di Hormuz e scongelamento di una parte dei fondi di Teheran all'estero. Nel regime iraniano c'è chi pensa che questo passaggio vada sfruttato per un accordo vantaggioso con gli Stati Uniti, con il nucleare ancora rinviato.
0: Grazie Emanuele Valenti. Una delle questioni chiave, abbiamo sentito il rapporto Trump-Netanyahu. Roberto Festa.
2: Sono io che prendo le decisioni, non lui. Le parole di Donald Trump in un'intervista al Financial Times sono perentorie. E lui che deve eseguire i suoi ordini è Benjamin Netanyahu, che, secondo Trump, non decide nulla sull'Iran. La questione in realtà è più complessa. Tra presidente e primo ministro è in corso una partita ambigua. È anzitutto improbabile che Israele abbia attaccato l'Iran all'insaputa degli americani. Eyal Zamir, capo di Stato Maggiore israeliano, si è sentito più volte nelle scorse ore con Brad Cooper, a capo dei militari americani in Medio Oriente. Probabile che agli Stati Uniti servisse far pressione sull'Iran per procura, grazie a Israele, per spingere Teheran al tavolo dei negoziati. L'attacco dà anche modo a Netanyahu di presentarsi alla sua opinione pubblica, prima delle elezioni di ottobre, come infaticabile difensore della sicurezza di Israele. Il primo ministro non deve però spingersi troppo in là. Trump infatti ha bisogno di chiudere al più presto un conflitto che lo ha danneggiato all'interno degli Stati Uniti. Quindi via libera a limitati attacchi israeliani. Un richiamo rigido quando Netanyahu, che Trump ha chiamato pazzo, sembra mettere a rischio i negoziati. È un gioco, poliziotto buono, poliziotto cattivo, con cui due leader legatissimi cercano di portare a termine il conflitto. È un gioco che difficilmente finirà bene per entrambi. L'obiettivo di Trump è obbligatoriamente un'intesa. L'unico obiettivo che Netanyahu può accettare è la caduta degli Ayatollah. Per uno dei due, Netanyahu o Trump, questa guerra finirà in modo non voluto, non desiderato, quindi con una sconfitta. Linea allo studio.
0: Dal Cremlino è arrivata oggi la risposta a Zelensky, che da Londra, dove ha incontrato ieri sera i leader di Gran Bretagna, Francia e Germania, ha rilanciato la proposta di aprire un negoziato. È veramente difficile immaginare come arrivare ad accordi con il regime di Kiev in queste condizioni, ha detto il portavoce di Putin Peskov. Il viaggio europeo del presidente ucraino con il summit di Londra coincide con un momento di pressione diplomatica crescente da parte di Kiev e dell'Europa. Anche a Bruxelles si stanno muovendo passi sia nel sostegno a Kiev sia nella discussione sull'allargamento.
3: Giugno sta diventando sempre più il mese dell'Ucraina nel dibattito pubblico e politico europeo. Dopo l'intesa con l'ungherese Magyar per sbloccare i negoziati di adesione UE, le proposte franco-tedesche e il vertice dei volenterosi in vista di possibili negoziati di pace con la Russia. La giornata di oggi a Bruxelles conferma l'impressione di una spinta ormai concreta per il sostegno dell'Unione a Kiev. Prima di tutto perché la Commissione ha annunciato che entro la fine del mese stanzierà la prima tranche del prestito da 90 miliardi di euro concordato dai leader UE nel dicembre 2025 e poi sbloccato con il cambio di governo a Budapest. Si tratta di 9 miliardi complessivi, 6 per le spese militari e 3 per il bilancio pubblico. Stiamo definendo gli ultimi dettagli, ha precisato un portavoce della Commissione. L'annuncio arriva nello stesso giorno dell'erogazione di quasi 3 miliardi di euro a Kiev per mantenere le spese della pubblica amministrazione, attraverso lo strumento finanziario già funzionante e che dal 2024 ha già stanziato quasi 30 miliardi. Ma non bisogna dimenticare che i 27 governi stanno anche lavorando sull'intesa definitiva per aprire il primo gruppo di capitoli negoziali con l'Ucraina, mentre opzioni creative e inedite come l'adesione accelerata o l'integrazione parziale rimangono sullo sfondo come alternative ancora fumose e poco gradite. Si guarda la riunione degli ambasciatori di mercoledì, o al più tardi venerdì, come il momento decisivo che potrà aprire la strada verso il classico processo di allargamento dell'Unione. Se tutto andrà liscio, la data da segnare in calendario per la conferenza con Kiev è il prossimo 15 giugno. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: In Armenia, il partito dell'attuale primo ministro Pashinyan si è confermato come prima formazione alle elezioni parlamentari. Molto largo, quasi il 50% il consenso, i due partiti dell'opposizione più favorevoli a mantenere legami stretti con Mosca sono molto distanziati. Congratulazioni sono arrivate dalle istituzioni europee, visto l'avvicinamento che il primo ministro ha portato avanti negli ultimi anni. È finito in un sostanziale pareggio l'ultimo atto delle elezioni comunali, 3 capoluoghi oggi al ballottaggio, 3 andati a destra, Arezzo, Lecco, Macerata, gli altri 3 Agrigento, Chietetrano e il Campo Largo. Meloni esultato, confermata la nostra forza. Al pareggio non sposta gli equilibri nazionali, anzi, contando anche il primo turno, 10 sindaci su 18 sono andati al centro-sinistra. Da Roma, Anna Bredice.
4: Tajani è stato il primo a celebrare una vittoria che alla fine non c'è stata. Giorgia Meloni poco dopo si è precipitata a parlare di una conferma della stabilità di governo arrivata con questo voto. Forse la destra ha voluto fissare subito per 3-3 dei capoluoghi di provincia al ballottaggio per far apparire il voto come un pareggio o una loro rivincita se si mette insieme anche il risultato di Venezia. Alla fine dei conti della giornata ciò che viene fuori è che sono molte di più le città che vanno al centro-sinistra che al centro-destra, soprattutto al sud. In Sicilia, ad esempio, ad Agrigento, dopo decenni di giunte di centrodestra, nella provincia di Napoli, e questo è un tema su cui Meloni dovrà interrogarsi. Su 18 capoluoghi di provincia, il centrosinistra ne conquista 10, il centrodestra 6. Di questi sono di più le città che cambiano giunte a favore della coalizione progressista, che è il contrario. Certo, a destra vanno Arezzo e poi Lecco, e chiaramente quell'inaspettata Venezia al primo turno. Ma oggi non c'è la sconfitta del Campo Largo, anche se bisognerà capire con i dati dei flussi il risultato e l'apporto che hanno dato i 5 Stelle. Particolare ed interessante il risultato di Molfetta, dove vince un candidato di Rifondazione Comunista sostenuto da un Campo Largo con un PD che su richiesta di Elly Schlein ha commissariato il PD locale, cambiando proprio direzione. A differenza di Giorgia Meloni, Elly Schlein e Bonelli hanno parlato poco fa dicendo che la coalizione progressista è in campo per vincere. Se ancora sono lontane le politiche per Meloni, questo è un campanello d'allarme per le città che andranno al voto l'anno prossimo, che sono molto importanti, tra queste Roma e Milano, e il timore che possa essere un voto di traino per le politiche immediatamente dopo. Linea allo studio.
0: La battaglia finanziaria sul Monte dei Paschi, oggi ci sono state le prime reazioni, cauta quella del governo, il Ministero dell'Economia prende atto, dal PD l'appello al governo a non interferire, ottima notizia invece per Confindustria. Oggi hanno parlato i due protagonisti dell'offerta di pubblico acquisto e scambio, gli amministratori di Banca Intesa Messina e di Unipol Cimbri, rivendicando l'operazione e criticando invece il tentativo, ritenuto poco solido, con cui Banca Popolare di Milano, protagonista nell'attuale CDA di Monte dei Paschi, aveva provato ad anticipare l'iniziativa. Sempre oggi Intesa ha aumentato il suo pacchetto di azioni in generale, ritenuto il vero obiettivo finale dell'operazione. Il direttore di The Washington News, Andrea Di Stefano.
5: È stato dietro le quinte per mesi, al momento opportuno ha calato l'asso. L'amministratore delegato di Intesa San Paolo, Carlo Messina, con l'Opas su MPS riesce laddove tutti avevano fallito. creare il primo gruppo bancario assicurativo italiano con un controllo azionario stabile e non facilmente scalabile. L'alleanza con Unipol per gli sportelli del vecchio Montepaschi è la ciliegina sulla torta che permette al gruppo assicurativo controllato dalle cooperative di dare vita alla terza realtà bancaria italiana grazie ai 635 sportelli del Monte dei Paschi su cui Intesa nulla avrebbe potuto fare causa antitrust. Le generali passano quindi sotto il controllo di Intesa senza un eccessivo dispendio finanziario, mentre torna sulla scena la D di Mediobanca, Alberto Nagel, che era stato sconfitto dall'assalto del Monte dei Paschi in versione Luigi Lovaglio. Chi ne esce sicuramente sconfitto è Francesco Gaetano Caltagirone, mentre Leonardo Maria Del Vecchio si siederà a questo punto sullo scranno di quarto principale azionista di Intesa San Paolo con oltre il 4% dopo Compagnia, Fondazione Cariplo e BlackRock, rimanendo anche secondo socio delle generali con il 10%. Non è escluso che si possa assistere ad ulteriori mosse destinate a modificare il riassetto, considerando che Unicredit, oggi impegnata con la scalata Commerzbank, è azionista delle generali con il terzo principale pacchetto dell'8,8% e potrebbe a questo punto guardare a Banco BPM rimasto fuori dalla partita.
0: Il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro è formalmente indagato dalla Procura di Roma per violenza sessuale, indagato anche un carabiniere per tentata violenza privata. Silvestro è stato denunciato da un agente di commercio che ha raccontato la tentata violenza nell'ufficio del senatore dove era andata per vendergli vini pregiati. Il tramite tra i due era un carabiniere che la donna accusa di averla minacciata per farla tacere. Silvestro, che è anche presidente della commissione bicamerale per le questioni regionali, ha respinto le accuse irridendo la donna, accusandola di un tentativo di estorsione. Oggi si è scusato per quelle parole. Ed è stata una giornata movimentata oggi in Parlamento. Le opposizioni hanno abbandonato la Commissione Lavoro, dove in discussione il decreto primo maggio, che era stato stravolto dall'emendamento della maggioranza che riabilitava i contratti pirata. L'emendamento è poi stato formulato, si è appreso poco fa, togliendo proprio la parte che rendeva equivalenti i contratti firmati dalle organizzazioni minori con quelli firmati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative, anche se resta una parte che non piace ai sindacati, quella che definisce per legge le parti che vanno a comporre il cosiddetto salario giusto. E poco fa si è appreso che è proprio in questo momento è arrivato il via libera dalla Commissione della Camera, che ha votato il mandato ai relatori a riferire in aula. La partita si deve chiudere entro oggi perché domani sarà posta alla fiducia prima del passaggio in Senato. L'altro scontro si è consumato sul Covid. La destra ha usato ancora una volta la commissione d'inchiesta sulla pandemia per scopi politici, autorizzando alcune audizioni all'insaputa delle opposizioni. Mattia Guastafierro.
6: Da quando è stata istituita, non è la prima volta che la maggioranza utilizza la commissione d'inchiesta sul Covid per colpire i governi che in passato hanno dovuto gestire la pandemia. Stavolta però una linea rossa è stata superata. A far parlare così le opposizioni è quanto fatto dal presidente Marco Lisei di Fratelli d'Italia, che nei giorni scorsi, si è saputo, ha delegato alcuni consulenti della commissione a svolgere gli interrogatori di privati cittadini informati sui fatti. Dove? Fuori dal Parlamento, nel commissariato di polizia di Trevi Campo Marzio, a Roma. Audizioni illecite, svolte al di fuori delle procedure previste, senza che fosse presente alcun parlamentare delle opposizioni, che allora oggi hanno abbandonato i lavori della commissione e chiesto le dimissioni di Lisei. Fratelli d'Italia ha respinto le accuse, dicendo che la delega sarebbe stata decisa qualche giorno prima nell'ufficio di presidenza della stessa commissione. Peccato però che l'attività dei parlamentari nelle commissioni d'inchiesta non sia delegabile. I consulenti possono sì aiutare i parlamentari, ma non sostituirli. Insomma, l'ennesimo strappo istituzionale che testimonia la volontà della destra di usare la commissione per colpire i governi del passato, soprattutto il Conte bis. Sulla gestione della pandemia si è giocata buona parte della campagna elettorale di Giorgia Meloni, una campagna elettorale che continua anche oggi.
0: Mattia Guastafierro, Alessandro Principe, Emanuele Valente in redazione per questa edizione del giornale di Popolare Network, Massimo Alberti in studio. 19:45 minuti, la prossima alle 22:30. Buona serata e buon ascolto.
7: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
8: Popolare Network.

0: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
1: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
2: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
3: Hai fatto i biglietti?
4: No.
3: Le valigie?
4: Nemmeno.
3: Ma come? Parti tra una settimana e non hai ancora fatto nulla.
4: Però ho fatto la cosa più importante. Ho prenotato la donazione.
3: D'estate, pensa chi in vacanza non ci può andare. I malati. Prima di partire, o anche se resti in città, chiama la tua Avis e prenota la donazione di sangue o plasma.
4: avisemiliaromagna.it.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: Ehi, ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
2: Dammi il cinghè.
3: Per loro è un gioco, per te è un gesto importante. Diventa protagonista della solidarietà. Dona il 5 per 1000 a Namastè. Scrivi 911 535 70 378 e seguici su namaste-adozioni.org. La solidarietà dà senso all'umanità.

0: Paradosso spaziale.
1: L'arte come non l'avete mai.
2: Un programma con Cinzia Corda, Mia Daschio Suppiè, Elisa Mignini, Chiara Pergola, Giulia Quadrelli
3: e Stefano Davio Pasquini. Okay.

0: Ah,
1: ed eccoci qua. Siamo alla, non mi ricordo più a che puntata
0: sto
1: siamo.
0: Punto, non mi sono preparata.
1: No, neanch'io. Come stai, Cinzia?
0: Benissimo, abbiamo fatto una bella pausa. Tu come stai?
1: Abbiamo fatto 2 settimane di pausa da Coxo Spaziale. Questo è Coxo Spaziale, benvenuti ai nostri ospiti. Siamo un attimino in ritardo, tutta colpa di Rossella Piergalini, che salutiamo.
0: In realtà
1: è tutta colpa di Marco Ghigi, che inaugura il Capannaum di lunedì. Tutti sanno che di lunedì il mondo dell'arte contemporanea si ferma.
0: Per noi.
1: Per Coxo Spaziale, naturalmente.
0: Abbiamo
1: qui in studio Carmen Lorenzetti e Enrico Fornaroli. Perché?
2: Benvenuti.
3: Buonasera.
4: Ciao a tutti.
5: Nel frattempo.
0: Sei senza microfono, Stefano, parli con lettere senza avere un'amplificazione.
1: No, è che mi sono dimenticato la musica di sottofondo. Ops. E dovevo spostarmi dal microfono per andarla a prendere, perché insomma non è che si può fare tutto sempre
0: non
1: e
0: subito. Non
1: vorrei
0: farci sembrare uno studio non organizzato.
1: No, infatti assolutamente, siamo organizzatissimi stavo giusto postando la foto per dire che Coxo Spaziale
0: che è 577 comunque.
1: Che è la 577, adesso lo scrivo qua, la 577esima. Intanto tu, Cinzia,
0: allora,
1: chiedi ai nostri ospiti perché sono qua.
0: Allora, perché siete qua? Da dove partiamo? Olè, io parto con lei.
1: Carmen Lorenzetti, professoressa dell'Accademia, nonché curatrice di co-curatrice di Open Tour.
4: Insieme a Beppe Lufrano
1: che dovrebbe essere qua, ma invece che spare ci abbia paccato, adesso lo scopriremo solo vivendo.
0: Ok, curatrice.
1: Però non c'è.
0: Cosa ci racconti, cosa mi racconti così? Ad una persona che non sa.
4: Ad una persona che non sa dico che da oggi ufficialmente inizia Open Tour, che è un appuntamento giunto alla sua 12ª edizione e che conclude un po' l'anno accademico attraverso una pluralità di iniziative che si hanno sia in accademia sia fuori dall'accademia, che presentano i lavori degli studenti, e non sono da intendere solo lavori tipo quadri, sculture, ma ben altro, perché l'Accademia è fatta di tante anime, quindi possono anche essere lavori di decorazione, di scenografia, di video, di fotografia, collaborazione tra varie corsi, ad esempio fotografia. Stamattina ho visto in Accademia, perché anche l'Accademia è tutta allestita con opere, quindi si può venire a visitare. La didattica è per volontà dall'alto, chiusa a qualsiasi attività didattica, è aperta solo per farsi vedere l'Accademia, per mostrarsi a tutti quelli che volessero visitare il risultato di centinaia di studenti, perché siamo tanti, e con tutta l'Accademia piena, ad esempio c'è fumetto, illustrazione, c'è grafica d'arte, quadri, sculture, insomma tutto quello che ho detto anche prima, ma quello è solamente un po' il cuore, diciamo, diciamo da dove parte tutto parte dall'Accademia, però poi si attraversa la città, e la città è letteralmente presa e occupata dal punto di vista quasi soldatesco, ma in un senso positivo, è una soldataglia anarchica, colorata, vivace, festosa, che occupa 31 spazi tra gallerie e spazi no profit della città, con mostre curate soprattutto dai professori, quasi esclusivamente dai professori, eccetto appunto il Capannaum di oggi, dove coordinati da Marinella Paderni c'è un gruppo curatoriale di giovani del biennio di comunicazione didattica dell'arte, che impara un po' la curatela, e a Capannaum trovano una palestra di sperimentazione. Per il resto gallerie, piccoli spazi, grandi spazi sono occupati, e ciascun professore sceglie quelli che sono i migliori, perché in realtà vogliamo presentare fuori dall'Accademia un po' i risultati più maturi degli studenti, per cui c'è il terzo anno del triennio e il primo e secondo anno del biennio, quindi quelli che ormai diciamo un po' di palestra l'hanno già fatta in Accademia e si presentano con dei lavori anche molto maturi. Infatti oggi faccio una passeggiata e ho visto delle cose splendide anche in Accademia, quindi anche se non sono all'ultimo anno, già molto molto
0: interessanti, finiti, piacevoli, maturi,
4: sì, sì, sì, veramente.
1: Al Capannun, ricordiamolo, sta inaugurando in questo momento Chi semina fiori raccoglie profumo, a cura del collettivo Precis, con Clarissa Baldassarri, Federica Benati, Cecilia Berto, Emanuele Bongiorno, Giulia Cenci, Cosimo Chirico, Elisa Dugna Costa, che sta dormendo sotto in un sottoscala, William Fuolega, Serena Galimberti, Claudia Gentile, Joy Coca, Vivien Millefiori, Pier Rocco Musillo, Dennis Oppenheim e Giovanni Termini. Per cui abbiamo grandi nomi e nomi un po' meno grandi, nel senso che sono
0: fino a che ora c'è tutto ciò? Oggi?
1: Tutto ciò oggi, fino più o meno verso le 10:30 di sera. Per cui, infatti, io di solito mi fiondavo subito dopo Coxo Spaziale e oggi, invece, essendo a piedi, mi sono fiondato dentro alla macchina del direttore, che molto cortesemente quindi mi ha portato al Capannaum.
0: Bene. Bellissimo, bellissimo, molto interessante. Non sapevo di questa cosa, anche se ne avevamo parlato, secondo me, tempo fa. E mi ero anche segnata in calendario Penturi in arrivo eccetera eccetera, e poi dopo è stato però bellissimo ascoltare il tutto. E invece passiamo la palla dall'altra parte, perché, per come, cosa raccontiamo?
2: Perché abbiamo tante cose da raccontare. Per come, il come ovviamente lo decidono gli studenti, i docenti che si impegnano nel realizzare, mettere in pratica e mostrare quello che hanno fatto, cioè l'idea è proprio questa. Abbiamo iniziato 12 anni fa e io ricordo che in effetti non ho avuto un'idea originale, ho avuto la sollecitazione da dei colleghi della Scuola di Arti Applicate di Amburgo, che andai a visitare durante un soggiorno Erasmus, e a maggio stavano pensando, organizzando quell'evento che doveva essere in qualche modo la conclusione del percorso dell'anno.
0: Quasi un battesimo,
2: ma l'idea era, e lì anche l'idea di lavorare con degli spazi esterni, cioè con le gallerie, cioè coinvolgere operatori del settore che ovviamente avevano tutto l'interesse a entrare in contatto con quelli che potenzialmente un giorno potevano diventare gli autori di una galleria o comunque di uno spazio. E allora questa ricetta mi è sembrata assolutamente praticabile e abbiamo iniziato a proporla anche a Bologna, e devo dire in questi 12 anni siamo soddisfatti.
1: E noi che pensavamo che fosse un'idea originale di Enrico Fornaroli.
2: No, è chiaro che la bolognesizzazione è mia, ecco.
0: Che cosa è in questo caso, che cosa è tipico di Bologna e che cosa invece è dell'idea originale?
2: Cioè, intanto tipico di Bologna è la possibilità, che è veramente una delle risorse della città, di poter vivere il nostro centro storico a piedi. Girare per gallerie avendo la possibilità di visitarle a piedi, in bicicletta, senza problemi, no? Proprio in una sorta di grande territorio, seppur contenuto in uno spazio vivibile, è una, quindi è una cosa che in altre città europee non si riesce a replicare. Altra cosa invece molto importante, secondo me, che fa parte anche del tessuto storico e culturale di Bologna, lo dico da fuori sede perché io ho studiato a Bologna ma vengo da Milano, è veramente questa dimensione per la quale la città universitaria, quindi l'idea di una città che effettivamente ha una percentuale di studenti che è superiore a qualunque città universitaria italiana e forse europea in termini, cioè in rapporto alla popolazione, crea una possibilità di relazioni, di legami che vanno al di fuori di quello che è il tuo ambito specifico. Lo dico molto semplicemente, cioè la possibilità che uno studente dell'Accademia o un docente dell'Accademia abbia rapporti al di fuori delle pareti del nostro istituto e che viva in qualche modo, no, la vivacità culturale della città, è assolutamente facile. Questo crea la possibilità, per esempio, ed è un'altra caratteristica straordinaria di Bologna, che ci sono moltissime realtà autogestite, anche negli spazi artistici, dove non c'è solamente il grande museo, la grande collezione, c'è l'istituzione museale, no? Ma invece ci sono realtà che nascono veramente dall'idea di mettersi insieme e di lavorare in una sorta di laboratorio dal basso. Ecco, questo
0: non c'era nell'idea originale, nel senso dall'origine, dall'esempio dal quale si è preso, non c'era. Quindi era solo nell'Accademia.
2: No, l'Accademia poi si usciva a Amburgo, avevano rapporti con le gallerie e questo l'abbiamo replicato, ma l'idea secondo me è proprio unire queste due dimensioni. Come diceva Carmen, noi abbiamo uno spazio che è l'Accademia, cioè che è open show, no? Come dire, realizziamo un momento espositivo e di condivisione che dura tutta la settimana e anche oltre. Negli spazi nostri di laboratorio e nell'Accademia.
0: Perché le lezioni sono terminate
2: sono, come si diceva, la didattica è sospesa, perché l'idea è proprio questa, cioè Open Tour è parte della didattica dell'Accademia, cioè scegliere che cosa proporre di se stessi, organizzare una mostra, allestirla, promuoverla. Si diceva oggi per il Capannone, no? Cioè abbiamo anche, noi formiamo anche studenti che accompagnano il visitatore alle mostre. Certo. E questo è fondamentale, vuol dire che quello che noi realizziamo in Open Tour effettivamente è integrato al lavoro di formazione che facciamo per il resto dell'anno.
0: Sono gli artisti, coloro che guidano, quindi si uniscono anche i vari, cioè diventa reale il motivo per cui si insegnano le varie discipline.
2: Assolutamente.

0: 333 180 94 94, se volete mandare dei messaggi o dei WhatsApp alla nostra redazione, sappiate che potete farlo e potete anche chiedere direttamente dei vocali magari li ascoltiamo prima di metterli che non si sa mai,
1: ma no, noi perché... ci fidiamo ciecamente. No,
0: ma parliamo di Open Show è la mostra dell'Accademia, dove l'Accademia apre le sue porte e questa settimana succede un sacco di roba. Adesso dovrei andare a prendere a spostarmi di nuovo per andare a prendere il
1: ce l'hai, cosa hai bisogno? Abbiamo sì. Sì, qua il nostro supporto cartaceo.
0: Perché in effetti domani apre intanto al pubblico. Oggi in realtà era già un po' aperta, c'erano ancora alcuni docenti che stavano rifinendo le ultime opere, martellando eccetera, però intanto c'è stata la conferenza stampa stamattina, molto gremita devo dire, sono tanti,
2: assolutamente sì,
0: e poi no, addirittura Rai 3 in Aula Palazzolo.
1: L'aula
0: Palazzolo
1: è più nascosta.
0: No, non è nascosta, è abbastanza. È di fianco alla Nike di Samotracia, sì, sulla destra.
2: Nella sede storica.
0: Nella sede storica, dove lì, fra l'altro, se non sbaglio, c'era l'aula dove insegnava Giorgio Morandi. Se non
2: esatto,
0: vado
2: errato. Esatto. Mm.
1: Bello. Quindi sarà visitabile, comunque noi stiamo parlando di
0: certo,
1: luoghi dove si può andare.
0: Tutta questa settimana l'Accademia è aperta al pubblico dalle 9 alle 19
2: circa. Esatto. Questo è il
0: dipendentemente dai nostri.
2: Poi abbiamo un orario prolungato
0: giovedì
2: sicuramente, anche sabato.
0: E anche sabato.
2: Perché ovviamente
1: occasioni di cosa giovedì, che cosa c'è? L'inaugurazione?
2: Giovedì abbiamo
0: l'apertura ufficiale di Open Tour con tutte le inaugurazioni.
2: Sì, in realtà questa iniziativa che ormai portiamo avanti da anni, in cui non solo ci sono le mostre, ma invadiamo la città attraverso le mostre che facciamo in collaborazione con le 31 gallerie, e quindi l'idea è che dalle 15, in collaborazione con le gallerie che ospitano lavori dei nostri studenti, devo dire oggi l'hanno... qualcuno ha sottolineato una cosa importante che non avevo, come dire, di cui non avevo sentore, che sono ben 112 gli studenti, diciamo, presenti nelle 31 gallerie. Quindi vuol dire effettivamente un numero significativo, insomma.
0: Anche se in quel numero probabilmente non credo che abbiano contato quelli che sono uni e trini.
2: Ah, quello?
0: Tipo una Joy Coca che in ogni mostra c'ha almeno il petto.
2: Sì. È chiaro.
0: Alcuni di loro sono così bravi.
3: Ah, sì? Quelli che
0: hanno partecipato ad Artà.
3: E quelli che hanno partecipato
0: allora
3: spieghiamo
0: giusto.
3: Che cos'è
0: spieghiamolo, scusate, spieghiamolo dopo la pubblicità, perché ahimè sono già le 20 e 30 e così ci dicono
1: spot e torniamo.
4: Il tuo medico ti ha prescritto un'ecografia urgente e non sai a chi rivolgerti? Al Poliambulatorio San Lazzaro potrai effettuare ecografia all'addome, tiroide, ginecologica, della mammella con visita senologica, muscolare e tendinea, urologica, con strumentazione di ultima generazione. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
5: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
6: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il

0: codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.
1: A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14, info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti,
3: a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
4: Sento coccio spaziali girare sulle atmosfere, sento coccio spaziale scendere sul pianoforte musicale, brilla coccio spaziale nel mio cuore e nei cuori dei radioascoltatori, c'è Marco Roma.
5: È una trasmissione di sigle.
6: C'era Marco Roma che ogni tanto deve apparire, pur non apparendo, perché in effetti Marco Roma.
7: Ma questa era storica.
6: Questa è una storica. Fammi vedere se. Fammi fare un cerca di Marco Roma su. Intanto che voi parlate.
7: Allora, noi parlavamo di gallerie e spazi e poi stavamo ampliando la questione.
6: La questione Art Up, perché in effetti è importante soprattutto per gli studenti, esatto, visto che vincono dei soldi stavolta.
8: Allora in realtà è un premio acquisizione, cioè prendono dei soldi, però poi loro devono donare l'opera agli istituti che sono la Banca di Bologna, e la Fondazione Carisbo, e poi c'è Saffaro che dà il premio per arte e scienza, che è interessante anche questo connubio, e premio nato quest'anno di Matteo Novarese, che è un collezionista, quindi un premio alla collezione ulteriore. E praticamente Art Up è organizzata dalla Fondazione Zucchelli, con cui noi collaboriamo, perché la Fondazione Zucchelli ha nella sua mission la collaborazione con l'Accademia e con il Conservatorio, quindi arte e musica, come lascito appunto di eredità Zucchelli. E per quanto riguarda l'Accademia, fa anche un premio dedicato agli studenti, che è separato da Open Tour, cioè dà delle borse di studio. Quindi però per dire che collabora con l'Accademia. E poi invece per quanto riguarda il premio Art Up, sono i premi che vengono dati agli studenti e che sono gestiti da una giuria composta di tre persone, tre esperti. E Davide Ferri quest'anno per il secondo anno, che è il direttore anche di Arte Fiera ed insegna in Accademia Bologna, e poi per il premio per la critica è stata chiamata Silvia Evangelisti, e per la rappresentazione come rappresentante dei collezionisti Gaia Rossi. Quindi abbiamo queste tre figure che guardano, diceva appunto Stefano prima, e il direttore Enrico Fornaroli, 113 portfolio, perché sono quelli che si sono candidati al premio. Quindi se anche uno studente ha tre lavori in tre posti diversi, come diceva,
6: si può candidare solo con un lavoro.
8: Quindi in realtà sono 113 premi per 113 studenti, perché anche se hanno 5,
7: c'è quello che è in 2 o 3, come dicevamo prima.
8: Però appunto ognuno ha scelto il premio, il luogo.
6: Peccato che non ci siano 113 premi per 113 studenti, come sette spose per sette fratelli, no?
9: A noi piace la competizione.
6: No, in effetti
7: la premiazione al termine
6: è una competizione.
9: Sì, assolutamente. Ci sarà giovedì, perché finiremo venerdì pomeriggio, la consegna, insomma, la designazione dei vincitori, la consegna di Artap venerdì pomeriggio, ma il giovedì inizierà la commissione, inizieranno a girare per tutte, diciamo, le gallerie, per tutti i luoghi in cui ci sono i candidati, gli studenti, e ovviamente valuteranno e poi si riuniranno e decideranno quali tra tutti, diciamo, le opere proposte individuare i nuovi artisti che, ai quali verrà consegnato il premio Artap in collaborazione con la Fondazione Zucchelli. Diciamo che anche in questo caso, devo dire, da tanti anni è una collaborazione virtuosa, nel senso che abbiamo trovato sempre una comunanza di intenti. Da un lato promuovere le arti, con Zucchelli ovviamente c'è l'arte e anche la musica, visto la loro, e siamo comunque in qualche modo soci, no? Da tantissimi anni, e però ecco, questa idea della promozione, cioè anche l'occasione di dare spazi, e per esempio la sede della Fondazione Zucchelli è uno spazio anche magnifico, no? Dove realizziamo delle mostre anche da loro, perché è un modo, e questo l'abbiamo fatto negli anni, anche di far conoscere angoli straordinari, semi sconosciuti alla città di Bologna, proprio grazie al fatto che, come dire, lo invadiamo con qualche giovane artista.
7: Abbiamo una mappa di gallerie e spazi.
9: Sì.
8: Ah, certo.
6: Abbiamo una mappa e anche una lista, ovvero
10: l'angolo della menzione.
7: Un minuto che sì. Ce lo possiamo fare dopo?
6: Certo.
7: Va bene.
6: No, dimmi tu.
7: Ok, no, Carmen, vorrei sapere qualcosa sugli spazi, una mappa, un modo come muoverci.
6: C'è una Google Maps.
8: Che è interessante perché è digitale, quindi è interattiva. Quindi uno si può creare l'itinerario che vuole e magari, se non ce la fa a fare il tour de force che noi facciamo sempre in bicicletta dalle 15 alle 23, arrivando stanchi ma felici, il giovedì sera, il giovedì pomeriggio sera, c'è questa mappa che si ricava da un QR code dove c'è il programma e anche appunto la mappa della città, così uno può crearsi un itinerario
7: personale.
8: E una cosa da sottolineare è che sì, ci sono 31 gallerie e spazi no profit, però accanto, per non farci mancare niente, noi abbiamo anche altri spazi che sono le collaterali del nucleo, esatto. Mm-hmm. Come Villa delle Rose, ad esempio, con varie situazioni, che inaugurerà tra l'altro il mercoledì alle 15, esatto. Con diverse possibilità, insomma, ci sono risultati di performance, di workshop o performance, quindi ci sono ulteriori punti di vista e possibilità creative. Poi c'è l'Esprit Nouveau che inaugura sempre il mercoledì alle ore 18, e dove c'è anche un angolo bar.
6: Ci stai spoilerando tutto l'angolo della reazione, tra l'altro.
8: E poi naturalmente accanto a queste, al di là delle gallerie, che se volete poi possiamo anche... c'è una mostra di fashion, ci sono degli spettacoli teatrali dentro l'Accademia, c'è una mostra di scenografia sia in Accademia sia nella biblioteca di Sala Borsa, e ci sono quindi non solo le mostre, diciamo, classiche di uno spazio più iscritto nell'ambito dell'esposizione, eccetera, ma ci sono anche eventi diversi, ci sono performance, ci sono appunto, cioè fashion, quindi diciamo queste le diverse anime dell'Accademia e anche le diverse specialità, perché magari uno studente, come succede nell'arte contemporanea, può essere uno studente che fa scultura ma fa anche performance, quindi casomai viene presentata anche un altro tipo di arte e alla fine diventa proprio una festa, perché ci sono queste varie possibilità distribuite nel corso della settimana. Ora, se voi andrete a vedere il programma sul sito,
9: che è molto articolato,
8: è veramente pieno di cose che arrivano fino a sabato, vero
9: fino
8: direttore?
9: A sabato, assolutamente,
6: se non domenica.
9: Sì, sì, diciamo che si arriva domenica, ma diciamo che gli eventi arrivano fino a sabato, ma la possibilità, insomma, di poter visitare le mostre arriva fino a domenica. Certo. Quindi la possibilità di poter venire in accademia. Poi ricordiamo appunto che ci sono eventi e abbiamo anche un appuntamento il sabato, sabato sera, insomma, chiuderemo come gli anni scorsi con un evento, diciamo, di festa, perché è importante poi che, diciamo, ribadire un po' il concetto che sta alla base di Open Tour. È un'occasione non solo per raccontarsi e raccontare quello che facciamo, ma è anche un momento di condivisione, perché certe volte si rischia, pur magari lavorando nel laboratorio a fianco, di non sapere esattamente, no, quello che il collega di pittura o di design grafico o di scenografia in realtà sta facendo e sta realizzando con i suoi studenti. Ecco,
7: declinare l'arte nella vita, proprio dare
9: esattamente
7: quella,
9: e quella, quindi diciamo questo è un altro aspetto importante, cioè proprio ficcare il naso, no, nella ricerca del vicino, no?
7: Far fare rete ai ragazzi che studiano.
9: Esattamente, tra di loro. Esattamente. Certo.
8: E speriamo che tanti spettatori rifichino il naso anche.
7: È bellissimo.
6: Come...
8: anche perché molte.
6: No, niente, non ce la facciamo.
7: Un attimo, per favore, no, dicevamo.
8: No, ma è importante dire che in questi 31 spazi le mostre non durano solamente la settimana di Open Tour,
9: esatto,
8: ma moltissime durano un mese, addirittura tutta l'estate. Quindi in realtà, se uno non ce la fa vedere proprio tutto, magari riesce in alcuni, perché comunque nel programma c'è scritto quando chiudono i vari eventi, ad andare la settimana successiva a fare una passeggiata, eccetera, perché molti appunto durano un mesetto, un mese e mezzo, così, e quindi anche la possibilità da parte dello spettatore è quello di frequentare la creatività in un tempo più allungato, rilassato, certo, e ritornare, insomma.
7: Quindi possono durare un certo tot, ma partono lunedì 8 giugno, oggi, alle 18.
6: Oggi, alle 18
7: con,
6: è iniziato
7: Spazio Capanau, via Imelde Lambertini 5 a San Lazzaro. Chi semina fiori raccoglie profumo. Il progetto espositivo, curato dal collettivo Precis, ha vinto la terza edizione del premio Capanau per la giovane curatela, ideato da Marco Ghigi e Marinella Paderni. La mostra nasce da una selezione delle opere della collezione di Marco Ghigi in dialogo con lavori di artisti emergenti dell'Accademia. Ho detto qualcosa di
8: no, okay, bellissimo, è che non ce la farai più, non ce la farai a leggere tutto, quindi...
7: E indaga il rapporto, ci arriveremo, il rapporto tra fragilità e antifragilità attraverso un percorso che intreccia ricerca contemporanea, materia e trasformazione. Tutto questo al Capanau di via Imelde Albertini 5 a San Lazzaro.
6: E domani, appunto, dalle 10 alle 19, inaugura Open Show all'Accademia di Belle Arti, ampio e poliedrico percorso espositivo con opere di oltre 500 studentesse e studenti dei dipartimenti di arti visive e di progettazione e arti applicate, visita guidata a cura del Dipartimento di Comunicazione e Didattica dell'Arte. Le visite guidate sono prenotabili dal sito ababo.it. Tutto questo naturalmente all'Accademia di Belle Arti in via Belle Arti 54 a Bologna.
7: Martedì 9 giugno dalle 18, nell'ambito di Open Tour organizzato dall'Accademia di Belle Arti di Bologna, il 9 giugno adiacente inaugura Non te lo volevo dire, una mostra collettiva di studentesse e studenti dell'Accademia. I lavori di Valentina Blundo, Arwen Vittoria, Clemens, Anna Paola Crupi, William Fuolega, Carolina Gelardi, Chiara Gentili, Joy Coca, Aurora Paolillo, Tommaso Patacchini, Alice Pessina, Anna Rolfi, Angela Tragni, Caio Tripodi e Ilaria Venturini ci introdurranno in una nuova dimensione di esistenzialismo, raccontando fra traumi, incertezze non detti, la disperazione e il disagio dei ventenni oggi. Tutto questo ad adiacenze in vicolo Spirito Santo 1 via Bologna.
6: mercoledì 10 giugno dalle 14 alle 20, Villa delle Rose, con una mostra chiamata Alle Rose, mostra allestita all'interno dell'ambito Un anno in cima alle scale, un progetto sperimentale di cogestione dello spazio sviluppato nel corso dell'ultimo anno accademico dall'Accademia di Belle Arti di Bologna insieme al Museo d'Arte Moderna di Bologna e promosso dal settore Musei Civici del Comune di Bologna e devo anche aggiungere coordinato dalla meravigliosa Anna De Manincor, che ha fatto un lavoro veramente strepitoso. Durante tutto il giorno appunto ci saranno performance e tantissime altre cose, e tutto questo e questa cosa dura fino a domenica 13, no, fino a sabato 13. Questo è a Villa delle Rose in via Saragozza 228 a Bologna.
7: Mercoledì 10 alle ore 18:30 inaugura la mostra Le Printemps, concepita come una prima edizione sperimentale e curata dalla collettiva Saturnalia. La mostra Le Printemps rappresenta un'occasione per intrecciare il lavoro individuale di ricerca con una dimensione collettiva di confronto, offrendo alle diverse progettualità la possibilità di misurarsi con uno stesso spazio e una medesima cornice curatoriale. La mostra è il risultato del premio Nuovo Spirito Nuovo tra architettura e scultura, Cara Casa 2026. Tutto questo al padiglione Sprinuvo in piazza Costituzione 11 a Bologna.
6: Giovedì 11 giugno dalle 15 alle 23, con appuntamento alle 15 davanti all'Accademia per la biciclettata, inaugurano, esatto, tutte le gallerie di Bologna, 31 spazi con altrettante mostre riempiono la città di giovani talenti in galleria. Le date e gli orari delle sezioni principali di Open Tour li trovate sul sito di Ababo e niente, si dal 14 con data di termine, la maggior parte di loro delle mostre è su fino al 13. Dal 14 giugno molte delle mostre con date, termini, orari secondo le disponibilità di ogni spazio espositivo. Trovate naturalmente tutte le info su ababo.it. E non potevamo menzionare tutte le mostre, però, però sicuramente non potete mancare quella alla Ram Hotel.
9: Voglio appunto ricordare che proprio per avere una mappa, uno strumento funzionale per fare il giro di Bologna di tutte le mostre, effettivamente da quest'anno abbiamo abbandonato il cartaceo, abbiamo salvato qualche albero e abbiamo in realtà una mappa interattiva digitale che con un QR code entrando nel nostro sito, nella pagina dedicata ovviamente ad Open Tour, c'è la possibilità di accedervi e da lì avere effettivamente in tempo reale dove siete e quale galleria o spazio espositivo o momento di condivisione venga proposto da Open Tour.
6: Con anche tutti gli orari di apertura.
9: Con anche tutti gli orari di apertura.
6: Che è veramente una figata.
7: Continua. Venerdì 12 alle ore 16. Accademia di Belle Arti, Aula Magna Young Artists from Ancient Land, progetto internazionale promosso da Visual
6: Quello
7: Arts.
6: Ci tenevo a raccontarlo perché è un progetto importante.
7: Forum di Ramallah, Accademia di Belle Arti di Bologna e Studio Antonello Ghezzi con il contributo di Lega Coop Bologna, CAMST e Coop Alleanza 3.0 insieme a Camplus e Scuderia Future Food Living Lab con la collaborazione di Future con la collaborazione di Fondazione Gramsci, Emilia Romagna e Parsec. L'iniziativa nasce con l'obiettivo di valorizzare il lavoro di quattro giovani artiste, protagonista di una residenza che culminerà il 26 giugno con l'inaugurazione della mostra conclusiva. Alle ore 18 all'Accademia di Belle Arti, Corte del Terribili Art Up, Premio Banca di Bologna per la Critica, Premio Fondazione Carisbo e Premio Collezione Soft Art di Matteo Novarese per i collezionisti, Premio Fondazione Carisbo per la grafica illustrazione, Premio Fondazione Lucio Saffaro per il rapporto fra arte e scienza. Cerimonia di premiazione delle opere vincitrici di Open Tour 2026, iniziativa organizzata da Fondazione Zucchelli alle ore 21:30.
6: No, quello è alle ore 21:30.
7: Dopo. Perché ce l'abbiamo tutti.
6: No, questa è tutta la giornata di venerdì. Al 21:30 nel Cinema Galliera in via Giacomo Matteotti 27 abbiamo interferenze analogiche, ovvero corrompere il digitale, ovvero Ababo Cinema 2026, selezione di opere audiovisive tra videoarte, cortometraggi narrativi, animazione sperimentale realizzata dagli studenti e dalle studentesse dei corsi di linguaggi del cinema e dell'audiovisivo e cinema e animazione sperimentale. Proiezione del cortometraggio in pellicola 16 mm Ergot realizzato all'interno del workshop tenuto da Fondazione Home Movies e Shadow Officina Fotografica, con sonorizzazione dal vivo a cura degli studenti della Scuola di Musica Applicata del Conservatorio G.B. Martini di Bologna. Tutto questo a cura di Maurizio Finotto, che è il nostro fantastico prof di audiovisivo.
7: Sabato 13, vado io, vai tu, alle 17.30, Accademia delle Belle Arti, Aula Teatro T2, Il Pieno e il Vuoto. Spettacolo liberamente ispirato è Il Nuovo Inquilino di Eugène Ionesco, realizzato dalla Scuola di Scenografia e con il coordinamento di Natalia Antonioli, Benedetta Dalai e Vittoria Papaleo. Vado avanti sempre io, alle 18.30, Accademia di Belle Arti, ma in Aula Teatro T3, Dipingere con la luce di Favola di Pinocchio, performance visiva e poetica, dove luce, ombra e corpo trasformano la celebre fiaba in un viaggio interiore, un racconto sospeso tra sogno, memoria e meraviglia, a cura di Franco Savignano con l'artista Raimondo Galeano e la partecipazione del Triennio di Scenografia. Ma alle 8 abbiamo l'Open Party all'Accademia di Belle Arti, una serata in musica realizzata in collaborazione con la consulta studentessa di Baracca. Ah, okay. Tutto questo all'Accademia di Belle Arti in via Belle Arti 54 a Bologna.
6: È sempre lì. Non contenti, domenica 14 giugno alle ore 17, Coxo Spaziale fa un talk con Ivana Spinelli e il collettivo Saturnalia. Coxo Spaziale esce dallo studio di Radio Città Fujiko per incontrare Ivana Spinelli e il collettivo Saturnalia in occasione del premio Nuovo Spirito Nuovo e della mostra Le Prime Tampa nel padiglione delle Springuo. Tutto questo promosso da Archibo, Ordine degli Architetti di Bologna, e FOAB, Fondazione Architetti di Bologna e adiacenze, al padiglione dell'Esprit Nouveau, che è in piazza Costituzione 11 a Bologna. Ma non abbiamo finito, perché lunedì pomeriggio la nostra Carmen Lorenzetti ha un talk.
8: Sarebbe
6: lunedì 15 giugno, io lo sto scrivendo mentre tu lo dici.
8: Sì, lunedì 15 giugno alle ore 18, Sala Borsa, precisamente nell'Auditorium Biagi, presento un libro che ho co-curato insieme a Josip Smodej, a Dušan Josip Smodej, con cui abbiamo fatto due mostre sul tema dell'arte, la guerra, l'arte e la violenza durante due edizioni di Art City. E abbiamo voluto trasformare queste due mostre in una riflessione, e infatti il titolo è del libro è Arte e Guerra, e edito da Meltemi con la curatella di varie persone che sono curatori, filosofi, antropologi provenienti da varie parti del mondo, e ci siamo focalizzati su anche l'Ucraina, quindi una curatrice ucraina, un duo di artisti palestinesi e due curatori, uno è un curatore, un altro è un filosofo iraniano, e un curatore marocchino che ha scritto del trauma, e altri contributors che hanno messo in rapporto l'arte visiva, ma anche il fumetto con la guerra. E quindi, insomma, grazie di questa.
7: Non faremo in tempo altrimenti a nominarla.
6: Un incontro da non mancare. Eh sì, noi andiamo da lunedì a lunedì.
8: Per
6: questo che ti menzioniamo, perché lunedì prossimo la trasmissione alle 8 e l'evento sarebbe passato, per cui sarebbe stato un peccato, anche perché è particolarmente attuale come tema, no?
8: È abbastanza, ci abbiamo pensato. Abbiamo riflettuto, perché abbiamo visto che molti lavori trattano in questo periodo, ovviamente riflettono sull'arte e la guerra, soprattutto in zone calde o in zone che lo sono state, che comunque il cui dolore e la cui violenza non si è rimarginata, ovviamente con traumi aperti, e abbiamo fatto questa riflessione che è in particolare sul Novecento, naturalmente dal 1950 fino ai nostri giorni, con delle particolari anche esempi, danza e arte in Asia, insomma ci sono varie riflessioni interessanti.
6: Super, grazie mille.
7: Menzione per quanto diretta interessata.
6: Infatti. E aspettiamo che passi l'aereo, no, vabbè, continuiamo a parlare. No, io volevo chiedervi, visto che il tempo, ahimè, sta già terminando, vi volevo chiedere se c'è qualcosa, no? Ne abbiamo due tipo. Se c'è qualcosa che vi siete dimenticati di dire,
8: sì, forse okay.
6: O qualcuno da ringraziare,
7: ho dimenticato di chiedere.
9: Un minuto a testa, via.
8: Va bene. Okay. Allora, uno che un po' questa manifestazione io la considero sia conclusiva di un anno accademico, ma anche di apertura verso il futuro. E in questo senso gli spettatori incontrano i nuovi artisti di domani, e le opere sono in vendita, si parla anche di questo,
6: certo,
8: quindi i piccoli collezionisti, i medi, i grandi, così possono comprare le opere che sono di artisti che di qui a qualche anno potrebbero essere, cioè,
6: come abbiamo visto,
8: essere
6: in passato,
8: in assoluta ascesa, ma non tanto tempo fa, perché
6: no,
8: ci
6: infatti
8: sono molti giovani che lavorano adesso nelle gallerie di Bologna, che vengono promosse dalle gallerie di Bologna, qui vengono fatte le mostre, vengono portate in fiera, eccetera, e qui le quotazioni naturalmente sono salite fino ad arrivare a delle quotazioni anche molto alte, perché il lavoro delle gallerie, soprattutto delle gallerie commerciali, è stato veramente quello di coltivare questi giovani, inserirli in mostre importanti, in collezioni importanti, internazionali, oppure anche pubbliche, e quindi chi
7: dopo
8: viene fa
7: anni
8: un affare, cioè fa un affare da
7: un
8: tanti punti di vista.
7: Esattamente,
8: è un investimento.
7: Certo.
8: Quindi venite anche collezionisti da fuori.
6: Ok.
7: Siete assolutamente caldamente invitati.
6: Siamo in DAB anche in Toscana e in Lombardia, per cui...
9: Sì. Venite.
6: Enrico, che cosa volevi aggiungere?
9: Ma io volevo solo aggiungere una cosa, così è un ricordo, ma credo molto importante sottolinearlo, l'abbiamo ricordato anche oggi, la mostra, in particolare quella di fumetto e illustrazione, cioè la sezione dedicata nella mostra di Open Show agli studenti e alle opere di fumetto e illustrazione, è dedicata a Marjane Satrapi, che autrice che è scomparsa tragicamente, insomma, giovane, qualche giorno fa, una delle maggiori autrici del fumetto francese, ma di origine iraniana, è stata, insomma, l'autrice di Persepolis, opera che ha sicuramente raccontato Iran e la vita di una giovane iraniana, diciamo, in modo assolutamente nuovo e importante anche dal punto di vista politico nel 2003, quindi stiamo parlando di più di 20 anni fa, e quindi niente, ci ha salutati qualche giorno fa e oggi l'abbiamo ricordato e ci tenevo a farlo anche stasera con voi.
6: Grazie.
7: Grazie.
6: Ringraziamo tantissimo il direttore Enrico Fornaroli.
9: Grazie
6: e
9: a voi.
6: La meravigliosa critica e curatrice Carmen Lorenzetti, oltre che professoressa e professori dell'Accademia, e naturalmente vi diamo appuntamento a lunedì prossimo
7: alle 20. Io ero Stefano. 20.
6: Tu eri Stefano Davide e io ero Cinzia Corda e questo era Coxo Spaziale. Eccoci
7: grazie
6: qua. Arrivederci. Forse
9: arrivederci.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovich, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovich.
1: Finalmente in città un emporio che ha come principi la qualità dei prodotti, la giusta remunerazione del lavoro, la filiera sostenibile e a chilometro zero, in contrapposizione alle logiche di profitto della grande distribuzione. Camilla, l'emporio di comunità, dove fare la spesa è piacevole ed economico. Entra a far parte di Camilla, emporio di comunità in via Casciarolo 8D, zona San Donato, e su camilla.coop.
2: Hai voglia di staccare la spina e immergerti tra i profumi della natura? Ti aspettiamo alla diga di Ridracoli, nel cuore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, dove potrai respirare aria fresca e ammirare paesaggi unici. Non perderti le nostre escursioni in battello e canoa per scoprire gli angoli più nascosti del lago. Info e prenotazioni su ladigadiridracoli.it.
3: Giovedì 18 giugno alle 20.30 a Baumhaus Bologna arriva Gaza prima di Gaza, un racconto immersivo tra giornalismo e musica elettronica. Il giornalista de Il Post, Luca Misculin, guiderà un viaggio dal vivo tra storia, geografia e storie umane per capire il presente oltre le semplificazioni. Ad accompagnare il racconto, i live elettronici del collettivo Frank si nutre, un'esperienza sonora e narrativa promossa da Arca di Noè nell'ambito della Giornata Mondiale del rifugiato. Appuntamento giovedì 18 giugno, ore 20.30, da Baumhaus. Ingresso libero.
4: Hai fatto i biglietti?
5: No.
4: Le valigie?
5: Nemmeno.
4: Ma come? Parti tra una settimana e non hai ancora fatto nulla.
5: Però ho fatto la cosa più importante. Ho prenotato la donazione.
4: D'estate, pensa chi in vacanza non ci può andare. I malati. Prima di partire, o anche se resti in città, chiama la tua Avis e prenota la donazione di sangue o plasma.
5: avisemiliaromagna.it.
6: Il 13 e 14 giugno la carovana Diritti e Rovesci di Reca e Amaser arriva a Bologna con il convegno incontro delle realtà ambientaliste e sociali dell'Emilia Romagna. Alla casa di quartiere Scipione dal Ferro in via Sante Vincenzi 50, due giorni di conoscenza, confronto e progettazione sulle vertenze e lotte ambientali e sociali presenti nei territori, con tavoli di lavoro su acqua e rifiuti, consumo di suolo, verde, spazi pubblici, emergenza climatica e transizione energetica, mobilità e grandi opere, salute e sanità. Maggiori info su amaser.it o recaemiliaromagna.it.
7: Caricamento di Panta 80 in corso. La procedura impiegherà solo pochi istanti.
8: Velocità smodata! Via!
9: Ciao a tutti, cari amici e amiche, e anche nemici e nemiche di Panta 80. Andrea e il buon Panta sono impantanati nello spazio-tempo turbocompresso, indi per cui oggi ci godiamo per bene un best-of con interventi sciocchi e musica di qualità.

0: tre.
1: Fantecavalle Re.
0: No. Ecco, era peraltro un bellissimo film.
1: Ah sì?
0: Ah sì, è Arma Letale. Nel primo Arma Letale lui prima di sparare ad un acquario pieno d'acqua dice esattamente Mel Gibson, un giovanissimo e cappellonissimo Mel Gibson, dice proprio 1, 2, 3 Fante, cavallo e re. Poi invece di sparare contro di loro spara contro l'acquario allagando tutto.
1: Ma poi domanda, è 1, 2, 3 Fante, cavallo e re o 1, 2, 3 Asso, cavallo e re?
0: No,
1: perché ci sono delle scuole di pensiero, nella Bruzzolandia pittoresco, allora, e selvaggio c'è una diatriba ancora in atto.
0: Io sono per il pensiero unico. 1, 2, 3 Fante, cavallo e re. Cosa vuol dire asso, cavallo e re?
1: È l'asso.
0: Io
1: immagino sempre
0: sarebbe
1: le carte.
0: Cavallo, re, asso, proprio se proprio devi, che poi però fa rima col casso praticamente, per cui insomma non mi sembra. Vabbè, ma comunque siamo su Panta 80 e non sul Briscola oggi.

0: Niente, sto ragazzo non vuole diventare ricco, io non lo so.
1: Al 333-1809-494 mi potete dire voi se ci sono dei feticisti dei ventilatori? Cioè di foto di ventilatori, manco il ventilatore è l'oggetto che devi avere in casa, di foto di ventilatori. Che in caso possiamo diventare ricchi perché io ho un discreto quantitativo di ventilatori fuori uso, ma va bene.
0: Ah, cioè tu dici questo decadentismo della ventola.
1: Esatto, decadentismo ventoliano.
0: Così sembra vendoliano e ricorda e rievoca ai momenti della mia storia politica. Quindi
1: giochiamo sulle sfumature.
0: Ah, che bello. Le 50 sfumature di Gigio, probabilmente.

0: Ma io in tutto questo ti chiedo, o sommo.
1: Sì.
0: Ma la questione dei vermi, in che senso?
1: La teoria della scatola dei vermi, attenzione.
0: Teoria della scatola dei vermi,
1: esatto.
0: Chiedo bene.
1: Io. La teoria della scatola dei vermi è semplice, ok? Mm. È una delle, diciamo, delle teorie filosofiche, secondo me, applicate alla vita moderna.
0: Della vita quotidiana,
1: sì. Il punto è che se tu apri una scatola di vermi, presenti i vermi da pesca?
0: Sì, sì, sì.
1: Perfetto,
0: sì.
1: Non quelli piccoli, quelli grandi, no? Quelli rossi. Bene, l'unico modo per rimetterli nella scatola è utilizzare una scatola più grande. Cioè il punto che tu non puoi, una volta che hai avviato un evento caotico, non lo puoi fare rientrare alla condizione originale.
0: Ah,
1: vedi, guarda che ti riservo delle perle.
0: Ok,
1: delle perle con due. Non
0: perle. Pirle.
1: Ecco, è lunedì sera.
0: Ho inteso le per l'R, quindi.
1: Va bene, è uguale, del resto è uguale.
0: Perle.
1: Molto bene, e lo so che tu sei abruzzese, quindi tendi a raddoppiare le consonanti, le vocali e anche le umlaut, però insomma non...
0: Tutto quando quello che vu.
1: Molto bene. Di chi si rufiete?
0: Bravo.
1: Ma vedi che io studio.

ho visto un paio d'anni fa questo film che si chiama Sing Street del 2016. Beh, ruota veramente tantissimo attorno alla musica e c'è lo scambio fra fratello maggiore e fratello minore, e il fratello minore è innamorato di una ragazza che è impegnata con un altro, e il fratello questo è lo scambio col fratello maggiore. Guarda che non sarà un problema se è impegnata, dici, perché? Guarda, dammi retta, nessuna donna può amare davvero uno che ascolta Phil Collins. E io, cioè, e io non ho potuto che applaudire.

0: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
3: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
2: Davvero?
3: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
4: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
5: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
6: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
5: Certo che esiste, te la presento io. È Emil Banca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
7: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.
8: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23:30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.

0: Inizia ora la seconda parte di Panta 80.
1: Io sono contentissimo di questa cosa qui.
2: Assolutamente sì.
1: Sappilo. Assolutamente. Perché sono fiero di quello che abbiamo creato con il gingolino della seconda mezz'ora.
2: Esatto, cioè quello che ci salva dal prendere il buco, giusto?
1: Sempre.
2: Eccellente.

0: Io sto pensando di fare un investimento e comprare per la PlayStation 5, momento veramente nerd autoreferenziale, Street Fighter 6, solo per farti provare l'ebbrezza di essere malmenato anche nell'ultima console next gen.
1: Sì, però io non sono abituato a agli Street Fighter, quelli dal 4 in poi.
0: Neanche io non l'ho ancora provato. Cioè,
1: allora va bene.
0: Va bene. Nudi come siamo nati. Sì. Questa è una brutta immagine. Cioè, il duello Street Fighter nudi è una cosa che io vorrei risparmiare.
1: Chi perde si denuda? Per chi è la penitenza?
0: Aspetta. Quindi io devo sicuramente vincere, perché in questo caso, con una diretta streaming sui canali giusti, monetizzo se tu ti spogli. Mi sembra che abbiamo un business. Bravo, Andrea. Verrai drogato prima di giocare.
1: Il sito nero e arancione non l'avevo preventivato.
0: Ma va bene anche quello. Va bene anche il sito blu.
1: Ah, oddio. La faccenda si sta iniziando a infangarsi un po' troppo.
0: È fortuna che non siamo daltonici. No, la lotta del fango con la maglietta bagnata te la faccio fare un'altra volta.

0: Hai visto tutti e quattro i film di Matrix?
1: No, perché ne sono tre, scusa.
0: Ecco, appunto. Quindi.
1: Perché hai detto quarto?
0: No, ma guarda che io salvo il quarto e disintegro il secondo.
1: Andiamo avanti. A proposito di disintegrare, a proposito di film, esce.
0: No, vabbè, veramente. Cioè, dobbiamo aprire un'altra diatriba. Ti devo insegnare qualcosa anche sul cinema.
1: Il quarto è veramente una delle cose aberranti. Avevano un paio di idee, anche molto forti, buttate lì come io butto la mattina il pigiama nella lavatrice.
0: Il secondo poteva durare 10 minuti ed essere un appendice del terzo.
1: Sì.
0: Ecco, quindi sì. Non...
1: Però,
0: almeno il quarto gioca sull'effetto nostalgia.
1: Sì, sì, ma lo gioca malissimo. Cioè, preferisco veramente episodio 7 a questo punto.
0: Vabbè, allora io vado a casa. Adesso
1: sì,
0: aspetta
1: dai,
0: un attimo, perché stiamo veramente scomodando le bestie sacre e sto per sciogliere i mastini della guerra, te lo dico.
2: Scusi, quanto dura?
3: Contiamo di arrivare a Valverde in 11 ore circa.
2: Grazie. Ah, per favore.

0: Io ho il problema che avevo il problema quando la mia professoressa di greco mi chiamava alle interrogazioni. Se ci sono troppe consonanti, detto da un abruzzese sembra strano, ma troppe consonanti consecutive o presunte tali, mi impappino.
1: La consecutio consonantium.
0: Consonantium.
1: Continuare a lampeggiare le tue spalle. Secondo me hai rievocato il greco alla tua prof di greco. Vabbè, Andrea, che cosa ti devo dire? Anzi, Andrea, sai che cosa ti dico?
0: Dimmi.
1: Ciao! Ho detto che l'avevi detto prima della fine della puntata.
0: Non ho più le orecchie.

0: kiss.
1: E io direi che possiamo continuare con una playlist. Tra l'altro anche il prossimo brano è misterioso. Perché...
2: perché
1: Peter mi dice una cosa, ma io so che non è quella, ma io stesso non ricordo cosa ho messo.
2: Guardate, fare trasmissione con Andrea che cura la playlist è come essere nella scena iniziale di Forrest Gump. La trasmissione è come una scatola di cioccolatini, non sai mai quello che ci trovi dentro.
1: Io quindi sono ignoto a me stesso.
2: Che fantastico, che bello, che bello, si vede che hai studiato filosofia, eh?
1: Hai visto?
2: Mo ci sei bravo.
1: Ho fatto le scuole alte.
2: Dai, veramente, secondo piano.
1: E Teramo è a 360 metri a livello del mare.
2: Molto bene.
1: Andiamo.
3: Io direi di andare a sentire subito questa sera un altro brano di questo capolavoro.
2: Perché c'era Richard Benson?
1: Mai. Perché no?
2: Capisco, è giusto.

siamo giunti alla conclusione di questo Best of di Panta 80. Grazie mille per l'attenzione. Lo squinternato Andrea e il saggio Alessandro torneranno in diretta lunedì prossimo. Giurin Giurello, ciao!

0: Ma cosa fai in Calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
0: Ma no, la Locanda è il pub di Rerien, via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub Birreria La Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il Calesse.
2: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
3: Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli Grandi Cuori, l'associazione che assiste i bambini nati con una malformazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920-506-80377. Scopri di più su piccoligrandicuori.it.
4: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è la svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
5: Moda, fotografia, luce. Dal 21 maggio si aprono le porte della Galleria Paolo Roversi al MAR, Museo d'Arte della città di Ravenna. I ritratti di Kate Moss, Naomi Campbell e Rihanna diventano pura emozione. Un viaggio tra ombre e visioni, dove ogni immagine è memoria, luce, poesia. Vieni a scoprire lo sguardo che ha incantato il mondo. Galleria Paolo Roversi, al Mar di Ravenna. Info www.mar.ra.it.

0: Fiancheggiatrici, fiancheggiatori, Balle Difendi Reloaded, Radio Città 103, Fujiko.1, 333-180-9494.
1: Sei? Basta, finito.
0: Basta, fine.
1: Allora, siamo live di nuovo, siamo qua, Regaz.
0: Siamo di nuovo live, bentrovati a tutti voi, fiancheggiatori e fiancheggiatrici nostre. Un enorme saluto e un enorme abbraccio radiofonico a tutte le nostre crew e la nostra enorme famiglia sparsa per lo stivale e per tutto il globo terracqueo. E allora, come non diciamo da un po' di tempo, alla mia sinistra, alla magia dei controlli, con i suoi zoccoli scalpitanti, DJ Oddo.
1: Ciao Regaz, ben ritrovati, siamo felicissimi di essere di nuovo online, anche se abbiamo avuto dei riscontri, non anche, abbiamo avuto anche dei riscontri positivi sul fatto che le nostre due playlist dei lunedì passati sono piaciute, per cui mi ha fatto venire il dubbio che noi...
0: C'è stato anche qualcuno che ha detto è meglio se non parlate,
1: esatto.
0: Musica.
1: Di no? Là dal vetro!
0: Nella sua smagliante bellezza, il presidente del Balle Difendi Comiti.
2: Buonasera a tutti, buonasera a tutti, e rieccoci qua dopo due settimane in cui sono successe cose.
0: In cui sono successe un mucchio di cose, avremo sicuramente modo di chiacchierarne durante la nostra oretta di trasmissione.
2: Posso dire una cosa che mi ha colpito in queste due settimane?
0: Ma lei nella facoltà è il
1: una
0: presidente.
1: Solo?
2: No, una che mi ha colpito tantissimo, perché abbiamo un nuovo paladino dei laboratori, il comandante Gasparri. Che
1: cioè dopo Superman Batman
2: che combatte contro il caporale cattivo Zero Calcare si è scagliato il comandante Gasparri, quindi è uno di noi.
0: Perché
1: ma i mortacci suoi
0: because you are a fucking comunista.
2: Yeah.
0: We know. Allora, fiancheggiatori, fiancheggiatrici, eccoci di nuovo qua. Poi dopo abbiamo modo a tutte quante di salutarvi meglio. Abbiamo detto, scritto e fatto sui nostri social che questa era una serata dedicata alle insorgenze che stanno avvenendo di là dal mare Adriatico, quindi piena solidarietà al popolo albanese che sta tentando di fermare il solito ecocidio perpetrato dai potenti della terra, qui nella fattispecie la fottutissima famiglia Trump. Abbiamo pronto il primo pezzo di questa rentrée di Balle Difendi Reloaded e la dedichiamo alla gente che era in strada a Tirana e in tutta l'Albania. Dai allora, Balle Difendi Reloaded!

0: Balle Defendi e Reload dalle barricate, Banda Bassotti che rivede la gang con questa alle barricate,
1: che
0: gang
1: pezzo.
0: Che stanno,
2: che bomba,
0: che stanno per essere celebrati in una raccolta che uscirà a breve, che si chiama Come acqua lungo il fiume, e sono tutta una serie di band che daranno il loro tributo risuonando e ricantando pezzi della gang, gang che tra l'altro proprio sabato scorso in quel di Forlimpopoli, in una delle piazze principali del paese, hanno fatto un bellissimo concerto insieme all'orchestrona della scuola di musica popolare di Forlimpopoli, uno di quei gioielli nascosti della nostra terra che andrebbero ben valorizzati di più.
2: Nel frattempo ti rubo il microfono un secondo per dire che stanno arrivando una marea di messaggi. Ci aspettavano tutti.
0: Prima di ogni cosa.
1: Fermi tutti,
0: perché
2: è lì,
0: è lui, è il nostro mentore.
1: Si è palesato.
2: Andrea, Andrea, sei pronto? Anche Andrea si è palesato. Andrea, sei pronto?
0: Scienziati e scienziate genovesi, siete pronti? Allora è lui, il nostro mentore, la nostra coscienza critica, la nostra fiaccola che risplende la luce nelle brumose terre di Reggio Emilia.
1: Che belle immagini.
0: Lui è Fulvio
3: Devil Pinto!
2: Ben trovato anche te!
0: E ovviamente saluti e abbracci a Miss Elena.
2: A chi che, lo sopporta.
0: Esatto, che voglio dire, ha quell'ingrato compito di... esatto. Allora, bene.
2: Si sta già lasciando andare, già mandato 8 messaggi.
0: Sai che lui è il nostro uomo. 333-1809-494, continuate a mandarci messaggi perché la cosa ci fa veramente
2: dopo
0: piacere.
2: Dopo vi elenchiamo tutti. Solamente uno, perché ci stanno ascoltando, si sono ritrovati perché oggi è una giornata importante, i compagni del Brigante.
0: Assolutamente, quindi un abbraccio strettissimo ai briganti, alle brigantesse del circolo Arci il Brigante di Pieve di Cesato di Faenza, che questa sera hanno una cena solidale, sono in bandiga, come diciamo qui da noi, per raccogliere fondi per i lavoratori portuali licenziati in quel di Salerno per rappresaglia sindacale, ovviamente, no? E quindi sono gli ennesimi colpi che lo Stato cerca di tirare al sindacalismo combattivo. Anche questa volta non ce la faranno sicuramente, quindi solidarietà, resistenza, azione diretta, grandi voi al circolo Arci il Brigante. Un saluto, un abbraccio come sempre da Balla e Difendi Reload.
1: Beh, è super emozionante sapere che
0: c'è tutta la bandiera che ci ascolta,
1: una sala che ti ascolta, molto, veramente molto molto bella.
2: Speriamo di essere all'altezza, vabbè.
0: Per quei maledetti che con le loro spire hanno avvolto i nostri compagni in quel di Salerno, abbiamo pronta una canzone di Goffer con i suoi Deadlocks, queste serpenti, maledetti loro.

0: È quel fenomeno della natura che prende il nome di Gopher con i suoi deadlocks dal suo ultimo lavoro, Nasty Deadlocks, consigliatissimo.
1: Questo è un disco che finirà in tante top ten.
0: Nei primi cinque sicuramente di Ballet sì, Defender. Reloaded per il 2026, questa era Serpenti per appunto chi cerca di stritolare la dignità di chi tutte le mattine si alza per andare a lavorare.
2: A questo proposito vorrei dare la solidarietà da parte di Ballet di Fendi ai lavoratori esterni della B-Cube alla Bonfiglioli, perché notizia di stasera, questo lo so perché un mio collega di lavoro, la compagna che lavora lì, si sono visti chiamare dai signori della Bonfiglioli, hanno detto: ragazzi, lasciate qua tesserini, badge, lasciate qua i telefoni perché da domani siete a casa. Circa 60 persone sono a casa, domani ci sarà un presidio davanti alla Bonfiglioli con la RSU della Bonfiglioli e tutti questi lavoratori della B-Cube che sono stati estromessi. Nel frattempo sti stronzi, perché sono degli stronzi, stanno chiamando in separata sede alcuni di quelli che saranno a casa per essere assunti alla Bonfiglioli. Teste di cazzo.
0: Allora, avete sentito il posato comunicato sindacale di Ballet Defendi Reloaded in solidarietà appunto agli operai lasciati a casa? Queste sono brutte brutte storie che succedono qui da noi come succedono in giro in tutta l'Italia, no? Quindi noi ne riportiamo appunto quelle che ci arrivano tra le mani, quelle che succedono a noi, ai nostri amici e compagni o pure ai nostri conoscenti, ma appunto queste sono robe che purtroppo sono
1: è il capitalismo, bellezza.
0: Esatto, il capitalismo baby, esattamente. Allora, Ballet Defendi Reload, tutta la nostra solidarietà ai ragazzi e alle ragazze lasciate a casa. E vogliamo però, visto che c'è pronto un pezzo che
2: è lì, aspetta di essere spinto.
0: Aspetta di essere spinto. Sono dei ragazzi spagnoli, questi si chiamano Engaño Manifesto, e qui ne approfittiamo per salutare i nostri marchi romani, che sono quelli che ogni tanto ci lanciano queste perle, no? Ci lanciano queste perle, dicono: dai, falla girare. Poi lunedì sera Ballet Defendi Reloaded, Engaño Manifesto insieme a Laura Aldes, che questa La Calle Arde. Vogliamo anche ricordare un pezzo di storia in questi giorni, nel lontano 1914, e questo è un aggancio che mi viene da appunto da quello che da quello che stanno facendo le briganti, i briganti e le brigantesse a Faenza. Nel lontano 1914, in questi giorni qua, succedeva che per una settimana in Romagna, nelle Marche e un po' anche qui da noi, i nostri bisbisnonni, nonni, bisnonni, braccianti, contadini, operai, artigiani, birrocciai, eccetera, per una settimana si sono levati dalle spalle preti, padroni, carabinieri e guardie regge. Peccato che poi la roba non è durata, si chiamava la settimana rossa. Andatevela a leggere nei libri di storia, che fa bene, perché rincuora. A volte così l'imponderabile succede quando meno te l'aspetti. Dai che La Calle Arde.

0: La Caie Hard, un augurio, una speranza da Balli di Fendi e Reloaded da tutti i suoi ascoltatori, ascoltatrici, fiancheggiatori, fiancheggiatrici, eccetera, eccetera, eccetera. Un elenco lungo stasera. Di nuovo i nostri saluti alla nostra grande famiglia da Como, dalla Valsesia, dalla Liguria, scienziati e scienziate genovesi sempre appunto a fianco nostro, da Firenze, da Roma, da Livorno, grandissima Livorno, dalla bellissima terra di Sardegna, dalla Puglia, tutta la nostra grande famiglia romagnola, dal Sillaro fino al Monte Titano, passando per il circolo Arci il Brigante, assolutamente. E non ci dimentichiamo il nostro Franco Bacchini con i suoi dischi grezzi.
1: Assolutamente, dai, allora. Franco Bacchini è sempre nei nostri pensieri.
0: E tutto quel numero infinito di band, una più brava dell'altra, che girano da quelle, girano, suonano, cantano, fanno, autoproducono e fanno danni da quelle parti là.
2: E volevo fare un grande, grandissimo saluto alla Casona di Ponticelli, a tutti i ragazzi della Bassa, Catallo e tutti quanti loro, perché hanno subito i danni della crisi climatica, non del maltempo, e si sono rimboccati le maniche, hanno rimesso a posto, in men che non si dica, tutto quanto, hanno fatto questo weekend una bellissima manifestazione che si chiama Una pianura di libri, e hanno lavorato bene come loro sanno fare, quindi li salutiamo e li abbracciamo.
0: Salutiamo anche Ale di Modena che ci ha scritto, un saluto anche a te Ale, buona serata e buon ascolto.
1: Poi abbiamo Brigo, abbiamo Matte, abbiamo Andrea di Genova, l'abbiamo detto prima, per cui abbiamo veramente tutti i nostri fiancheggiatori, le nostre fiancheggiatrici.
0: E allora, prima di andare in reclam, tutti insieme a fare il girotondo della guerra.
1: Dai,
0: il
1: allora!
0: Roots, Balli di Fendi, Reloaded!
1: Facciamolo lì contenti!
2: Olè!
3: E reagisce con mutazione su vasta scala.

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Ciao Maria, mi sapresti consigliare dove fare un prelievo del sangue con urgenza in centro a Bologna?
2: Certo, al poliambulatorio Descovic. Basta presentarsi dalle 8 alle 10 e in pochi minuti ti fanno il prelievo. Inoltre puoi inviare una mail il giorno prima con l'elenco degli esami. Ricevi subito il preventivo e l'accettazione è ancora più veloce. E se non puoi muoverti da casa, gli infermieri arrivano a casa tua.
1: Grazie!
2: Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1 in centro a Bologna. 051 649 4501. O descovic.it, il tuo punto di riferimento per la salute.
3: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
4: State ascoltando Balla e Difendi su Radio Città Fujiko.
5: Ed eccoci qua, seconda mezz'ora per questo lunedì sera di Balla e Difendi Reloaded, Radio Città Fujiko 103.1 333 1809494 per i vostri messaggi.
6: È partita una zoccolata.
5: La zoccolata del, stavo appunto dicendo, qua alla mia sinistra la mia fantastica regia DJ Odo, qua appunto gli è partito lo zoccolo in un momento di...
6: Facciamo un saluto, io e Walter, facciamo un saluto a Berto, perché venendo da Ravenna ce l'hai chiuso, me l'ha detto, Andrea, si chiama Andrea, ma Berto e Giovanni, giusto?
7: E Giovanni,
6: che domenica abbiamo avuto il piacere di conoscere, il mondo è piccolo, piace Radio Città Fujiko, piace questa trasmissione, abbiamo forse degli ascoltatori in più.
7: Molto grande bene. Un grande numero 8, tra l'altro, volevo ricordare questa cosa qua.
6: Grande.
5: Molto bene, molto bene, saluti anche da

0: Parte mia, anche se non così non vi conosco.
1: Siamo una grande famiglia, uomo.
0: Ok, all the big family, la grande famiglia. E che stavamo dicendo? Che te stava di?
1: Dei miei zoccoli, stavamo parlando degli zoccoli che andavano.
0: E nel frattempo,
1: guardalo, vabbè, una trasmissione sboccata questa oggi.
0: Nel frattempo si è palesato negli studi il nostro compagno di lunedì
1: di sventura,
0: sera, il nostro compagno di sventure, il grande Stefano Boccia Barbieri, la sua potente noise attack. Boccia, sai cosa devi fare, non c'è bisogno
2: con la maglietta di negazione volevo sottolineare questa finestra di Stefano.
1: Grande.
3: Sì, ormai devo portare solo quella per essere minimamente riconosciuto, perché l'ho detto anche l'altro giorno, no? Ho delle maglie tutte con guppi super spettacolari difficili da trovare, che conosco solo io. E appunto, invece, quando ho quelle maglie un po' più così ruspanti,
2: un po' più mainstream.
3: Mainstream per negazione è difficile dirlo. Però, insomma, almeno
0: così, riconoscibili in un certo ambiente.
3: In effetti
0: ambiente,
3: vengo sempre salutato e mi fanno sempre i complimenti con queste magliette, devo
0: grande
3: dire.
0: Stefano, stasera se si presentava con la spilla era proprio come la canzone dei Bull Brigade. La
1: veramente,
0: spilla,
1: infatti.
0: E negazione, il cappellino degli Ultra.
1: Ascolta, c'è Fulvio che ti ha riconosciuto anche lui dalla radio. Pensiamo te.
3: Direttamente da casa sua, proprio.
1: Sì, direttamente da casa sua.
3: Grande Fulvio.
0: Allora, lo sapete, quando arrivano le ore 23... la potente noise attack, non azzardatevi a mettere le mani sulle manopole della radio se non per
3: alzarle
0: il volume. Esatto. Grande,
3: ma esistono ancora le radio? La mia sì, però la mia
0: anche
3: ha la mia, manopola,
0: ce l'ha ancora la manopola.
3: No, anche la mia,
2: anche io la radio con il manopolone.
1: A noi piace vivere nella bolla degli anni 80, cioè siamo lì, non ne usciamo.
3: No, tra l'altro ne approfitto per dirvi che settimana prossima vi darò anche il mio spazio, perché io sarò al Freak Out a vedere un ottimo concerto, quindi insomma, se volete raddoppiare Balle di Fendi,
1: noi ti ringraziamo
0: come sempre Boccia, davvero grazie.
1: Bomba,
0: quello che avete sentito è il fantasma degli studi di Radio Città Fujiko. Come sempre Boccia sei un fratellone, grazie mille. Quindi Boccia fa il giramondo lunedì, noi ne approfitteremo perché poi lunedì
2: abbiamo
0: graditissimi ospiti che però
3: Non diciamo,
0: ve lo diciamo in corso della settimana.
1: Fulvio però è preoccupato, ha fatto la scimmietta con la faccia sulle mani. Buonanotte. Vabbè, allora, con le mani sulla faccia.
0: Bando alle ciance, original Rude Boy, original Rude Girls, King Blues dalla terra di Albione con questa Stuck in Samsara. Dai allora, balli difendere l'ordine.

0: Discolacci.
1: Stavamo parlando di massimi sistemi, io e
0: Voce. Ok, siamo pronti per la rivoluzione? Alla grande.
2: Fiancheggiatori, fiancheggiatrici, perdonateci se questa sera siamo un po' laschi in termini di conduzione della trasmissione, ma ci sta, metteteci appunto.
0: Abbiamo dei sentimenti contro, c'è un po' di incazzo, ma anche un po' di gioia di essere nuovamente qua online.
2: Il paio di settimane che siamo mancati, la balotta, il caldo feroce che c'è in questi studi. Tutta una serie di elementi che portano, come
1: il lunedì
0: le cavallette
2: il lunedì pesante per chi lavora, insomma, voglio dire, per cui sono tutta una serie di elementi che portano, come dire, a essere un pelino laschi. Allora, avete ascoltato scusate il rasco in gola, avete ascoltato King Blues dalla perfida terra di Albione, dal loro ultimo lavoro, era questa Stuck in Samsara, consigliato, molto molto molto consigliato questo lavoro da balla e Defendi Reloaded, mentre adesso la nostra regia sul piatto vi ha appena messo Mosa One con Non siete i benvenuti e poi l'ultima perlina di Vacca che prende il nome della patente. Dai allora, falla girare, DJ Odo.
3: Benvenuti nel paese dove non siete benvenuti, dove ci si integra talmente a diventare razzisti, nel paese dove anche se ci nasci resti un estraneo, chiuso in un recinto. Ma Ranza, solo perché ho le TN, mentre i media ti manipolano allo stato di rapina, io entro un metro, tu ti stringi la borsa e nascondi la collanina, schiavi di pregiudizi inculcati da un Salvini o Marine Le Pen. Mi fa venire solo voglia di fare un colpo e sparire alla Le Pen. Sparire ma non come i miei, sparire ma non da schiavi, discendenti di altri schiavi, medici, ingegneri e laureati, costretti a lasciare il proprio valore e tornare schiavizzati. Ma un sistema che non tolleriamo più, c'è nauseati, figli di immigrati, poco importa la generazione, figli di immigrati, pregiudizi cementificati che cambiamo, chiamaci nuovi intellettuali.

corrente, quindi per coerenza faccio un nuovo doppio disco di cartone. Sono la bandiera dell'indipendenza, da 10 anni io l'unico imperatore. Fatto nulla di premeditato, frate, seguo solamente il mio istinto. Salgo sulla fascia laterale, ti entro in porta alla faccia.

0: questa che seguiva la patente di vacca è A Million Times. Loro sono i Red Bricks da Amburgo, una band bella, forte e potente, autore, autrice di un disco che prende il nome Take Back the Streets. Ve lo consigliamo vivamente, è uno di quei caldamente consigliati da Balle Difendi Reload. E c'è una comunicazione di servizio da parte del presidente che ci ha abbastanza tirato le orecchie.
1: È il presidente, d'altronde, cazzo, sull'attenti.
2: Guardando il calendario del mese corrente, mi è sovvenuto che il 14 di giugno la crew di Balle Difendi sarà presente alla festa di Rifondazione Comunista con il suo DJ set
0: in quel di Bologna.
2: In quel di Bologna, visto che siamo ascoltati in tutte le regioni del nord, centro e quasi sud Italia.
1: Infatti.
2: E quindi niente, 14 giugno, festa
1: ore 21.
2: Festa provinciale di Rifondazione Comunista
1: al giardino
2: Francesco Lo Russo
1: di sempre
2: Bologna,
0: ok, zona Saffi, via dello Scalo, per chi non avesse ben chiaro,
1: attaccato al cinema Nosadella,
0: quelli, per le vecchie braghe come noi, dove c'era il primo livello 57, insomma, per farvi capire. E che più, è una giornata quella dedicata a una legge di iniziativa popolare per tassare i ricchi di questo paese dell'1% di tasse, che ovviamente, come dire, non ci crediamo, va bene come strumento d'agitazione fra le masse. Sappiamo bene quando otterremo quell'1%,
1: quando taglieremo la testa di Era
0: eccetera.
1: Altro comunicato sindacale
0: da parte di Balle Difendi Reloaded. Allora, diceva il presidente che appunto a un certo punto, mentre andava la musica, è venuto e ha detto ma vogliamo dire qualcosa di domenica, visto che comunque facciamo girare 2-3 dischetti marci a quella festa. Siamo veramente, come dire,
1: poco imprenditori di noi stessi,
0: i
2: peggiori manager di noi stessi,
0: esattamente così ha detto il presidente.
2: Ci faremo una maglietta,
0: ci potrebbe stare bene, e a quel punto abbiamo scelto il pezzo per noi. Loro sono i Boycott da Madrid, Solo il Pueblo salva il Pueblo, e questo è proprio il caso di dirlo, quindi vi aspettiamo tutti domenica.
1: No, poche storie, cioè è divertente il fatto che mettiamo su musica noi, è divertente
0: che ci siamo noi, perché sennò sarebbe una morte
1: assolutamente. Assolutamente,
2: vabbè, si balla, si suona, si beve, si mangia.
0: Dai,
2: venite
1: balotta, e il pueblo salva il pueblo.
0: Boycott, Balle Difendi.

0: Boicott, solo il pueblo salva il pueblo. Vale Difendi Reloaded, siamo arrivati alla fine di questa nostra oretta di questo lunedì. A minuti entra in studio Stefano Bozza Barbieri e la sua potente noise attack, quindi lo sapete già. Per quelli che sono rimasti e per quelle che sono rimasti con noi in questa oretta, grazie di essere rimaste e rimasti con noi. Vi rimandiamo a lunedì prossimo, copriremo anche l'ora di Stefano Bozza Barbieri che è giramondo a vedere concerti. Noi ne approfitteremo perché avremo lunedì prossimo graditissimi ospiti che non vi stiamo a svelare, ma dovrete seguirci sui nostri social per sapere chi, come, quando e perché. Quindi l'appuntamento è al prossimo lunedì alle ore 22. Chiudiamo questa nostra carrellata di stasera con un pezzo che estrapoliamo da un disco che prende il nome di 900, loro sono la Santa Canaglia. Questo è un altro gran discone appena uscito, i più preparati sentiranno tocchi e riff conosciuti, quindi è anche una voce conosciuta. Anche qui non vi stiamo a dire di più, vedete di scoprirla a voi. Chiudiamo con questa Domani il mondo. Grazie di essere stati con noi, a lunedì prossimo.
1: Ciao, ciao a tutti, state bene.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
2: Dammi il cingo.
3: Dammi il cingo.
4: Dammi il cingo.
5: Per loro è un gioco, per te è un gesto importante. Diventa protagonista della solidarietà. Dona il 5 per 1000 a Namastè. Scrivi 911 535 70 378 e seguici su namaste-adozioni.org. La solidarietà dà senso all'umanità.
6: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità. Il tuo guadagno. Via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Zona San Donato.
7: Giovedì 18 giugno alle 20:30 a Baumhaus Bologna arriva Gaza prima di Gaza, un racconto immersivo tra giornalismo e musica elettronica. Il giornalista de Il Post, Luca Misculin, guiderà un viaggio dal vivo tra storia, geografia e storie umane per capire il presente oltre le semplificazioni. Ad accompagnare il racconto, i live elettronici del collettivo Frank si nutre, un'esperienza sonora e narrativa promossa da Arca di Noè nell'ambito della Giornata Mondiale del rifugiato. Appuntamento giovedì 18 giugno, ore 20:30, da Baumhaus. Ingresso libero.
8: Hai fatto i biglietti?
9: No.
8: Le valigie?
9: Nemmeno.
8: Ma come? Parti tra una settimana e non hai ancora fatto nulla.
9: Però ho fatto la cosa più importante. Ho prenotato la donazione.
8: D'estate, pensa chi in vacanza non ci può andare. I malati. Prima di partire, o anche se resti in città, chiama la tua Avis e prenota la donazione di sangue o plasma.
9: avisemiliaromagna.it

Ciao a tutti, siete all'ascolto di una nuova puntata di Noise Attack, numero 32 precisamente, sempre sui 103.1 di Radio Città Fujiko. Io sono Boccia, come tutti i lunedì, per un'ora tra hardcore e metal estremo. Un saluto ai ragazzi di Balla di Feni che mi hanno preceduto, un saluto anche a Diaz che dopo sarà qui in radio dopo Noise Attack. Ho iniziato subito con questa band, niente male davvero, dal Belgio. Loro si chiamano Loose. Hanno messo fuori un lavoro dal titolo World of Fools, un metallic hardcore insieme con elementi decisamente metal per questa band che viene dal Belgio. Aveva fatto già un EP nel 2024. Ovviamente anche questa è una band totalmente sconosciuta, direi anche a me stesso. E adesso sono usciti con questo EP di 6 tracce, direi autoprodotto, di cui ci siamo ascoltati la title track World of Fools. Ricordo che anche questo episodio di Noise Attack potete poi ascoltarlo da stanotte, domani mattina, sul mio Mixcloud. Cercate semplicemente Stefano Boccia Barbieri e troverete anche questa puntata numero 32. Come già anticipato precedentemente, lunedì prossimo non sarà in onda perché sarò a vedere un concerto al Freak Out, ma avrò tempo poi di parlarne, visto che metterò anche un pezzo di presentazione del concerto che ci sarà lunedì. Stavo pensando, sarete tutti andati a vedere Metallica, perché ho visto che tutte le persone che incrociavo, che incontravo, mi chiedevano la stessa cosa. Io non ci sono andato perché non avevo trovato il biglietto, costava tanto e via dicendo. Quindi invece rimango sempre sul mio canone di concerti medio, piccoli o piccolissimi, anche se certo non disdegno anche concerti ogni tanto veramente grossi e mainstream. Comunque, torniamo alla musica. Dicevo, dopo Loose dal Belgio ci spostiamo dall'altra parte quasi del mondo, West Java, quindi Indonesia, precisamente questa località che si chiama Bekasi. Band, dicevo, che viene dal sud-est asiatico, località dove ci sono tantissime nuove band da ascoltare, come questi Encased HC. Dicevo, loro vengono da West Java, esattamente questa Bekasi. Metallic hardcore per questa band che fa il suo esordio con questo demo 2026, esce per delle etichette penso locali che si chiamano Sonic Grace Records e Furies of the Respectful. Hardcore anche in questo caso metallizzato, con una voce molto molto urlata. Io ho segnato anche come altro termine veramente tarantolato questo cantante degli Encased. Ci andiamo subito ad ascoltare questa traccia dal titolo Forsaking to the End, da questo loro demo 2026.

E torniamo di nuovo in studio, encased da dicevo West Java. Ce li siamo ascoltati con questa logo Forsaken to the End. Un saluto a Luca che è tornato all'ascolto di questo episodio di Noise Attack. Un saluto ovviamente al grandissimo Fulvio, sempre colonna portante della radio e delle trasmissioni qui del lunedì sera e non solo. Rimaniamo sempre in ambito hardcore adesso, poi dopo ci sarà uno stacco decisamente potente verso il death metal, ma adesso ci andiamo ad ascoltare questi Different Method, old school, niente male, che c'è su un'etichetta che si chiama Wilmore Records e Powercore Fanzine. 5 tracce per questa band veramente di hardcore old school, demo 2026 che pare un esordio, ma non ho altre info per questi Different Method. Tanto questa etichetta voglio andare ad ascoltarla anche prossimamente per mettere qualche altro pezzo di qualche altra band che esce per loro. Comunque per adesso ci andiamo ad ascoltare questi Different Method da questo demo 2026 Too Far Gone, Different Method, e questo è sempre Noise Attack, puntata numero 32, 103.1 Radio Città Fujiko.

E questi appunti erano Different Method da questo logo demo 2026. Ci siamo ascoltati la traccia Too Far Gone, in realtà aveva anche una intro bella bella lunga, comunque ce li siamo andati ad ascoltare. Dopo parlerò anche dei concerti, per adesso proseguo ancora con la scaletta. Ci spostiamo in ambito decisamente death metal con questi Anhedonia, brutal death metal da Detroit, ma una scuola metal molto molto inizio anni 90, sembra appunto di tornare molto indietro con quelle cose, dicevo, degli inizi degli anni 90, bel vocione pesante. Questi sono attivi però dal 2024, hanno fatto un demo, un paio di EP e uno split, e buona parte di questo materiale viene poi raccolto in questo Impudent Dominance, raccolta che esce per la sempre valida Maggot Stomp Record. Ci andiamo ad ascoltare una traccia che poi in realtà sarebbe presa dal loro primissimo EP che si chiamava Irreversible Collapse. Ci andiamo subito ad ascoltare la traccia che vado a proporre, che poverina era lì da settimane in fondo alla scaletta, ma adesso ce la ascoltiamo, Languished Misery. Loro si chiamano Anhedonia e questa è Noise Attack, verso svolta verso il death metal, assolutamente. Anhedonia, Languished Misery.

E questi appunto erano Anhedonia Language Misery. Dicevo, sonorità molto death metal di scuola statunitense, old school anni 90. Mi venivano sempre in mente i Banished, ex e poi post Baphomet band che aveva inciso per Peaceville, la Def, che era la sotto etichetta. Comunque, insomma, vabbè, tanto per fare qualche citazione più o meno erudita. Adesso ci spostiamo su un'altra band che vi consiglio caldamente, questi Aruspex Chants. Loro vengono da Cincinnati, dall'Ohio. Mi fa ridere, insomma, gli auspici citati, no, da Cincinnati. Vi consiglio ovviamente di guardare tutte, a proposito di erudizione, ovviamente il Fegato, cos'era, di Piacenza, no? quella appunto, quell'esempio di utilizzo appunto di come trovare appunto qualcosa sul futuro, una guida sul futuro di scuola etrusca, quindi appunto gli aruspici di scuola etrusca. E mi fa pensare appunto, così divertente, che qualcuno appunto da Cincinnati vada a fare appunto un titolo, una band che richiama l'antica storia, diciamo non solo italiana, ma diciamo di tutta Europa e non solo. Comunque, da Cincinnati, Ohio, questi Aruspex Chants che vi consiglio, hanno messo fuori questo demo 2026, tre tracce di ottimo death doom con qualche anche assaggio di black metal, veramente niente male. Sono tracce molto lunghe, loro avevano fatto anche un nastro nel 2024, direi autoprodotti, questi Aruspex Chants, che ve li consiglio. La traccia è veramente lunga, quindi insomma potete anche prendervi un orzo, un caffè, un tè nel frattempo, se vi portate dietro anche la radio, anche lavarvi i denti. Comunque ci andiamo ad ascoltare questa parallela al Aberrations, e questi sono davvero gli ottimi Aruspex Chants.

E torniamo in studio, questi sono Guspex Chance, da questo logo Demo 2026. Ci siamo ascoltati questa lunga traccia parallela, Aberrations, che tra l'altro stava ripartendo abusivamente, quindi ho dovuto un attimo sfumarla. Comunque, questi appunto da Cincinnati, Ohio, veramente consigliati, niente male davvero. Loro, dicevo, escono probabilmente con questo lavoro autoprodotto, c'è anche un loro tape del 2024.

Adesso inizio a parlare un po' di concerti, ma anzi prima presento la traccia che poi ci andiamo ad ascoltare. Comunque concerti ce ne saranno veramente tantissimi questo weekend, anzi dopo poi li vado a enunciare, almeno quelli che ho sotto mano. Prima però parlavo di tracce che erano sempre in fondo alla scaletta e rimandavo, e adesso metto questa Morning Star, band che fondamentalmente fa metalcore, e li avevo ascoltati perché escono su Days Record, ma questa è un'uscita, un 7 pollici, in realtà è uscita a ottobre 2025, quindi era da qualche mese che aspettava. Comunque questo 7 pollici si intitola Necessity Has Clipped My Wings, direi il secondo loro EP. Qua siamo su territori veramente metalcore di quell'inizio anni 2000, quindi con alternanze di parti melodiche a quelle un po' più tirate, un po' più metallose. Ci andiamo subito ad ascoltare con questo loro Cherubim, loro si chiamano A Morning Star, e poi dopo parte l'anteprima o comunque la presentazione dei concerti che ci saranno questo weekend. Loro comunque sono A Morning Star e questo è il loro Cherubim.

E questi erano a Morningstar. Mi stavo distraendo leggendo un articolo su Bologna Underground e la sua musica, non so adesso uscito dove, ma sarò attenzione perché lo leggerò con lo sguardo del vecchio trombone, quindi attento a qualsiasi errore, speriamo bene. Comunque, insomma, questi erano Morningstar, niente male, questa Cherubim finalmente sono riuscito a metterla da questo logo, Necessity Has Clipped My Wings, metalcore direttamente da Vancouver, quindi British Columbia e Canada. Adesso, presentazione dei concerti che ci saranno questo weekend, veramente tantissimi, soprattutto ahimè lo stesso giorno, perché diciamo che sabato 13 giugno veramente giornata campale a livello di concerti, ne trascuro anche alcuni. Comunque vi ricordo Black Star a Ferrara, Circle Jerks assieme a Riot Squad e Tizio, ma ricordo anche qui a Bologna Circolo X nell'ambito di questo Luna Storta Fest, che parte venerdì 12 con Rex e Lulu e procede sabato 13 con Carsten Spreading, Bitterood e Coffin Surfer. Poi se volete fare un salto anche il festival di Radio Sherwood a Padova, questo è un super festival, tra l'altro con diciamo gratuito, quantomeno con un euro simbolico di costo, e avrà come headliner una band che non ha bisogno di presentazioni, Carcass, assieme a Fulci, Final Resting Place, Impunity, Stone Cold con appunto Samal e altri, Hammer Time, Silver, Trendsetter, Slug Gore e Gorge, insomma tutte band che più o meno sono state anche passate, che hanno suonato. Io andrei onestamente anche per i Fulci, band che mi piace moltissimo, comunque anche tutte le altre sono veramente valide, e questo sabato 13 giugno, dicevo, al festival di Radio Sherwood. Poi vi ricordo il giorno dopo, se qualcuno da Ferrara vuole rimanere, c'è anche questi festivalone molto più mainstream, trash, però insomma parte con gli ottimi Game Over, Gaerea, poi ci sono i Cavalera, praticamente di Sepultura, che fanno Chaos AD, Black Label Society, altra band strafamosa, straimportante, e poi insomma due band che fanno parte insomma della storia del thrash metal, Anthrax e Megadeth, che non hanno bisogno di presentazioni. Ricordo invece poi lunedì prossimo, 15 giugno, motivo per cui non trasmetterò qui appunto a Radio Città Fujiko, Reminiscenze, stavo vedendo questo articolo, stavo pensando a vecchie cose, vecchi ascolti. Comunque al Freak Out Soylent Green dagli Stati Uniti assieme a Black Tusk e Redden. Noi dopo ci andiamo ad ascoltare subito una traccia per quanto riguarda Soylent Green, visto che ci stanno bene, sono pesanti al punto giusto. Loro vengono insomma dal sud degli Stati Uniti, da New Orleans, Louisiana, quindi ovviamente devono per forza avere un po' un influsso southern, che però mischiano appunto death, grind e sludge veramente potenti. Ci andiamo ad ascoltare una traccia di questo che loro direi ultimo LP, che addirittura è del 2008, quinto LP, ma uscito per Metal Blade, con la produzione di Eric Rutan, insomma Hate Eternal, ma anche e soprattutto Morbid Angel e Ripping Core, mi sembra, se non ho sbagliato il nome della sua primissima band. Comunque ci andiamo ad ascoltare una traccia di questo loro Inevitable Collapse in the Presence of Conviction. Dicevo, lavoro ormai del 2008 e non c'è molto oltre, direi, quindi metto la cosa più recente, il Soylent Green. Noi ci andiamo ad ascoltare la traccia dal titolo Antioxidant, e questi sono Soylent Green che saranno, dicevo, in concerto lunedì 15 giugno al Freak Out assieme a Black Tusk e Redden.

Veramente niente male, Soylent Green. Ci siamo scordati di questo logo. Antioxidant 2008 in concerto lunedì 15 giugno al Freak Out. Adesso rimaniamo in ambito, diciamo, di non di grind, ma ci spostiamo su un hardcore però molto molto pesante, con questi Claymore, band che non conoscevo. Loro vengono da Houston, quindi Texas. Hanno fatto un EP di 7 tracce che si intitola WMD, non so la sigla onestamente perché cosa stia. Comunque hanno fatto un demo nel 2024, un EP nel 2025 e adesso escono con questo loro secondo EP. Loro, dicevo, si chiamano Claymore. Hardcore, un po' di scuola Cleveland, veramente molto pesanti, una bella dose anche di metal, come sentirete adesso. Ci andiamo ad ascoltare la traccia al titolo AD. Questi si chiamano Claymore e ce li ascoltiamo per la prima volta qui a Noise Attack, puntata numero 32, 103.1 Radio Città Fujiko.

Questi appunto erano Claymore. La traccia che ci siamo ascoltati si chiamava AD, per questa band di Houston, da questo loro secondo EP WMD. Ricordo che siete sempre all'ascolto di Noise Attack, io sono il Boccia come tutti i lunedì. Ultime manciate di pezzi e anche di minuti, quindi vado avanti con la scaletta, poi ultima traccia per presentare il concerto di sabato prossimo al Black Star. Adesso ci rispostiamo di nuovo in Indonesia con questi ottimi Sacred Power, che mettono fuori questo promo 2026 per l'etichetta Set the Fire Records, band che avevo già presentato altre volte. Promo di tre tracce per loro, veramente molto potenti anche questi Sacred Power. Ci andiamo subito ad ascoltare la loro traccia, che si intitola precisamente No Mercy, da questo loro promo 2026 Sacred Power.

E questi erano gli ottimi Sacred Power, No Mercy, da questo logo promo 2026. Ebbene sì, ultime due tracce per questa puntata di Noise Attack, poi ci risentiamo fra un paio di lunedì, e queste sono due tracce, diciamo, di presentazione, anche se non ce n'è bisogno, direi, del concerto di sabato 13 giugno al Black Star con Circle Jerks, Riot Squad e Tizio. E finiamo con due tracce per i Circle Jerks dal loro primissimo lavoro che fece la band di Los Angeles nel 1980, Group Sex. Ci andiamo ad ascoltare, metto due tracce, diciamo, del cuore, perché tra le mie primissime cassette che mi sono state registrate negli anni 80, in una, questa cassetta che si chiamava semplicemente Hardcore USA, c'erano appunto queste, direi, queste due tracce proprio dei Circle Jerks che ve li vado a proporre, che ci fanno quasi rimpiangere. Ci stavo pensando oggi a quel mondo degli anni 80, che, degli anni 70, degli anni 80 che abbiamo vissuto da bambini, poi da ragazzi, in cui appunto 1980 stava per arrivare Ronald Reagan e c'erano ancora appunto quello che forse rimpiangiamo adesso, la guerra fredda fra Stati Uniti e Unione Sovietica, come viene anche declamato qui dai Circle Jerks, I Don't Wanna Die in a Nuclear War, nella traccia che vado a proporre. La prima è Live Fast Die Young, anche se poi alla fine siamo arrivati tutti mica troppo young. E poi a seguire Red Tape, da questo loro appunto Group Sex, 1980, Frontier Records. E con queste due tracce dei Circle Jerks vi saluto, vi do appuntamento, dicevo, fra due lunedì. Ciao a tutti dal Boccia, mi raccomando, supportate sempre la scena underground più estrema. Questi sono Circle Jerks, che saranno in concerto sabato 13 giugno. Ciao a tutti, buonanotte.

0: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
2: Torna a Roadmap to Inclusion, la rassegna estiva di Arca di Noè che attraversa i temi dell'inclusione sociale. Questa edizione mette al centro le persone rifugiate e le loro storie, andando oltre i numeri, attraverso un programma che intreccia fotografia, cinema, giornalismo, musica e cucina. 5 appuntamenti per esplorare e condividere esperienze dal 27 maggio al 23 giugno a Bologna. Il programma completo è disponibile su arcacop.com.
3: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, ossia libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti. A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.

0: Quanto tempo ancora il mondo?
1: Dalla noce all'aeroporto, da Zanardi a Pescarola. Queste zone di Bologna sono altamente inquinate e danneggiate dagli stessi che parlano di progresso green. Qui nessuno parla più di politica. Qui nessuno si interessa ai veri problemi di una città destinata a morire sotto le polveri sottili e di quelle menti furbe che scrivono di progetti futuri. Noi siamo quelli dietro la curva, dietro le recinzioni, dietro i verbali, dietro le promesse lasciate a prendere polvere negli uffici. Noi siamo quelli che contano i camion come altri contano le stelle dietro aerei rombanti. Passano, passano ancora e passano sempre. E ogni passaggio si porta via qualcosa. Un sonno, un silenzio, un pezzo di finestra aperta. Da una parte il frantoio fondovalle, dall'altra il bitume. Più in alto gli aerei che tagliano il cielo come lame che non chiedono permesso. E noi, sotto le ceneri della nostra Bologna, sempre sotto, sotto il rombo, sotto la polvere, sotto decisioni prese altrove. Le giornate hanno il colore delle cose che nessuno guarda, di grigio a cemento, e i muri imparano a trattenere gli odori. I cortili imparano la pazienza. I bambini imparano troppo presto che esistono quartieri che valgono meno di altri, facendo attenzione alle siepi velenose. Dicono sviluppo, ma qui lo sviluppo è il rumore di un cancello industriale, ha il sapore metallico dell'aria ferma, ha la faccia di chi ascolta senza sentire l'olio del tornio esausto. Abbiamo scritto, abbiamo parlato, abbiamo aspettato. Le nostre parole sono finite nei corridoi, nei tavoli tecnici e nelle conferenze, nelle cartelle archiviate con cura. E lì sono rimaste, mentre il mattino continuava ad arrivare con lo stesso peso sul petto. Noi non chiediamo miracoli. Chiediamo che qualcuno venga qui senza automobile di servizio, senza comunicati e senza fotografie, senza applausi, e che resti, che ascolti il pavimento vibrante, che senta la tazza tremare sul tavolo, che conti i minuti tra un boato e l'altro, che provi ad abitare questa geografia, la geografia dell'indifferenza, perché il nostro quartiere non è una zona grigia sulla mappa, non è un sacrificio necessario, non è una nota, margine o vegetare semi che non potranno crescere e germogliare. È una comunità, è gente, è vita, e un giorno tutto questo silenzio accumulato diventerà voce. Non una voce educata, non una voce concessa, una voce nata dalla stanchezza, cresciuta nell'assenza e forgiata da anni di porte chiuse e banchetti succolenti di partito. E quando ci si alzerà insieme, noi, quelli dietro la curva, non chiederemo più di essere ascoltati. Pretenderemo di non essere ignorati, per poi continuare ad essere sacrificati. Senza margine d'errore. Il futuro non lo si ottiene sterminando intere generazioni nel nome del vostro Consiglio di Stato.
2: È la tua mania di vivere in una città. Guarda bene come c'ha

0: Un'altra multa con l'autovelox. Ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli. Sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli. Tutti i tipi di patenti. Rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
3: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
2: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
4: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.

0: Ciao, sono Patrizio.
1: E io sono Domizia.
0: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
1: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
0: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
1: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
0: Scopri il nostro menù su alaromana.it e vieni a trovare.